immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non poter.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare.

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo, io scendo a costa.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: ora ti canto sottovoce.
1: Faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi dirai che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.

e non sapere dove andare, in mezzo a tanta gente soli, non riuscire a volare e buttarsi più giù.

Saronno, via Roma, senso unico per i lavori di potatura. Saronno, 15 giubbotti antiproiettile per la polizia locale. Saronno, il Tassello inaugura la nuova sede il 20 settembre, apertura in via Solferino. Saronno, oltre 2000 ragazzi al parco dell'ex seminario per 22 Simba. Saronno, una pedalata per la pace con Emergency e FIAB Saronno Ciclocittà. Un saluto cordiale a tutti, benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Duce Deglia e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. Saronno. Cambia temporaneamente la viabilità in via Roma per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di potatura dei bagolari presenti sul lato dei civici dispari. L'intervento è previsto per sabato 19 settembre dalle 6.30 alle 13. Durante i lavori nel tratto di via Roma, compreso tra via 24 Maggio, via Biffi e la rotatoria tra via Miola, via Piave e via Roma, sarà istituita un'area di cantiere con divieto di sosta su entrambi i lati e rimozione forzata. La carreggiata sarà inoltre ristretta e verrà istituito il senso unico di marcia in direzione da Solaro verso il centro città. Modifiche sono previste anche per chi percorre via Marconi in direzione Solaro. All'intersezione con la rotatoria di via Miola, via Piave, sarà vietato il transito, con obbligo di svolta a destra o a sinistra, fatta eccezione per il traffico locale. Anche i mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano saranno deviati, seguendo la direttrice via Miola, via Parini, via Cattaneo, oppure in alternativa via Piave, viale Lombardia, Solaro. Saranno gli agenti della polizia locale e della forza pubblica a vigilare sul rispetto dell'ordinanza. Saronno, 15 nuovi giubbotti tattici antiproiettile ad alta visibilità per gli operatori della polizia locale di Saronno. Si tratta di veri e propri giubbotti antiproiettile, ai quali si aggiunge anche una funzione di protezione antitaglio. Il documento comunale li indica infatti come dispositivi di protezione individuale destinata alla salvaguardia degli organi vitali degli agenti, soprattutto durante gli interventi che possono esporli a situazioni di rischio. E di situazioni di rischio, in effetti, gli agenti di polizia locale saronnesi ne devono affrontare spesso, non tanto per il rischio proiettili, ma soprattutto per il rischio legato alle lame dei coltelli. La decisione viene motivata dal Comune con il progressivo aumento delle situazioni ad alto rischio, nelle quali si trovano a operare gli agenti della polizia locale, che svolgono funzioni di pulizia stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza. L'amministrazione ha quindi ritenuto necessario garantire agli operatori condizioni di maggiore sicurezza attraverso l'utilizzo di dispositivi di protezione adeguati. I 15 gilet saranno ad alta visibilità, caratteristica che consente di mantenere la riconoscibilità degli operatori anche durante gli interventi sulla strada. L'acquisto rappresenta quindi un investimento importante per la sicurezza degli agenti e di conseguenza di tutti i cittadini. Un intervento specificamente destinato alla protezione degli agenti della polizia locale, chiamati sempre più spesso a intervenire in contesti nei quali può essere necessario disporre di equipaggiamenti in grado di proteggerne l'incolumità. Saronno, una nuova casa per la cultura. Domenica 20 settembre dalle ore 17 l'associazione Il Tassello inaugurerà ufficialmente la sede di via Solferino 7A, aprendo alla città uno spazio pensato per accogliere creatività, formazione, socialità e progettazione condivisa. Per l'associazione, attiva dal 2010 nella promozione di arte e cultura sul territorio, si tratta di un passaggio significativo. Dopo anni di iniziative, laboratori, eventi e percorsi formativi realizzati grazie all'impegno volontario dei soci, la nuova sede offrirà un luogo stabile in cui far crescere attività e relazioni. Non solo un punto di riferimento operativo, ma un ambiente da vivere e costruire insieme alla comunità.
A partire dalle 17 i cittadini potranno visitare liberamente gli spazi e conoscere da vicino le attività che troveranno casa nella sede. Saranno aperti il laboratorio di serigrafia e la camera oscura, mentre l'area ludoteca offrirà giochi da tavolo, calcetto, materiali per disegnare e momenti di convivialità. Alle ore 18 è in programma il concerto disegnato. Il Tassello è una realtà interamente basata sul volontariato e la nuova sede, ospitata in uno spazio privato, rappresenta un nuovo capitolo di questo percorso. Per continuare a proporre attività culturali e mantenere vivo lo spazio, l'associazione invita il territorio a partecipare in forme diverse, prendendo parte alle iniziative, offrendo tempo e competenze, sostenendo i progetti e la gestione quotidiana. L'appuntamento è quindi domenica 20 settembre dalle ore 17 in via Solferino 7A, ingresso libero con tessera associativa. Saronno è stato un grande abbraccio della sua città, quello che giovedì 17 settembre ha accompagnato Andrea Meazza in arte 22 Simba, nel giorno scelto per presentare in anteprima Miria, il suo nuovo album. Al parco dell'ex seminario sono arrivate oltre 2000 persone, soprattutto giovani, per quella che si è trasformata in una vera festa di musica e condivisione. Un appuntamento particolarmente significativo per l'artista saronnese, che proprio a Saronno ha mosso i primi passi nel mondo della musica, avvicinandosi al rap da giovanissimo attraverso il freestyle e la scrittura dei primi testi. Un legame con la città e con la provincia che nel corso degli anni è rimasto parte importante del suo percorso artistico, mentre 22 Simba è cresciuto fino a diventare uno dei nomi della nuova scena rap italiana. Già dalle prime ore del pomeriggio sono stati numerosi ragazzi arrivati nella zona dell'ex seminario, pronti ad attendere l'apertura dei cancelli. L'evento era ingresso gratuito con registrazione e ha progressivamente riempito il parco, recentemente sistemato e dotato di un nuovo palco. Non soltanto giovanissimi fan del rapper, all'appuntamento hanno partecipato anche i critici musicali e addetti ai lavori della scena rap, interessati ad ascoltare in anteprima il nuovo progetto dell'artista. Anche sul fronte organizzativo la serata si è svolta regolarmente. La gestione dell'evento è stata curata dall'organizzazione che segue i concerti dell'artista, mentre l'amministrazione comunale ha collaborato sul fronte della sicurezza e della gestione della serata insieme alla polizia locale. Saronno, una biciclettata ricoperta di colori, parole e messaggi di pace, sarà il simbolo di una mattinata che porterà i partecipanti a pedalare sulle piste ciclabili del territorio. È la seconda edizione di Pedaliamo per la Pace, l'iniziativa organizzata da FIAB Saronno Ciclocittà ed Emergency in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2026. L'appuntamento è per sabato 19 settembre, con partenza e arrivo in Piazza Libertà a Saronno. Il ritrovo è fissato alle 8:30, mentre il rientro è previsto intorno alle 12. La manifestazione nasce dall'idea di utilizzare la bicicletta come strumento per portare un messaggio di pace. Il volantino dell'iniziativa richiama anche il lavoro di Emergency in Ucraina, dove l'organizzazione utilizza la bicicletta per raggiungere e portare cura alle comunità più remote. Il percorso sarà ad anello e toccherà diversi comuni del territorio. La prima tappa sarà a Ceriano Laghetto, al parco del comune, poi la pedalata proseguirà verso Garbagnate e arriverà a Limbiate. L'iniziativa è pensata per essere accessibile a tutti, gli organizzatori sottolineano in particolare la possibilità di partecipazione anche per bambini e famiglie.

Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e Varese News e Saronno News. Delia Duce e con Franco Pacini alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu. Ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

Sabato 19 settembre si parte la giornata alle ore 9 con Gigi alla conduzione di Buona Giornata e Orizzonti Magazine. Chiara e Aldo sono in onda alle ore 10.05 e 17.40 con Chuck e Sipario, mentre Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino alle ore 10.30 e in replica alle 19.10 con ospite Anna Maria Cecchetto sugli eventi dedicati a San Francesco. Alle 11.05 e 19.40 Agostino e Gianni intervengono in Il Punto con ospiti Cecilia Corsaro e Lorenzo Guzzetti di Italia Viva, seguiti alle 11.30 e 18.25 da Massimo Tallarini e la sua selezione dei tormentoni estivi in Nel blu dipinto di blu. Nel tardo pomeriggio viene trasmessa la Santa Messa delle ore 18 e in serata chiude il palinsesto settimanale Blue Night alle ore 21 con Giona Stasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi in Soldoni e in arrivo molti altri podcast. Rimani in ascolto di Radio Orizzonti in Blu. Buon ascolto!

0: gent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Smart Life, lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Buongiorno.
1: Gianni Branca ai microfoni, Angelo in regia e Antonio Morandi davanti a me. Ciao Antonio,
2: ciao,
1: benvenuto.
2: Gianni. Bentornati.
1: Bentornati dopo le vacanze estive.
2: Sì, assolutamente, le vacanze sì, che sono volate, se lo so, le solite frasi retoriche. No, le vacanze belle, ma sono già finite, già dimenticate. Però è vero, caspita, sono già finite, già dimenticate. E quindi siamo qui belli pronti a partire, a affrontare la nuova stagione.
1: Il grande caldo ci ha un po' provato, ci ha messo
2: ciao,
1: dura prova. Però
2: ciao,
1: insomma,
2: veramente
1: ce l'abbiamo fatta,
2: cioè,
1: siamo qua,
2: siamo sopravvissuti più o meno faticosamente, però ce l'abbiamo fatta. Questo ci insegna che da quest'anno bisogna investire qualche soldo sull'aria condizionata in casa, che sennò senza non si può vivere.
1: Ormai.
2: Assolutamente sì, cominciare a risparmiare per fare l'aria condizionata, per mettere l'aria condizionata in casa.
1: Certo, bene, allora siamo qui come prima puntata di settembre. Il tema di oggi che hai scelto è parte da un aforismo. Ma una frase di...
2: È una frase di Goethe.
1: Di Goethe.
2: Johann Wolfgang Goethe. Allora, intanto chiarisco con i nostri ascoltatori che non mi sono bruciato il cervello col caldo e con l'estate, ma il fatto che io mi sia avvicinato a una frase di Goethe è spiegabile in questo modo. Ho mangiato un gelato durante le vacanze estive, un cornetto, e sai quella famosa ditta di cioccolatini che metteva il bigliettino, che mette il bigliettino, no? Con delle belle frasi. All'interno.
1: Certo.
2: Nel gelato non c'è il bigliettino, ma c'è il copricono, praticamente un dischetto con dentro delle frasi. C'era questa frase di Goethe che mi ha colpito molto. Ho detto, io quasi quasi su questa frase ci ricamo la prima puntata al ritorno dalle vacanze, ed è: la magia è credere in noi stessi. Se riusciamo a farlo, allora possiamo far accadere qualsiasi cosa. Questa è la frase completa che sembra appunto sia stata attribuita, ma sicuramente io ci credo, a Goethe, ed è appunto la frase che testimonia quello che ormai diciamo da tempo durante le nostre puntate, che per fare qualcosa bisogna intanto provarci e poi incominciare a ragionare un po' in modo diverso da come magari qualcuno fa abitualmente. Quindi la magia di credere in noi stessi non è, al di là che è una frase affascinante, tant'è che insomma da un cornetto di gelato ci ho costruito una puntata, ma può trarre un po' in inganno, perché potrebbe sembrare quelle frasi magari consolatorie, oppure quelle frasi che una persona dice alla mattina mentre si guarda allo specchio, no? Mi sento invincibile, mi sento qui, mi sento là, che potrebbe essere pericoloso, ma il fatto di sentirsi imbattibile, di sentirsi potenti, di sentirsi forti, da una parte potrebbe essere, come dire, fuori misura, nella misura in cui non hai tutti gli strumenti per far accadere qualcosa, no? Quindi bisogna avere anche quel tema di autoconsapevolezza, sapere che le cose possiamo farle accadere, ma dobbiamo avere gli strumenti giusti per farlo, il giusto posizionamento mentale, il giusto spazio, il giusto tempo per far accadere le cose. E soprattutto l'altra cosa è un tema di fiducia, cioè avere fiducia in noi stessi, muoversi in un contesto magari nuovo, una strada mai percorsa prima, anche se è una strada buia mai percorsa, però con la consapevolezza di riuscire ad arrivare dall'altra parte, no? Quindi forse non so ancora come farò, potrebbe essere un pensiero, no? Che una persona fa quando affronta un'esperienza nuova, no? Cioè, mi trovo in una strada mai fatta prima, magari anche buia, il dubbio di non riuscire a percorrerla tutta mi viene, è legittimo che sia così, però devo sapere di poterlo fare, quantomeno ci provo. Poi sai, nelle strade oggi, se nemmeno che non sia una strada in mezzo a una campagna dove non c'è nessuno, voglio dire, al massimo ti fermi, chiedi a qualcuno, scusi, per andare là vado bene o devo cambiare strada? Poi tutti, chi più che meno, hanno il navigatore, quindi il problema di perdere la strada oggi è un po' meno sentito rispetto a un tempo, no?
1: Certo.
2: Però bisogna cominciare a imparare, cominciare a pensare di poter fare le cose, riuscire a farle e soprattutto riuscire a capire se eventualmente quella cosa che ho fatto non ha funzionato esattamente come volevo, capire cosa non ha funzionato e farlo meglio la volta dopo. Alcune persone invece fanno, provano, non funziona, mollano, lasciano perdere. Non è roba mia, ed è un peccato.
1: Certo, anche perché nella vita può capitare spesso, no, questa cosa di provare a fare una cosa e non riuscirci. Se abbandoni, tutte le volte perdi qualcosa, insomma.
2: Perdi qualcosa e non saprai mai dove potevi fare meglio.
1: Certo.
2: Invece se tu riprovi, partendo da un punto di partenza anche, se vuoi, di linguaggio interiore, no? Nel senso che noi siamo abituati a comunicare con noi stessi in un certo modo, ognuno di noi ha un linguaggio interno con cui dialoga con se stesso e a volte non è esattamente efficace come si potrebbe o come dovrebbe, no? Quindi usiamo dei termini, delle parole che sono depotenzianti, come si usa a dire tecnicamente. Allora, imparare anche dall'errore vuol dire mettersi in discussione, capire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. Cosa ha funzionato lo teniamo, cosa non ha funzionato o lo eliminiamo perché proprio non funziona, ci mettiamo qualcos'altro, o lo teniamo e aggiungiamo qualcosina. È un po' come quando si fa da mangiare in casa, no? La prima volta che fai una ricetta certamente non sarà perfetta perché è la prima volta che la fai, però non è che smetti di farla, provi meglio la volta dopo. Magari è un tema di ingredienti, un tema di tempi di cottura, un tempo di preparazione che non era quello adeguato. Ci riprovi la seconda, la terza volta, sicuramente verrà qualcosa di eccezionale, bisogna avere il coraggio di riprovarci.
1: Certo. Però questa cosa è molto legata alla forza di volontà, no? Perché
2: sì,
1: se uno cede, si lascia andare, ho sbagliato, mi fermo, non lo faccio più, probabilmente insomma ha poca forza di volontà per poter superare.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, assolutamente. Considera anche Gianni che c'è un tema di differenza che c'è tra adulti e bambini, no? Io faccio sempre l'esempio anche durante i miei seminari, provate a immaginare la scena di un bambino che non ha mai usato la bicicletta, no? Incomincia a imparare ad andare in bicicletta, ovviamente la prima volta che va in bicicletta sarà molto traballante, titubante, no? Barcolla, si incomincia con le quattro ruote, poi si tolgono le due ruote dietro, le due ruotine, e lo facciamo andare con le due ruote principali, poi la prima volta cade, si rialza, si guarda, magari si è sbucciato il ginocchio, fa quattro lacrime, è finita lì. Prova a pensare all'adulto che cade in bicicletta. La prima cosa che fa non è guardare se si è fatto male, la prima cosa che fa è guardare se qualcuno l'ha visto, per la paura del giudizio. Paura di essere stato visto e pensare che gli altri pensano, ma va quel cretino che non è neanche capace di andare in bicicletta. Quindi paura del giudizio, paura di non sentirsi abbastanza adeguato, paura di sentirsi, come dire, incapace di andare in bicicletta. Magari non è questione di incapacità, magari in quel momento hai preso una buca, eri distratto, la bicicletta ti ha mollato un attimo, succedono queste cose, no? Però noi abbiamo molta più paura adulti del giudizio, di paura di non farla bene come potremmo farla, o peggio ancora come gli altri si aspettino che noi la facciamo, no? Perché c'è un tema di aspettative degli altri. Questo vale anche sul lavoro, no?
1: Certo.
2: Quando noi lavoriamo in un'azienda, l'azienda ci dà dei compiti, dei ruoli, delle mansioni, ha delle aspettative nei nostri confronti, e noi cerchiamo sempre di rispettare questi confini, no? questi parametri, però sono delle volte che le cose non funzionano bene come dovrebbero, magari neanche per colpa tua, cioè magari hai toppato una scadenza di un lavoro che devi presentare, un progetto, ma non è colpa tua che non sei capace di far lavorare, magari ti è mollato il sistema, i dati che aspettavi non sono arrivati, o i dati che si aspettavi sono arrivati ma non sono corretti, rileggili tutti e hai perso tempo. Non è colpa tua, però c'è la persona che dice, però se mando il progetto in ritardo poi chissà il mio capo cosa pensa. Confrontati col tuo capo, parlaci, dici guarda, i dati che sono arrivati non sono corretti, la scadenza che abbiamo sarà un pochino più lunga, ma preferisco portare dati precisi che dati imprecisi, giusto per rispettare i tempi. Qualsiasi capo penso possa capirla questa cosa.
1: Sì, no, certo. Ma mi è capitato una volta di parlare con una persona che aveva fatto un incidente in macchina,
2: uh-huh,
1: e mi ha detto io non ho più guidato.
2: Sì, assolutamente.
1: Questo
2: testimonia che le persone hanno paura.
1: Hanno paura,
2: ma non perché si è sicuramente spaventato, magari si è fatto anche male, ma ammesso che non sia successo niente, cioè non c'è stato nessun infortunio, ha danneggiato la macchina poco tanto, non lo so, ma perché ha smesso di guidare? Forse perché aveva paura di non essere abbastanza all'altezza, paura che qualcuno possa dire ma va quello che non è capace di guidare, e qui entra in gioco quindi il dubbio, l'incertezza e soprattutto la paura del giudizio, okay? E quindi questo ci frena tantissimo. Quindi se scadiamo, rialziamoci, domandiamoci cosa abbiamo fatto non di sbagliato, perché questo è un tema sempre linguistico, no? Non ho fatto una cosa sbagliata, ho fatto una cosa non al massimo delle mie capacità o del mio potenziale. Siccome conosco il mio potenziale so che posso farla meglio, la prossima volta ci metterò più impegno. Quindi c'è una parola che secondo me, ma secondo gli studi, la letteratura, se viene aggiunta alla frase cambia completamente il suono e cambia completamente il risultato. Anziché dirci non sono capace, dissi non sono ancora capace. Quindi aggiungendo ancora definisce un perimetro, definisce un tempo. Non è che non sei capace, non sei ancora capace di fare quella cosa.
1: Ti lascio uno spazio per il futuro.
2: Assolutamente sì.
1: Non chiudi. Non è una chiusura.
2: Ancora è un ponte, no? Che ti collega tra lo stato attuale e lo stato desiderato. Quindi non sono ancora capace. Cosa mi serve per diventare capace? È un tema di preparazione, di allenamento, di studio. Vabbè, una volta che l'hai capito, ti porti avanti, no? Per esempio, quelli che dicono non sono capace di parlare in pubblico. Io che faccio questo mestiere da 26 anni, ho seguito un sacco di persone, manager, che per lavoro devono parlare in pubblico ma non si sentono all'altezza. E la prima frase che dicono: io non sono capace di parlare in pubblico. Ma non sei ancora capace di parlare in pubblico, no? Perché se ti alleni, fai delle prove, fai anche dei focus sulla tua prima esperienza di parlare in pubblico, di public speaking, cosa ha funzionato, cosa no. Certo, stare davanti a un pubblico che ti guarda, ti osserva e ti giudica non è una cosa facile, eh? Forse l'ho già detto in qualche
1: altro, certo.
2: Non mi ricordo. Studi scientifici dimostrano e testimoniano che parlare in pubblico è la terza paura dopo la morte e la malattia. Quindi parlare in pubblico davanti anche a poche persone, perché un pubblico già dopo 5 persone è già pubblico, eh? Anzi dopo 2 è già pubblico. E immagina una scena di un manager che fa una presentazione davanti a una platea, all'università, piuttosto che comincia a avere 10, 20, 30, 40 persone davanti. 40 persone sono 80 occhi, 80 orecchie puntate su di te, tanta roba, eh?
1: Certo.
2: Lì ha voglia non avere giudizio.
1: Cioè, in tutto questo ragionamento la fiducia in se stessi è fondamentale.
2: Sì.
1: Si può costruire questa cosa oppure?
2: Assolutamente sì. Sì, sì. Dopo il primo passo è possibile far migliorare la propria fiducia.
1: Mi dai la risposta dopo la canzone.
2: Pausa.
1: Ascoltiamo Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Bene, allora riprendiamo la nostra intervista chiacchierata con Antonio Morandi e stavamo parlando della fiducia, mi sembra, l'ultima domanda che abbiamo fatto prima.
2: Come si può allenare o migliorare la fiducia? Per esempio la fiducia, io ho scritto questa cosa che è un po' una sorta di conto corrente, no? Quindi ogni promessa fatta a noi stessi è mantenuta, è un piccolo versamento che tu fai sul tuo conto corrente e poi alla fine ti scopri che il tuo conto corrente da n soldi è diventato n più perché ogni volta hai fatto un piccolo aggiunto, no? Un piccolo versamento. Quindi la promessa che possiamo fare a noi stessi è quella di imparare a fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto fino a quel momento, no? Quindi non servono gesti eroici o cose particolari. Anche nelle piccole cose che noi possiamo fare tutti i giorni c'è, no, un aumento di fiducia. E soprattutto mantenere l'impegno che prendiamo con noi stessi è già un primo atto di fiducia che facciamo verso noi stessi, no? Come quelli che dicono da domani o da lunedì incomincio ad andare in palestra, no? Poi quel lunedì non arriva mai, oppure vai tre lunedì, poi pianti lì perché hai altri impegni, poi ti dici no, andare in palestra che seccatura, posso far di meglio. È l'impegno, la promessa che facciamo noi stessi, e quindi l'autostima è, come dire, il pilastro che sostiene la fiducia. Cioè, se io ho una bella dose di autostima, una dose di autoconsapevolezza, ho capito dove voglio arrivare, ho capito il punto di partenza, cioè come sto partendo, cosa sto facendo, come lo sto facendo, cosa posso fare da domani in più o meglio rispetto a quello che ho fatto fino ad oggi, e quindi la fiducia è proprio visualizzare ogni piccolo passo che fai, che quindi crea un miglioramento, ma altrimenti la mente, cioè cristallizzare la propria mente, perché se tu hai fatto qualcosa di meglio oggi rispetto a ieri, questa cosa non va dimenticata.
1: Certo.
2: Questo fa aumentare la fiducia, perché ti puoi dire, hai visto che bravo che sono stato, cioè ieri sollevavo quelli che vanno in palestra, io anche vado in palestra, ma vado così, da apprendista. Quelli vanno in palestra, quelli bravi, no? Che hanno gli obiettivi di mettere su massa muscolare da 80 kg, certo, diventare, certo, 90 kg di muscoli. E quelli proprio li vedo in palestra che hanno un taccuino dove tengono segnato, no, ogni giorno quanti pesi hanno sollevato, quanti chili, che cosa hanno fatto in più rispetto a ieri. Questo è un lavoro che però ti permette di, come dire, cristallizzare il successo, il risultato, il traguardo, e quindi questo aumenta la fiducia. Puoi sempre dire, hai visto che impegnandomi ce l'ho fatta. È la sola questione di iniziare. Spesso il problema è l'iniziare.
1: Certo, superare un ostacolo o riprendersi dopo una caduta è anche una questione di fiducia, ma dobbiamo trovare anche la forza di volontà per superarla.
2: Sì, assolutamente sì.
1: La forza di volontà, e per trovarla dobbiamo imporci qualche cosa, no?
2: Sì,
1: è un'imposizione che dobbiamo fare con noi stessi.
2: Sì, una promessa.
1: Dirci, devi farcela o devi riprendere.
2: Assolutamente
1: è
2: sì.
1: È difficile questa cosa.
2: È difficile perché qualche dubbio ci viene. Fra l'altro, tu ed io, Gianni, siamo più o meno coetanei, no? Siamo cresciuti in un'epoca in cui i nostri genitori, almeno i miei, parlo dei miei, mi hanno aiutato su tante cose, su altre non tantissimo, perché a quell'epoca, quando eravamo ragazzi, certo, quando ero ragazzo io, giravano molto quelle voci tipo non sei capace, non sei portato, sì. Lascia perdere. No, magari uno avrebbe avuto voglia di fare, che ne so, il liceo classico, ma no, ma è classico, bisogna studiare, ma tu non sei portato per lo studio, fai una bella scuola per odontoiatra, 3 anni, ti diplomi, fine dei giochi. Magari poteva diventare anche qualcos'altro.
1: Chiaro.
2: È che chi abbiamo intorno spesso non ci aiuta, cioè noi abbiamo anche l'obbligo, secondo me, detta così sembra molto cruda, cioè perché veramente sembra molto cruda questa riflessione, però abbiamo l'obbligo, secondo me, e l'impegno e il piacere, aggiungo, di circondarci di persone positive, perché anche avere persone negative intorno non ti aiuta, cioè persone che ti demoliscono, non ti apprezzano, poi ti dicono sì, vabbè, ma lascia perdere, ma sta roba qua, ma chi te lo fa fare? Questa vocina, no? 1, 2, 3 volte, magari può arrivare a convincere, ma forse ha ragione lui, forse è tutto sto lavoro qui, ma perché lo sto facendo? No? E quindi circondarsi di persone positive, il che non vuol dire fare pulizie, no? Eliminare le persone, io le chiamo tossiche, però limitare no? Le persone che ti fanno male, che ti succhiano energia, i vampiri, come li chiamo io.
1: No, quando uno ha intorno queste voci che ti condizionano negativamente, uno deve avere una grande forza
2: autostima,
1: di credere in se stessi, no? Deve proprio dire, ma no, non ti credo.
2: Non ti credo, non ti credo. Ma non ti credo perché so di non poterlo fare, cioè so che non è vero. Cioè magari
1: certo,
2: è la tua opinione, il tuo pensiero, che ne so, voglio dire, è un problema tuo, non è un problema mio. Ma io so, perché ho consapevolezza di me,
1: che ce la posso fare.
2: Ce la posso fare, tu non ci credi, vabbè, se tu ci hai provato e non ci sei riuscito, non vuol dire che succeda anche a me questa cosa, no? Quindi vuol dire, fate una ragione e magari avere a volte anche il coraggio di affrontare certe situazioni, certe persone con garbo, sempre con educazione, però fargli capire che il suo pensiero è suo, lo rispetto, ma non voglio che diventi il mio. E quindi la voce che noi abbiamo dentro, che è quella vocina maledetta, no? Che a volte è sottile, no? Si fa sentire appena appena, se arriva dall'esterno un'altra voce che l'amplifica, quella vocina magari diventa una certezza, comincia a diventare il dubbio. Diceva, a vedere, anche quell'altro però in effetti mi conosce, anche lui ha visto questa mia debolezza, stai a vedere che magari ha ragione lui.
1: E uno
2: si autoconvince che è debole o okay, che in quella cosa lì è meglio lasciar perdere, e questo ci fa perdere anche l'opportunità.
1: Non è un peccato,
2: assolutamente sì, ma sai quante persone avrebbero potuto far carriera nelle aziende, non l'hanno fatta perché avevano paura di fare il grande passo, andare a chiedere al capo del personale piuttosto che di poter avere un avanzamento di carriera, no? Perché c'era una parte la vocina diceva forse non te lo meriti, qualche altra vocina diceva sì, ma guarda che per far carriera in questa azienda non basta, no, avere quello che tu, bisogna avere di più, tu questo di più non ce l'hai, quindi rinunciaci. E quindi molte persone mollano le opportunità e magari potrebbero anche fare dei successi straordinari. Bisogna provarci.
1: E l'altro punto di vista, quello che invece ti illude o ti spinge a voler fare una cosa che magari per la quale non sei portato.
2: Non sei portato, esatto.
1: Può esserci
2: esatto,
1: anche quello. Che...
2: Assolutamente sì. Fare cose per le quali non siamo portati, anche qui c'è un tema di esperienza però, Gianni. Io non ho mai... fatto fino a un certo punto della mia vita lavori manuali, no? Non sono mai stato un grande bricoleur. Poi a un certo punto mi sono avvicinato al bricolage un po' perché avevo tempo, un po' perché avevo un'idea che volevo portare avanti, e mi sono messo lì a tagliare dei pezzi di legno recuperati dai bancali, e ho fatto delle cose anche molto carine, e mi sono detto va che bravo che sono stato, pur non avendo strumenti professionali, perché voglio dire,
1: certo,
2: strumenti comprati, no, al supermercato, però ho fatto delle cose molto carine, e questo mi ha dimostrato che non era questo che non ero capace e che non ce l'avevo mai fatto.
1: Ci avevi mai provato?
2: E avevo sempre pensato che non fosse facile farlo, no? Io non sono mica un falegname, cioè che diritto ho di mettermi a lavorare il legno, cosa succederà mai? Al massimo ho buttato via un po' di tempo,
1: un po' di colla e un po' di legno.
2: Che non ho neanche pagato perché era un bancale che mi aveva regalato, quindi il legno non l'ho pagato, la colla voglio dire, cosa vuoi che costi? Forse il costo più grosso era il tempo, ma ce l'avevo, l'ho usato e ho fatto delle cose anche molto carine. E questa cosa mi ha dato la dimostrazione che non è importante... essere degli specialisti in quella cosa lì, anche perché non ci sarebbero neanche gli strumenti per farlo, non sono un falegname, mai lo sarò, però dire non ce la farò mai invece di dire io ci provo, se poi viene fuori una schifezza, vabbè, voglio dire, o la smonto e la rifaccio o la tengo così com'è, al limite dico ragazzi è un esperimento, il prossimo verrà sicuramente meglio.
1: O butto via tutto
2: e rifaccio tutto ex novo.
1: Rifaccio
2: tanto
1: tutto.
2: Bancali si entrano in giro quanti ne vuoi ormai, quindi non c'è nessun problema.
1: Senti, tutto questo ragionamento tra la forza di volontà,
2: sì,
1: tra la fiducia, le imposizioni in negativo, in positivo eccetera, un po' del nostro coraggio, ci vuole un po' di coraggio.
2: Sì, assolutamente,
1: ecco.
2: Sì. Il coraggio lo metto sempre dentro anche in tante situazioni, no? Per esempio andare a chiedere al proprio capo un aumento di stipendio oppure un avanzamento di carriera, ci vuole il coraggio per farlo. Bisogna trovare il modo giusto, il momento giusto, la frase giusta, però un conto è non farlo perché pensi che tanto non serva, e un conto è trovare quel pizzico di coraggio necessario a fare un passo, no? Quindi il coraggio sicuramente è importante. Importante è... aiutano anche a riconoscere quelli che sono i confini, i limiti con cui ti confronterai, perché è importante anche quando si affronta un'esperienza nuova, bisogna capire che tipo di esperienza andrai a fare, no? Cioè un po' di visibilità ce la devi avere, non è che ti butti nel vuoto così senza paracadute. Il che non vuol dire non fare niente perché non ho il paracadute, oppure faccio qualcosa in piccolo per iniziare a volare o a buttarmi dove non serve il paracadute. Poi quando capisco che in effetti posso fare meglio, allora mi organizzo, mi procuro un paracadute. Un po' di coraggio, un po' di organizzazione, un po' di visibilità, un po' di consapevolezza di cosa serve per fare quel tipo di esperienza, per riuscire ad arrivare a un risultato accettabile, che cosa ho già e che cosa non ho, come posso procurarmelo. È un tema di studio, un tema di esperienza, un tema di vedere qualcun altro che lo fa. Ecco, una cosa che è interessante: se voglio fare un'esperienza, voglio imparare a fare una cosa, magari osservo, imparo da chi già quella cosa la sa fare.
1: Beh, certo, questo
2: i tutorial che girano sui canali, sui social, proprio a questo servono, no? Vedere una persona che fa una cosa in un certo modo. Magari quella persona fa certe cose in un certo modo con certi strumenti che io non ho, però intanto vedo il modo in cui lo fa e imparo certo. Dagli altri, imparo da chi lo fa meglio di me o l'ha già fatto da tante di quelle volte che posso farlo anch'io, voglio dire.
1: Chiarissimo.
2: Come diceva, che non so chi, nessuno nasce imparato.
1: Certo. Siamo alla fine del nostro tempo, Antonio.
2: Sì.
1: Di tutto questo ragionamento, diamo un messaggio ai nostri radioascoltatori.
2: Ecco, il messaggio
1: per
2: è
1: riassumere.
2: Per riassumere, esperienza, provare le esperienze nuove sapendo di poterlo fare, quindi dialogare con noi stessi in modo non depotenziante ma potenziante, avere quella capacità di mettere non sono capace, non sono ancora capace di fare questa cosa, capire

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
4: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
5: Questo folle sentimento, Formula 3, 1970.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, 2016.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Saint-Tropez Twist, Peppino di Capri, 1962.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Too Much of Heaven, Eiffel 65, 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Change, Liz Stansfield, 1991.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Calda estate, dove sei? Raffaele Gualazzi, 2011.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Io vagabondo, che non sono altro. Ornella Vanoni, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Olympic Games, Miguel Bosé, 1980.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Strana l'estate, Diego Mancino, 2004.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: What is Love? Hathaway, 1993. What is love?

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Hula Hoop, Plastic Bertrand, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Troppo bella, Davide De Marinis, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Tom's Diner. DNA featuring Susan Vega, 1998.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e quest'oggi con me alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta. Torna la sagra del Gorgonzola del Milanese in Piazza della Repubblica a Gorgonzola. Si svolgerà nel weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre la tradizionale sagra del Gorgonzola, evento che dal 1998 attira turisti da ogni parte d'Italia e non solo. Nel ricco programma dell'evento, degustazioni di Gorgonzola, proposto in purezza o come ingredienti di specialità salate e dolci da ristoranti, gastronomie, panifici e gelaterie. Per l'occasione, inoltre, il centro storico si riempirà di banchi e banchetti, dove i volontari serviranno delizie di ogni tipo, dove il protagonista sarà sempre lui, lo Zola. La sagra si svolge all'interno del centro storico ed è a ingresso libero. Nella giornata di sabato sarà aperta fino alle ore 23, domenica invece dalle 10 alle 22. Durante le due giorni ci saranno anche concerti, attività per bambini, ma anche laboratori e mostre. A Cernobbio, la mostra Umanità al lavoro, la pittura di Baldassarre Longoni, presso Villa Bernasconi, in largo Alfredo Campanini 2 a Cernobbio. Fino al 5 ottobre, il venerdì, il sabato, la domenica e lunedì, ingressi alle 10, alle 11, alle 12 e poi nel pomeriggio alle 15, alle 16 e alle 17. Fino al 5 ottobre Villa Bernasconi ospita la mostra Umanità al lavoro. L'esposizione celebra il 150° anniversario della nascita di Longoni e sarà allestita in uno degli spazi più suggestivi della Villa Museo di Cernobbio, la Torretta Liberty, eccezionalmente aperta al pubblico per l'occasione. Cuore dell'evento è il monumentale trittico Terra Dorata d'Italia, composto da tre grandi tele dedicate all'aratura, alla mietitura e al lavoro dei campi. La scelta di Villa Bernasconi, capolavoro del Liberty Lombardo con le decorazioni floreali, la luce della torretta e il carattere intimo dello spazio, accompagnano i visitatori in un percorso raccolto, pensato non come grande retrospettiva, ma come incontro ravvicinato con un artista capace di parlare ancora oggi a temi di grande attualità: la sostenibilità, l'ambiente, la tutela del paesaggio, il legame tra la comunità e la terra. L'esposizione è visitabile gratuitamente su prenotazione nei giorni di apertura del museo, con accesso contingentato a 10 persone per volta. Capolavori da New York e Parigi e un'esposizione da 100 opere. Arriva la grande mostra su Matisse. Al MUDEC, Museo delle Culture a Milano, in via Tortona 56, dall'8 ottobre al 21 febbraio 2027. Il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, il martedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 22.30. Dall'8 ottobre al 21 febbraio il MUDEC ospita Matisse, il mondo in una stanza, un progetto espositivo dedicato al rapporto tra l'artista e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi. La mostra pone al centro le diverse arti, quella africana, islamica, russa, e come queste abbiano plasmato dall'interno il linguaggio di Matisse, ridefinendo i confini stessi del modernismo occidentale. Il percorso si articola in 8 sezioni e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carte e sculture. Biglietti disponibili sul sito dedicato. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti. E noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

Sabato 19 settembre si parte la giornata alle ore 9 con Gigi alla conduzione di Buona Giornata e Orizzonti Magazine. Chiara e Aldo sono in onda alle ore 10.05 e 17.40 con Chuck e Sipario, mentre Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino alle ore 10.30 e in replica alle 19.10 con ospite Anna Maria Cecchetto sugli eventi dedicati a San Francesco. Alle 11.05 e 19.40 Agostino e Gianni intervengono in Il Punto con ospiti Cecilia Corsaro e Lorenzo Guzzetti di Italia Viva, seguiti alle 11.30 e 18.25 da Massimo Tallarini e la sua selezione dei tormentoni estivi in Nel blu dipinto di blu. Nel tardo pomeriggio viene trasmessa la Santa Messa delle ore 18 e in serata chiude il palinsesto settimanale Blue Night alle ore 21 con Gio Anastasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi in Soldoni e in arrivo molti altri podcast. Rimani in ascolto di Radio Orizzonti in Blu. Buon ascolto!

Piazza Ronno, via Roma, senso unico per i lavori di potatura. Saronno, 15 giubbotti antiproiettile per la polizia locale. Saronno, il tassello inaugura la nuova sede il 20 settembre, apertura in via Solferino. Saronno, oltre 2000 ragazzi al parco dell'ex seminario per 22 Simba. Saronno, una pedalata per la pace con Emergency e FIAB Saronno Ciclo Città. Un saluto cordiale a tutti, benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Duce Deglia e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. Saronno cambia temporaneamente la viabilità in via Roma per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di potatura dei bagolari presenti sul lato dei civici dispari. L'intervento è previsto per sabato 19 settembre dalle 6.30 alle 13. Durante i lavori nel tratto di via Roma, compreso tra via 24 Maggio, via Biffi e la rotatoria tra via Miola, via Piave e via Roma, sarà istituita un'area di cantiere con divieto di sosta su entrambi i lati e rimozione forzata. La carreggiata sarà inoltre ristretta e verrà istituito il senso unico di marcia in direzione da Solaro verso il centro città. Modifiche sono previste anche per chi percorre via Marconi in direzione Solaro. All'intersezione con la rotatoria di via Miola, via Piave, sarà vietato il transito, con obbligo di svolta a destra o a sinistra, fatta eccezione per il traffico locale. Anche i mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano saranno deviati, seguendo la direttrice via Miola, via Parini, via Cattaneo, oppure in alternativa via Piave, viale Lombardia, Solaro. Saranno gli agenti della polizia locale e della forza pubblica a vigilare sul rispetto dell'ordinanza. Saronno, 15 nuovi giubbotti tattici antiproiettile ad alta visibilità per gli operatori della polizia locale di Saronno. Si tratta di veri e propri giubbotti antiproiettile, ai quali si aggiunge anche una funzione di protezione antitaglio. Il documento comunale li indica infatti come dispositivi di protezione individuale destinata alla salvaguardia degli organi vitali degli agenti, soprattutto durante gli interventi che possono esporli a situazioni di rischio. E di situazioni di rischio, in effetti, gli agenti di polizia locale saronnesi ne devono affrontare spesso, non tanto per il rischio proiettili, ma soprattutto per il rischio legato alle lame dei coltelli. La decisione viene motivata dal Comune con il progressivo aumento delle situazioni ad alto rischio, nelle quali si trovano a operare gli agenti della polizia locale, che svolgono funzioni di pulizia stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza. L'amministrazione ha quindi ritenuto necessario garantire agli operatori condizioni di maggiore sicurezza attraverso l'utilizzo di dispositivi di protezione adeguati. I 15 gilet saranno ad alta visibilità, caratteristica che consente di mantenere la riconoscibilità degli operatori anche durante gli interventi sulla strada. L'acquisto rappresenta quindi un investimento importante per la sicurezza degli agenti e di conseguenza di tutti i cittadini. Un intervento specificamente destinato alla protezione degli agenti della polizia locale, chiamati sempre più spesso a intervenire in contesti nei quali può essere necessario disporre di equipaggiamenti in grado di proteggerne l'incolumità. Saronno, una nuova casa per la cultura. Domenica 20 settembre dalle ore 17 l'associazione Il Tassello inaugurerà ufficialmente la sede di via Solferino 7A, aprendo alla città uno spazio pensato per accogliere creatività, formazione, socialità e progettazione condivisa. Per l'associazione, attiva dal 2010 nella promozione di arte e cultura sul territorio, si tratta di un passaggio significativo. Dopo anni di iniziative, laboratori, eventi e percorsi formativi realizzati grazie all'impegno volontario dei soci, la nuova sede offrirà un luogo stabile in cui far crescere attività e relazioni. Non solo un punto di riferimento operativo, ma un ambiente da vivere e costruire insieme alla comunità.
A partire dalle 17 i cittadini potranno visitare liberamente gli spazi e conoscere da vicino le attività che troveranno casa nella sede. Saranno aperti il laboratorio di serigrafia e la camera oscura, mentre l'area ludoteca offrirà giochi da tavolo, calcetto, materiali per disegnare e momenti di convivialità. Alle ore 18 in programma il concerto disegnato. Il Tassello è una realtà interamente basata sul volontariato e la nuova sede, ospitata in uno spazio privato, rappresenta un nuovo capitolo di questo percorso. Per continuare a proporre attività culturali e mantenere vivo lo spazio, l'associazione invita il territorio a partecipare in forme diverse, prendendo parte alle iniziative, offrendo tempo e competenze, sostenendo i progetti e la gestione quotidiana. L'appuntamento è quindi domenica 20 settembre dalle ore 17 in via Solferino 7A, ingresso libero con tessera associativa. Saronno è stato un grande abbraccio della sua città, quello che giovedì 17 settembre ha accompagnato Andrea Meazza in arte 22 Simba, nel giorno scelto per presentare in anteprima Miria, il suo nuovo album. Al parco dell'ex seminario sono arrivate oltre 2000 persone, soprattutto giovani, per quella che si è trasformata in una vera festa di musica e condivisione. Un appuntamento particolarmente significativo per l'artista saronnese, che proprio a Saronno ha mosso i primi passi nel mondo della musica, avvicinandosi al rap da giovanissimo attraverso il freestyle e la scrittura dei primi testi. Un legame con la città e con la provincia che nel corso degli anni è rimasto parte importante del suo percorso artistico, mentre 22 Simba è cresciuto fino a diventare uno dei nomi della nuova scena rap italiana. Già dalle prime ore del pomeriggio sono stati numerosi ragazzi arrivati nella zona dell'ex seminario, pronti ad attendere l'apertura dei cancelli. L'evento era ingresso gratuito con registrazione e ha progressivamente riempito il parco, recentemente sistemato e dotato di un nuovo palco. Non soltanto giovanissimi fan del rapper, all'appuntamento hanno partecipato anche i critici musicali e addetti ai lavori della scena rap, interessati ad ascoltare in anteprima il nuovo progetto dell'artista. Anche sul fronte organizzativo la serata si è svolta regolarmente. La gestione dell'evento è stata curata dall'organizzazione che segue i concerti dell'artista, mentre l'amministrazione comunale ha collaborato sul fronte della sicurezza e della gestione della serata insieme alla polizia locale. Saronno, una biciclettata ricoperta di colori, parole e messaggi di pace, sarà il simbolo di una mattinata che porterà i partecipanti a pedalare sulle piste ciclabili del territorio. È la seconda edizione di Pedaliamo per la Pace, l'iniziativa organizzata da FIAB Saronno Ciclocittà ed Emergency in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2026. L'appuntamento è per sabato 19 settembre, con partenza e arrivo in Piazza Libertà a Saronno. Il ritrovo è fissato alle 8.30, mentre il rientro è previsto intorno alle 12. La manifestazione nasce dall'idea di utilizzare la bicicletta come strumento per portare un messaggio di pace. Il volantino dell'iniziativa richiama anche il lavoro di Emergency in Ucraina, dove l'organizzazione utilizza la bicicletta per raggiungere e portare cura alle comunità più remote. Il percorso sarà ad anello e toccherà diversi comuni del territorio. La prima tappa sarà a Ceriano Laghetto, al parco del comune, poi la pedalata proseguirà verso Garbagnate e arriverà a Limbiate. L'iniziativa è pensata per essere accessibile a tutti, gli organizzatori sottolineano in particolare la possibilità di partecipazione anche per bambini e famiglie.

0: queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e Varese News e Saronno News. Degli Aduce e con Franco Pacini alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Cosa mi fa?
2: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
3: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Per chi segue la messa sulla tenda, le antifone sono quelle della Beata Vergine Maria a pagina 261, mentre la messa la seguiamo normalmente.
1: Le lodi quarta settimana. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Il Signore Dio di Israele
0: sia benedetto nei secoli.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
0: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore Dio di Israele sia benedetto nei secoli. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Oggi la nostra Chiesa segna tre santi da ricordare. San Gennaro, e lo lasciamo celebrare a Napoli. Sant'Ildegarde di Bingen, una grande dottoressa monaca del 1100 che ha lasciato una grande traccia, dottore della Chiesa. E San Roberto Bellarmino, un grande missionario nel 1500. Per non farli litigare tutti, facciamo la messa della Beata Vergine Maria come è nell'ultima messa della tenda, il testo. Preghiamo. Donaci, o Dio, la forza di rimanere nella tua parola che guidò sempre la Beata Vergine Maria nel cammino della fede e la congiunse intimamente fino alla croce all'opera di redenzione del tuo Figlio. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Quando mostrerò tra voi la mia santità, vi radunerò da tutta la terra.
0: Vi darò un cuore nuovo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quando mostrerò tra voi la mia santità, vi radunerò da tutta la terra, vi darò un cuore nuovo.
1: Dalla bocca dei bimbi, Signore,
0: riveli la tua gloria.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
0: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici.
1: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi?
0: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto

0: pesci del mare che percorrono le vie del mare.
1: Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla bocca dei bimbi, Signore, riveli la tua gloria.
0: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa 10 corde e sulla lira con canti sulla cetra. Perché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna, perché tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: secoli e con lo Spirito Santo. Amen.
1: A Cristo che verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, diciamo la nostra speranza.
0: Signore Gesù, che sei morto per farci vivere con te, Kyrie eleison. Tu che ci liberi dall'ira ventura, Kyrie eleison. Tu che ti manifesterai dal cielo con gli angeli della tua potenza, Kyrie eleison. Tu che verrai per essere riconosciuto mirabile da tutti quelli che avranno creduto, Kyrie eleison. Tu che ci hai dato una consolazione eterna e una buona speranza, Kyrie eleison. Signore Gesù, che conforti i nostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene, Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, non sapete che quelli che celebrano il culto, dal culto traggono il vitto, e quelli che servono all'altare, che dall'altare ricevono la loro parte? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me, preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto. Infatti, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra.
1: Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra.
0: Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A Lui si prostrino tutti gli dèi. Ascolti Sion e ne gioisca. Esultino i villaggi di Giuda a causa dei Tuoi giudizi, Signore.
1: Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra.
0: Perché Tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Odiate il male, voi che amate il Signore. Egli custodisce la vita dei Suoi fedeli, li libererà dalle mani dei malvagi.
1: Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra.
0: Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite giusti nel Signore, della Sua santità celebrate il ricordo.
1: Il Signore è l'Altissimo su tutta la terra.

0: Luca.
1: Gloria a
0: In quel
1: Deus.
0: Tempo il Signore Gesù disse: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove il ladro non arriva e taglio non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Raccogliamo oggi questa parola di consolazione. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre è piaciuto darvi il regno di Dio. Dobbiamo essere fieri e sereni, perché dal battesimo e l'impegno della nostra vita di fede ci fa appartenere alla Signoria di Dio, a questo pastore che non è come il mercenario, ma ha cura del suo gregge, ama le sue pecore, costruisce e fa appartenere alla eredità del regno che va oltre i limiti umani, che va oltre il tempo e appartiene ormai perennemente alla esistenza di Dio che è eterno. Piccolo gregge, certamente al tempo di Gesù, ma sempre, anche oggi, non è grande la famiglia dei cristiani. Piccolo gregge, magari emarginato, perseguitato, come anche oggi, ma siamo nelle mani, dice il Vangelo di Giovanni, di colui che è il più grande di tutti, di tutte le potenze umane, di tutte le guerre che ci spaventano. Oggi si scrive sui giornali che l'intelligenza artificiale può distruggere in 10 anni tutta l'umanità. Pazienza, noi siamo nelle mani del Signore, che sa Lui salvare quelli che sono legati, quelli che lo amano. E questo ci dà grande serenità nell'affrontare ogni giorno, piccolo gregge, ma difeso dal pastore grande delle nostre anime, come lo chiama la prima lettera di Pietro. Per questo raccogliamo oggi quest'altra parola di Paolo: guai a me se non annuncio il Vangelo. Lo sentiva come un'esigenza profonda, dopo che aveva capito a fondo la fortuna del regno di Dio, la necessità per ogni uomo di conoscere e di appartenere al regno di Dio, di sentirsi nella mano grande del pastore grande. Chiediamo al Signore ad ogni messa che viene nella comunione a sostenerci oggi, a vivere le nostre i nostri passi, le nostre scelte, facili o difficili, ma se fatte col suo aiuto, con la sapienza dello Spirito Santo che il Signore ci dona, sono passi sicuri che toccano, che sfociano nel loro risultato, nella eternità beata di Dio.

0: Dopo il Vangelo. O dolce Madre del Figlio di Dio, presso di Te noi cerchiamo rifugio. Vergine Santa, proteggi i Tuoi figli e rendi pura la nostra preghiera.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Padre buono, ascoltaci. Per la Chiesa sappia compiere scelte che indicano con chiarezza la fiducia nella provvidenza e viva nell'affidamento alle Tue promesse, la missione di annunciare il Vangelo. Ti preghiamo. Per le comunità ecclesiali, perché dispongano ogni cosa affinché i beni necessari siano sempre a disposizione di tutti coloro che ne hanno un giusto bisogno. Ti preghiamo. Per il piccolo gregge di Gesù, sappia vivere la speranza e trovi nella grazia la forza di non rinchiudersi in se stesso per paura dei potenti del mondo. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Pino Carugati, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Accogli le suppliche della Tua Chiesa, o Dio clemente. Rendila capace di imitare la carità della Santa Vergine Maria e di ricevere la sua fedele obbedienza alla Tua parola. Per Cristo nostro Signore. Scambiamoci segno di pace. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Accogli, o Dio misericordioso, l'offerta che ti presentiamo nel devoto ricordo della madre del tuo Figlio e trasforma la nostra vita in sacrificio perenne a te gradito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, ed esaltarti con giusta lode, perché nel profondo mistero della tua volontà hai fatto della Beata Vergine Maria la più umile e la più alta tra tutte le creature, in previsione dei meriti del tuo Figlio, ella fu redenta in modo singolare e sublime, e a lui fu unita da un vincolo nuovo e perenne. Così fu innalzata a tale fastigio di grazia da essere scelta come madre virginale del tuo unigenito, come figlia da te prediletta, come tempio dello Spirito Santo. E noi, tuo popolo, a lei devoto, uniti con cuore adorante, eleviamo a te, Padre, unico Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della triplice lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova

0: i peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni

per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua

tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

Croce e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: e lo Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, gioisci in eterno, Vergine Maria, che hai meritato un dono così grande, generare il Creatore del cielo e della terra.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti
1: a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,

0: unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Una donna ha concepito il Verbo di Dio e vergine rimase. Una vergine ha generato il Re di tutti i re.

0: Preghiamo. O Dio, che in questa celebrazione in onore di Maria, Madre di Cristo, ci hai reso partecipi della tua redenzione, donaci di godere la pienezza dei tuoi benefici e di accogliere in noi sempre più largamente il mistero della salvezza operata dal tuo Figlio, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati su l'88 MHz di Radio Orizzonti Blu, sulla DAB, la nuova tecnologia, al microfono Gigi Volpi, alla regia Paolo Achinello, che ringrazio di essere con noi per questa buona giornata del 19 settembre 2026. Abbiamo tempo per una canzone iniziale, dopodiché andremo col santo del giorno. A dopo.

il santo del giorno, 19 settembre, San Gennaro, pastore, amico, martire. Quello di San Gennaro fu un gesto di cuore, accompagnato dall'urgenza di essere un pastore vicino a chi è nel bisogno. Ecco perché oggi la sua eredità è ancora viva nella devozione popolare. La storia di questo vescovo, infatti, parla di una fede che dona coraggio, che rende saldi i legami umani e che spinge a guardare in alto. Nato nella seconda metà del III secolo a Napoli, Gennaro era vescovo a Benevento, dove si fece apprezzare come pastore saggio e premuroso. In anni difficili per le comunità cristiane, oggetto di pesanti persecuzioni, seppe mantenere lo sguardo fisso sulla propria missione, come dimostrò quando decise di andare a recare conforto a una amico, il diacono Sosso o Sossio di Miseno, arrestato dal giudice Dragonio, proconsole della Campania. Un viaggio che gli costò la vita. Arrestato con i compagni, fu martirizzato nel 305. Altri santi di oggi, Santa Bone di Metz e Santa Maria de Cervellon.

0: Passiamo ora alla meteo, alla temperatura. Beh, niente di particolare oggi, ci saranno delle nuvole sparse come lo saranno poi domani, ma la giornata comunque è una giornata soleggiata, di conseguenza possibilità di viverci veramente un weekend fantastico. La farmacia di turno la troviamo a Oboldo e la farmacia dottor Staurenghi in piazza San Pietro 15. Mentre sono le proposte cinematografiche, sono molte. Partiamo con il Silvio Pellico, dove oggi alle ore 16.30 Cars motori ruggenti, mentre alle 18.45 e alle 21 i figli della scimmia. Per ciò che riguarda invece il Prealpi, abbiamo oggi alle ore 19 e alle ore 21 Dov'è la fiesta, mentre sempre oggi alle ore 17 Coyote Acme e alle ore 15.15 New Patrol Missione Dinosauri. Passiamo invece adesso a Massimo Tallarini in Parole e Immagini.
1: Parole e Immagini.
2: In questi ultimi decenni la scuola è diventata un vaso zeppo di cose da imparare, le più varie, di cui non sempre si percepisce né l'utilità né la bellezza. Alla scuola ci si rivolge per tutto, la microcriminalità, allora la scuola deve fare educazione stradale, alla salute, alla legalità, al cibo, alla multietnicità e via riempiendo. Plutarco invece diceva: il fanciullo non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. I ragazzi sono frastornati da tante agenzie educative ben più attraenti della scuola: TV, musica, i testi delle canzoni, quali modelli etici propongono, la rete, il gruppo, la PlayStation, la discoteca, il bar. Ne risulta lo stereotipo di una jeunesse dorée priva di nerbo e svagata, ma quando i ragazzi si indicano mete alte, si entusiasmano. La scuola comporta fatica, quando la si fa facile, gli studenti ci marciano lì per lì, ma alla fine non stimano il docente facilone. Ai ragazzi occorre infondere il fascino delle vette culturali da raggiungere. I rapporti Censis di questi anni segnalano ogni anno che i giovani attribuiscono alla cultura, ma non alla scuola, un ruolo centrale: dare senso, orientare, offrire guida. La classe docente, spesso frustrata, sembra in crisi. Non c'è meritocrazia, moltissimi lavorano con grande passione, non pochi tirano a campare. Intanto la società è debole per lassismo, per scarso rispetto delle regole, per superficialità di accettazione di comportamenti trasgressivi, per la diffusa mentalità per cui quello che è pubblico non è di nessuno, scarso senso dello Stato e delle istituzioni, mentalità che vede solo il proprio interesse, diffuse. Abbiamo permesso che crescesse sotto i nostri occhi una società imbarbarita, con senso etico debole, basse tensioni ideali. Ogni società ha la scuola che si merita e ha le agenzie educative che si è cresciuta al suo interno. Insomma, ce n'è da pensare un po' per tutti.

E passiamo ora agli appuntamenti ed eventi della radio, partendo sempre dai programmi radiofonici, perché nella prima parte di Orizzonti Magazine, terminata appunto Buona Giornata, Gigi Volpi sottoscritto e Paolo alla regia manderanno in onda le novità musicali di luglio-agosto 2026. Dopodiché ci sarà Chuck e Sipario con Chiara e a seguire dalla parte del cittadino Anna Maria Cecchetto. Poi l'intervista di Agostino e Gianni, avremo per Italia Viva Cecilia Corsaro e Lorenzo Guzzetti. Questa sera poi Blue Night con Giovanni Nastasi, ma vi ricordo, importantissimo, partono oggi le semifinali del concorso Canoro, del contest Saranno Famosi 2026, voluto appunto da Radio Orizzonti e dagli oratori con tanti sponsor. La serata iniziale sarà questa sera alle ore 20:45 presso l'oratorio San Giovanni Battista Cassina Ferrara, per cui mi raccomando, numerosi alle 20:45, perché avremo la possibilità di ascoltare i primi semifinalisti, perché poi a seguire venerdì prossimo 25 settembre sarà la Sacra Famiglia e a Regina Pacis il 26 settembre, sempre per le semifinali, per raggiungere poi i 12 finalisti del famoso Saranno Famosi 2026. E proprio per omaggiare uno sponsor appunto di Saranno Famosi, vi ricordo che è aperta, perché è aperto questa mattina alle ore 8, Villa Muzza in piazza Volontari del Sangue a Saranno, per cui oggi avremo la possibilità di beneficiare di caffè e cappuccini gratuiti. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, da sabato 19 settembre, per cui da oggi, la novena della Madonna dei Nodi alle 17:15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Usciamo da Saranno, andiamo a Lomazzo, dove sabato 19 settembre alle ore 21 presso la chiesa di San Vito ci sarà la conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti. Ingresso è libero. Vi ricordo che questa mattina presso l'ufficio delle poste centrale Saranno in via via Varese 130 ci sarà l'inaugurazione ufficiale della mostra appunto della tra storia e passione, una mostra dedicata al vinto del Biscione Alfa Romeo, grazie alla collaborazione del tramvai e con Poste Italiane e Arcadia Saranno. Allora, fino al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, per cui potrete beneficiare della cucina tipica, mi dicono che ci saranno dei buonissimi pizzoccheri, per cui che dire, Giovanni Battista, dopodiché ci saranno famosi. Una mostra sull'ex Isotta Fraschini al centro sociale appunto di Cassina Ferrara. Si terrà al centro sociale di Cassina Ferrara e via Prampolini 2 fino al 22 settembre, dalle ore 16 alle ore 19. In mostra ci saranno circa 40 pannelli 50x70 rappresentativi dei vari periodi storici dell'evoluzione tecnologica, oltre ad alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all'interno degli stabilimenti saronnesi.

Ed ora, come consuetudine, è arrivato l'ora degli auguri. Gli auguri, chi oggi festeggia qualcosa di particolare, e noi di Radio Orizzonti vogliamo augurare a loro tanta serenità, tanta felicità, ma soprattutto tanta salute. Una bella canzone scelta dalla regia. Noi ci sentiremo dopo in Orizzonti Magazine con le novità musicali. Ciao, dopo.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. In Lussemburgo, intanto, breve sospensione del traffico aereo per l'avvistamento di droni senza autorizzazioni. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnib, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh a seguito di un attacco al paese. Papa Leone, nella Basilica di San Giovanni Laterano, ieri ha presieduto l'Assemblea diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
1: Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere. Una persona che resta davanti al Signore, perché non può condurre altri a un incontro che non sta vivendo. La domanda del perché è anzitutto una sua domanda personale. Perché sono prete? Corrisponde ancora la mia giornata al motivo per cui il Signore mi ha chiamato per nome? Il prete non concentra in sé ogni responsabilità, riconosce i carismi, forma le coscienze, rende possibile la corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa.
0: Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta i social l'aggressione. Lo studente è stato bloccato da un compagno di classe. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. Aveva 83 anni, lo annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Mazzola perse il padre Valentino nella strage di Superga all'età di 6 anni. Nella sua carriera Sandro Mazzola ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ciao, sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo!
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

0: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
1: Ed eccoci appunto alla prima parte di Orizzonti Magazine di questo sabato 19 settembre 2026. E come spesso accade quando sono io alla conduzione del programma, mando queste novità musicali, ma io sono andato a trovare delle novità musicali che tante volte sembrano dei restyling, ma soprattutto però gli artisti che ce la propongono sono veramente delle cose mostruose e colossali, come si dice. Partiamo dalla prima novità, che è una novità musicale, lei non è una novità perché lei è una realtà assoluta, Gian Nannini. Errare è umano, perseverare è diabolico, ma se l'errore è meraviglioso ne esce veramente un capolavoro. Meraviglioso errore, punto, è il nuovo singolo di Gian Nannini e racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Al centro del banano c'è la scelta di lasciarsi andare alle emozioni, anche quando non ci sono certezze, tutto sembra che vada nella direzione sbagliata. Gianna dà voce a un sentimento intenso e contraddittorio, capace di ferire e sorprendere, ma anche di trasformare un errore in qualcosa di prezioso, o magari, che ne so, meraviglioso errore.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Meraviglioso errore, ma fantastica questa canzone scritta da Gianni, da Gianna Nannini, che oltretutto poi non so, sarà l'età o meno, ma sta andando sul morbido. Una rock star come lei si ripropone in maniera veramente molto più morbida, ma bellissima la canzone, bellissimo il suo timbro della voce, per cui che dire. Andiamo alla seconda proposta di questa mattina. Ale Scatizzi, con questo progetto puntuale conferma una visione artistica fondata sull'interpretazione e sulla ricerca espressiva, scegliendo di rileggere un grande classico, perché è una rivitazione, dopo lo capirete, senza sfumature, senza snaturarne l'identità, ma arricchendola appunto di nuove sfumature, no? Come dicevo appunto, sonore ed emotive. Il titolo, L'estate sta finendo, è una realtà oggettiva, perché siamo ormai al 19 di settembre, ma L'estate sta finendo è una canzone classica che abbiamo ascoltato e vissuto nella nostra gioventù, un classico della musica italiana, appunto, torna a vivere attraverso una nuova sensibilità artistica. Lontano dall'idea di una semplice cover, il singolo nasce dall'esigenza di restituire al brano il suo valore più universale. Il tempo che scorre, la nostalgia dei ricordi e la consapevolezza che ogni estate rappresenti una stagione della vita destinata a lasciare un segno. Sentiamocelo, Ale Scatizzi, L'estate sta finendo.

chiarire meglio questa versione a quella di Righeira? Punto esclamativo. Vabbè, sono due ritmi completamente diversi, allora magari era più ritmato, per cui era qualcosa di più tormentone estivo, se lo vogliamo considerare tale, mentre adesso è più morbido, per cui gli ha comunque dato questo aspetto di internazionalità, come diceva appunto l'artista. Benvenga invece il terzo pezzo, qui torniamo indietro di, cioè io lo veramente me lo ricordo questa canzone, ero piccolo. Loro erano già grandi, perché loro compiono 60 anni, no? Perché in effetti il mito dei Pooh compie 60 anni, ma i Palasport, che sono praticamente la loro band ufficiale per i tributi, appunto quando presentano le canzoni dei Pooh in Italia, ha voluto proporre questa nuova versione di questa canzone che si chiama Piccola Katie, che la conosciamo tutti, no? Penso, no? Però in una versione più trasversale, no? Viene riproposto appunto da Palasport, che è il nome del gruppo, no? Con un vestito nuovo. Non si tratta di una semplice replica, ma di un riagganciamento mirato a tradurre l'essenza di un classico intramontabile, secondo i nuovi gusti e i codici musicali appunto della generazione Z. Per cui loro si propongono con una canzone che era della generazione zero, che era la nostra magari, adesso qua c'è la Z, per cui noi siamo veramente antichi, rendendolo comunque un pezzo perfetto per la playlist estive e i palinsesti radiofonici contemporanei. Guarda caso, a me è balzata all'orecchio e la voglio riproporre. Palasport, Piccola Katie.

Che dire, piccola Katy versione anni che furono, piccola Katy versione generazione Z. Certo che è un brano ponte per tenere incollati all'ascolto genitori e figli, per cui benvengano, e i Pooh hanno apprezzato questa novità fatta appunto dai Palasport. Complimenti, chapeau come dicono in Francia. Noi proseguiamo invece con la quarta proposta, e qui c'è da dirne tante, perché prima di tutto sono due artisti che io stimo e apprezzo. Uno è un po' il mieloso, se vogliamo, della musica napoletana, ma della musica italiana, stiamo parlando di Gigi D'Alessio. Alfa invece è un ragazzo veramente con tanta intelligenza, che io ho apprezzato Sanremo, specialmente nella cover cantata con il grande di Lucio San Siro, ecco, tanto per non darvi altri nomi. Alfa dice appunto di questa canzone che si chiama Genova e Napoli, e Genova e Napoli si parlano da sempre, sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie, le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. La canzone napoletana è una delle radici della musica italiana, e non è un caso che prima ancora che nascesse il Festival di Sanremo come lo conosciamo oggi, proprio a Sanremo si celebrasse la grande tradizione della canzone napoletana. Poi è arrivata la scuola dei cantautori genovesi, e questa è storia, questa è verissima. Gigi D'Alessio invece dice che Genova e Napoli è una canzone d'amore, racconta due città che, pur essendo lontane, condividono la stessa anima, la stessa passione e lo stesso modo di vivere, i sentimenti. Sono due cuori nello stesso mare che attraverso queste acque si cercano e si baciano, diverse nei colori ma unite nelle emozioni. È il mare che sembra dividerle, ma in realtà è ciò che le ha sempre unite. A Genova, come a Napoli, il battito della squadra del cuore accompagna generazioni intere, attraversando vittorie e delusioni, gioie e sofferenze, attese e rinascite, proprio come cade nelle storie d'amore più vere. Ma è un sentimento che non si spegne mai. È stato bello condividere questo brano con Alfa, quello che lui con lui è stato un incontro naturale, perché Genova e Napoli si assomigliano proprio così: cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità. Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

Che dire di questa canzone? A parte che sono due artisti e io andrei ad ascoltarli tutte e due nel vero senso della parola, perché ti trasmettono emozione e la vera passione per la loro città. Alfa con Genova e Gigi adesso con Napoli. È il mare che li unisce veramente, quello di stare di fronte al mare e non vedere l'orizzonte, però la mente ti porta oltre, per cui veramente puoi toccare Napoli, no? E puoi toccare Genova nello stesso momento. Vediamo a questo punto la quinta proposta invece di questa mattinata di novità musicale. Qui stiamo sempre nel napoletano, se vogliamo, perché Pulcinella è partenopeo, no? Per cui Talira, che è la, appunto il Erika Miccio, per cui l'artista che ci propone questa novità musicale, in arte Talira è un'artista pop nata tra il mare e la musica. Il suo nome fonde fra Talassa, la dea del mare, e Lira, che è il simbolo della melodia. No. Un inno leggero e sincero per tutti quelli che non hanno ancora capito cosa vogliono fare da grandi, anche se grandi lo sono già. Questo brano è il racconto di una ragazza che prova a stare al passo con le aspettative del mondo, ma finisce sempre per inciampare nei propri pensieri. Tra matrimoni altrui, baby shower, impeccabili consigli non richiesti su come si dovrebbe vivere, arriva un domani da semplice: e se smettessimo di rincorrere la perfezione? Che ne so. Ascoltiamoci Pulcinella e Talira.

com'è bella la città di Pulcinella. Questa era la canzone originale, rivisitata in maniera fantastica da questa artista, giovane ma brava, veramente, cioè, abbiamo ballato tutti in radio, per cui siamo felici e contenti. Mentre per chiudere questa mattinata musicale di novità musicali con il sottoscritto e con Paolo alla regia, ritorniamo da lei, la grande Gianna Nannini, però non è sola questa volta, è con Marrakesh, no? L'incontro con Gianna, dice Marrakesh, è stato mitologico, lo è stato anche essere contattato da lei proprio per collaborare a questo brano. America, che è America Inc. In questo momento, è un pezzo iconico, in questa versione rinfrescata si attualizza rappresentando un sogno che si è sciolto davanti ai nostri occhi. Gianna è l'icona del rock, del femminismo e di ciò che ci accomuna davvero, delle autenticità. Siamo due grandi urlatori, ma soprattutto due persone senza peli sulla lingua. Anche al rock e al rap hanno qualcosa in comune, non cercano di compiacerti o di indolarti la pillola, dicono le cose come stanno. E tutto sommato forse hanno ragione, per cui salutandovi, Gigi Volpi, Paolo alla regia, vi ringraziano di essere stato con noi e ascoltiamoci America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Trump può inoltre imporre dazi fino al 100% alle principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inoltre approvato una vendita a Kiev di materiale militare per la difesa aerea per un valore stimato di 2,68 miliardi di dollari. Rende noto lo stesso ente in un comunicato. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto di Riyadh in seguito a un attacco al paese. 1.700.000 le persone che vivono nella striscia di Gaza, nelle tende, in situazioni drammatiche.
2: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo e anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Cuba senza pace, un nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta almeno del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Nella sua carriera Mazzola ha conquistato fra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

impossibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yachty, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.

0: Chuck e Sipario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio.
2: Ho visto Ritorno a Buenos Aires, dentro cui c'è una vecchia conoscenza anche di questa trasmissione, che è Marcella Serli, che è al telefono con noi. Intanto benvenuta, Marcella.
3: Grazie.
2: Eccoci.
3: Grazie per l'invito e buongiorno a tutte e a tutti.
2: È bello ritrovarti, intanto per la tua storia artistica e poi per questo film, perché Marcella ha in questo film un compito ingratissimo, cioè incarnare il male per antonomasia. Ma poi ci torniamo, perché, come tu, Marcella, sai, qui c'è una domanda feticcio che è il punto del percorso della persona con cui stiamo chiacchierando, in cui arriva quello di cui stiamo parlando. In questo caso, nel tuo caso, questa domanda ha un senso particolare, perché arrivare sul set di Ritorno a Buenos Aires per te ha una storia personale di vissuto con l'Argentina, soprattutto, e poi adesso ce la racconti meglio, che ha molto senso scoprire. Quindi, se ti va, raccontaci come arrivi sul set di Marco Bechis, come ci arriva l'artista Marcella Serli e come ci arriva Marcella, anche perché ci ha detto Marco a Milano che questo film in realtà non è stato girato in Argentina, per cui tu in qualche modo sei la quota argentina del film, o sbaglio?
3: Cioè, la quota che vive in Italia, cioè sono una delle due che vivono in Italia e che sono argentine, perché le altre argentine invece venivano dall'Argentina. È stato girato una parte in Brasile e una parte a Torino. Uh-huh. Infatti è una coproduzione, e questo ci tiene, insomma, a sottolinearlo anche spesso Marco nelle interviste, Marco Bechis, è una coproduzione tra il Brasile e l'Italia, perché era impensabile che potessero produrre gli argentini in un momento politico storico, insomma, come è questo, con quel governo che si trova adesso in questo momento. Quindi è dolente la nota, ma è reale, è terribile, e bisogna fare i conti con questo schiacciamento della cultura da parte della destra, soprattutto in Sud America, ma che adesso si sta propagando anche in altre parti del mondo. Sì. E il mio arrivo in questo film è stato perché io ho conosciuto Marco grazie a Vigea, anche Vigea Bechis Boll, che è la figlia di Marco, che è anche co-sceneggiatrice insieme a lui del film, e li ho conosciuti grazie al fatto che loro sono venuti a vedere a vedermi a teatro in più occasioni. Le prime occasioni è stato proprio quando io ho fatto i primi spettacoli sull'indagine di genere, parlavamo del 2010-2011, insomma, quando ancora neanche la parola queer era presente nel nostro sì. vocabolario, però insomma però loro avevano seguito con molta attenzione tutto quel percorso mio, e per dir la verità poi Marco Bechis ha continuato ad assistere, a venire a vedere gli spettacoli. Sono spettacoli quelli che io ho trattato, nel mio caso come regista, come drammaturga e in alcuni casi anche come attrice, sono spettacoli che parlano, che in un qualche modo hanno una denuncia sociale, ma è proprio filtrati totalmente attraverso l'arte teatrale, nel senso mm-hmm. Non c'è la performance politica, certo. ma il linguaggio è proprio quello del teatro in diversi stili e forme. Quindi per me è stato anche una continuità da qualcosa che ti sto per dire, grande surprise e grande cosa, ovvero che io, per me è una continuità, cioè io mi sono
2: con il lavoro di prima, certo,
3: esattamente, i temi della minoranza. Comunque ti dico, addirittura da prima, nel senso che io mi sono laureata all'Università di Trieste, è vero, in una tesi in drammaturgia contemporanea, però drammaturgia contemporanea argentina, parlando proprio di quegli autori di teatro che scrivevano durante la dittatura e la fine che avevano fatto. Per fare quello in quell'epoca, quando io mi sono laureata, non c'era tutto questo internet così, insomma, ho dovuto accedere alle carte dei tribunali, degli atti, dei processi in modo diverso per poter studiare i casi e anche di come alcuni, parlava di memorie di oblio la mia tesi, e di come alcuni, parte del popolo, aveva dimenticato tante cose. Il negazionismo è un virus, è una malattia che prende a tutti in modo trasversale. E quindi questo anche per me, quindi da lì in poi, da quella mia tesi in poi, che comunque mostrava un pochino anche la mia anima politica, militante, da lì in poi mi sono occupata moltissimo di repressione, di potere repressivo, ed è per questo anche che sono approdata all'identità di genere e poi a tutto quello che ho fatto, cioè le minoranze anche nell'ambito proprio dell'immigrazione, eccetera, insomma prostituzione, insomma tantissimi argomenti che ho toccato negli anni parlando proprio di chi, di quella parte della società repressa. Quindi da qua secondo me c'era già un legame tra me e Marco Bechis in qualche modo, che è proprio purtroppo lo studio del potere repressivo, e credo poi è venuto a vedere Troiane all'Elfo, e Troiane la guerra ai maschi, che è questa riscrittura che ho fatto e che portava in scena non solo Eva Robbins ma insomma anche altre donne, e transfemminista, proprio uno spettacolo fortemente transfemminista, lui è venuto a vederlo e lì lui, io facevo un personaggio tra l'altro maschile, quindi non c'entrava una mazza
2: con non questo,
3: e lì lui mi ha detto vorrei coinvolgerti in questo film. Scusami, sono stata lunga.
2: No, sei stata precisissima ed è perfettamente il racconto di questo filo che poi appunto tiene davvero tutto, anche i linguaggi. E appunto tu prima ci parlavi dei tribunali, e su quel set in cui i tribunali ci sei entrata appunto dalla parte della cattiva, adesso non voglio fare troppi spoiler ma questo penso si possa dire, per cui ti chiedo intanto com'è stato sia artisticamente che personalmente lavorare su quel personaggio.
3: Allora, la cosa bellissima di Marco Bechis è che ha una capacità di rielaborare quello che ha scritto, quello che hanno scritto, quello che aveva già deciso, quindi tu sai la preproduzione è un lavorone pazzesco che porta nel suo caso anche la scrittura anni, sì. E a volte, e poi è tantissimo studio, però lui è capace ed è coraggioso nel riutilizzare, rimischiare le carte, riscrivere lì sul momento, dare fiducia agli attori, e quindi questo è stato fortissimo per me. Lui ha capito e mi ha suggerito delle cose mentre stavo, quindi io a volte seguivo il testo che avevano scritto, la sceneggiatura, e a volte andavo a braccio per tentare proprio di essere più autentica possibile in questa cosa, in questo personaggio. Quindi questo, grazie a lui, posso dirlo, veramente è stato fattibile, perché era una libertà dentro una gabbia che era già bellissima, precostruita da lui, e dopo però nella quale potevi sentirti libero di scrivere, di riscrivere. Il personaggio in particolare, poi io ho tentato di guardare, no, alcune donne avvocate, l'avvocata dei militari in questo caso, e per dire la verità ho osservato una che è la vicepresidente degli argentini in questo momento, quindi la vice di Milei, anzi è un uomo che, come ha detto Marco, bisogna citarlo meno perché se ne vada via prima,
2: cosa che chiude il cerchio da cui eravamo partiti, tra l'altro.
3: Esattamente, e lei è stata l'avvocata di Rafael Videla, che è stato il più efferato, insomma il generale peggiore di quel triumvirato, di quel trittico che si è passato di mano in mano il governo in quegli anni orrendi, e quindi praticamente, diciamo, è stata lei a difendere lui, poi addirittura ha aiutato a costruire, anche ha scritto un libro anche su questo, si chiama Villarruel, ma insomma non ha importanza, appunto anche lei bisogna dimenticarla, Victoria Villarruel, ma è, insomma anche lei, diciamo, è stata la... Adesso mentre parlo con te stavo tentando di legarmi in internet proprio alla, a lei e alla sua, al suo legame con lui, ma insomma, insomma poi te lo manderò, e così anche se qualcuno è curioso mentre ascolta questo programma, posso
2: possiamo approfondire
3: più di questa.
2: Io nel frattempo,
3: comunque
2: dimmi.
3: No, comunque era, e lei è stata per me fortissima per tentare di capire come fare questa donna borghese, questa donna comoda, il male contemporaneo, perché in realtà in questo stesso film c'è un altro male, che è un male più archetipico, che è quel male di quell'altro personaggio, che è un personaggio maschile, un altro attore argentino, che diciamo rappresenta il male per antonomasia, la grande paura del protagonista, che è Adriano Giannini, e dobbiamo ricordarlo perché è bravissimo, sì, in questa, veramente ha interpretato un ruolo in modo pazzesco. E lei per me, dal mio punto di vista, rappresenta più un personaggio, più un male contemporaneo, che quel male più ambiguo, più borghese, più quasi il male gentile, si potrebbe dire, per certi versi.
2: Sì, un male vestito elegante, ma che poi è anche, credo, un tema di nuovo di genere, perché è come poi, non a caso è un'avvocata, cioè come poi di fatto le donne si mettono a servizio del sistema che le schiaccia, e che schiaccia tutti, con questa appunto faccia di perfetta borghesia. Tu sei un'attrice soprattutto teatrale, radicalmente teatrale. Credo che ci sia qualcosa di molto teatrale anche nell'approccio a questo set. Com'è stato questo passaggio di stato?
3: Sì, no, sono d'accordo. Guarda, io ho fatto altri film, però in questo caso
2: sì,
3: comunque anche io ho visto l'ambiente, la luce dove eravamo immersi, cioè noi eravamo in una luce fatta da questo bravissimo fotografo, insomma, chi ha lavorato proprio sulla fotografia del film, che era veramente questi chiaroscuri, era quasi un luogo, era realistico perché rappresentava qualcosa di realistico, ma era allo stesso tempo un incubo, eravamo dentro un incubo, e quindi a me mi ha ispirato questa cosa anche un altro racconto di Marco, sempre, che quando lui è andato a testimoniare nel 2010, sempre per una causa, quindi anche lui ha fatto questo ritorno a Buenos Aires, che questo non il plot di questo film, cioè ovvero Adriano Giannini, un argentino, cioè uno che ha vissuto in Argentina di origini italiane e che ormai è tornato in Italia, è stato 2 anni prigioniero, torturato, e viene richiamato per un processo nel 2008, questa è l'ambientazione tutta nel 2008. E quindi lui si riferisce, Marco Becchis, al 2010, quando lui è stato chiamato a testimoniare, in un momento un'avvocata, in quel caso giovanissima, inesperta, gli ha detto sì, perché l'imputato ha detto poco fa, e la giudice gli ha detto scusi, non è un imputato, è un testimone. La persona che sta parlando è stata chiamata a testimoniare, cioè persino si è sbagliata sul termine, e questo lui ha voluto che io lo mettessi, quindi io addirittura, e questo me l'ha chiesto proprio in improvvisazione, l'ho detto proprio lì, sbagliando addirittura il termine, quindi anche questo è un po' teatrale, cioè nel senso, e qua mi piaceva anche l'idea di mettere un personaggio che avesse un po' di tic, un po' di quella superficialità, di chi non è concentrato, non ascolta esattamente quello che gli viene detto, ma in un altro punto, e poi arrivavo a un certo punto del film dove secondo me poteva essere acuita, si dice,
2: sì,
3: in piano, questa intensità della recitazione. È stato un approccio, una prova, lui era con me, anzi lui mi spingeva a questa cosa, e io ho detto va bene. Con questo non voglio dire se mi sono piaciuto o meno nel film, perché ovviamente uno non si piace mai.
2: Lo diciamo noi. Vabbè, a me sei piaciuta molto.
3: Però aveva questa cosa sul bordo, no? Quasi sul confine di questo personaggio da incubo quasi, no? E questo, insomma, abbiamo spinto, detto va bene, proviamo, lavoriamo su questo.
2: Sì, tra l'altro questa ambiguità tra testimone e imputato è un po' l'architrave del film, nel senso che effettivamente poi chi lo vedrà lo scoprirà, ma è proprio la percezione di dove si situa il confine fra la colpa e quello che si fa per salvarsi, che è un tema. Io credo che Bekis sia riuscito, dimmi se sei d'accordo, a fare una cosa delicatissima, cioè a fare un film anche molto poetico di una cosa infernale innanzitutto, e poi a non essere mai giudicante. Nel senso, c'è un lavoro sull'umanità di questi personaggi che credo che abbia qualcosa profondamente di nuovo a che fare con il modo in cui si sta in scena o si porta in scena personaggi così complessi.
3: Questa è stata una cosa interessante, perché è la prima volta che veramente si parla di un sopravvissuto, come lui dice, racconta sempre, no? Parlo di un sopravvissuto che vive con il senso di colpa di essere in qualche modo essere stato anche qualcuno che ha collaborato. Ecco, questa presenza è molto frequente, no? Cioè, se è stato così esteso la dittatura, e attenzione che adesso stanno negando il numero in Argentina, c'è un atto di diffamazione in questo momento, il numero che si ipotizzava era 30.000, ma non si erano 30.000, era come minimo, come minimo 30.000, sì, perché i centri di detenzione erano tantissimi, e quindi se solo si calcola i centri più grandi si arrivava in realtà a un numero superiore, però insomma era stato questo un numero ipotetico che si era fatto in un'epoca. Se pensiamo che scusami, non mi sono da dove sono partita perché mi sono un attimo distratta. No. Sono in questo momento sono in montagna vicino a Lecco a fare un'altra residenza per un altro lavoro.
2: E che nel frattempo si continua. No, dicevamo questo dell'umanità, del lavorare sul confine.
3: Ah sì, della colpevole, della contraddizione anche, sì, esattamente. Umanità, lo puoi dire, perché nell'umano c'è proprio dentro, no, il contraddittorio, no? Anche il bene c'è nel male, sicuramente in questi tremendi che hanno circondato quest'epoca e che hanno sono stati anche i colpevoli dell'epoca, sicuramente avranno avuto momenti di umanità, questo non c'è dubbio, ma soprattutto se si è allargata così tanto il numero era perché ovviamente questi torturati arrivavano a degli estremi dove nominavano, dove nessuno è così coraggioso da rimanere, e ci sono stati dei coraggiosi che poi ovviamente sono morti per rimanere fedeli a non dire il nome, no, di colleghi, di compagni, e a volte alcuni inventavano, dicevano cose, certo, inventate pur di salvarsi, cioè nel momento in cui sei lì tra la vita e la morte provi a salvarti, no? Questo credo che sia anche, e però molto, chi vive e chi si è salvato con quella cosa là vive una vita terribile. E questi sopravvissuti sono tantissimi nel mondo, ci sono e vivono con questa colpa che è terribile, sì, perché se la porterai dietro per sempre.
2: Sì, sì, e anche con questo vissuto, con queste anime rotte, credo, che poi si vede bene nel personaggio appunto di Mariano Guerra, e appunto la forza di vedere queste figure dove appunto si capisce benissimo dov'è il male, quello vero, quello enorme, quello inenarrabile, però tutto il resto in qualche misura ha una dimensione di complessità, raccontata appunto in un modo estremamente poetico. Poi ci sono appunto le aperture sulla realtà. Io penso che ormai quello che accadeva in quegli anni in Argentina sia risaputo, però anche tutto quello che riguarda il rapporto con i bambini strappati alle loro madri e cresciuti dalle famiglie dei militari, piuttosto che le violenze sulle donne dentro quei centri di detenzione, insomma c'è un pezzo di storia che è importante oggi più che mai, io credo, tenere fermo, raccontato però con grande eleganza. Io ti ringrazio di cuore, Marcello.

0: Buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni e oggi abbiamo come ospite Anna Maria Cecchetto. Ciao Anna Maria, benvenuta.
1: Grazie, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: È già stata nostra ospite, fa parte dell'associazione che si chiama...
1: Il Pensiero Libero.
0: E siamo qui per parlare di due eventi che si stanno preparando, che saranno proprio nei prossimi giorni a Solaro. Ecco, da dove cominciamo, Anna Maria?
1: Beh, anzitutto vorrei cominciare dal senso di questo progetto, di questa rassegna culturale dedicata a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. È una rassegna che si intitola 800 in cammino con Francesco d'Assisi, e gli eventi che l'associazione di Solaro e Pensiero Libero insieme ad altre realtà ha programmato sono eventi che intendono celebrare la memoria così attuale di questo protagonista del patrimonio storico, culturale e religioso del nostro paese. Il progetto nasce, abbiamo detto, dall'associazione di Solaro e Pensiero Libero, ma anche dall'Azione Cattolica, con il patrocinio del comune di Solaro, e quindi approfitto anche già in questa sede per fare i dovuti ringraziamenti, il sostegno preziosissimo della Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali e la collaborazione di varie realtà del territorio, tra cui la comunità pastorale Discepoli di Emmaus di Solaro e Villaggio Brollo e anche il Parco delle Groane e la Proloco di Solaro. Quindi una serie di realtà che hanno contribuito a offrire una importante rassegna che intende esplorare questo protagonista del nostro patrimonio storico, davvero direi a 360 gradi.
0: Certo. Dunque, per quanto riguarda i temi, sono questa rassegna culturale è partita da giugno, hai detto, e 800 in cammino con Francesco d'Assisi era stata un'iniziativa che era stata svolta sul territorio, era una camminata. E poi però ci sono questi due eventi che state preparando, il 3 ottobre e il 10 ottobre. Dunque, uno a Solaro, tutte e due a Solaro,
1: sì, in due sedi diverse.
0: Ecco, parlane pure.
1: Sì, allora, dopo l'evento, diciamo, che ha inaugurato l'estate, l'evento artistico, l'intervento di Luca Frigerio a giugno, che ci ha condotti un po' in un viaggio attraverso l'arte, quindi i capolavori dedicati a San Francesco, la comunità solarese ha vissuto anche un pellegrinaggio sulle orme di San Francesco nel mese di agosto, ma il cuore degli eventi, il cuore delle celebrazioni è proprio a ottobre. Il primo appuntamento, sabato 3 ottobre alle 21, avrà luogo presso la sala polivalente di via San Francesco a Solaro e sarà una rappresentazione teatrale, I Fioretti, che vedono la presenza del musicista e regista Francesco Agnello e dell'attore Lorenzo Bassotto, due artisti che sono già stati ospitati a Solaro per lo spettacolo Pierre Mohamed, ispirato alla storia dei martiri d'Algeria, quindi al vescovo Pierre e al suo autista Mohamed. Ma lo spettacolo, che si articola intorno all'omonima raccolta appunto dei Fioretti, ripercorre la vita di Francesco e di alcuni suoi compagni. È uno spettacolo direi prestigioso perché ha ottenuto il patrocinio di enti importanti, in particolare il Consiglio d'Europa Itinerari Culturali, il Pontificio Consiglio della Cultura del Mondo, il Comitato Nazionale della Musica di Francia e lo stesso ente per l'Italia, il Consiglio Internazionale della Musica dell'UNESCO e il Comitato Europeo della Musica, quindi prestigiosi enti che danno lustro a questo spettacolo teatrale che inaugura appunto i festeggiamenti francescani, diciamo. Il secondo appuntamento invece sarà sabato 10 ottobre alle 18 e sarà invece un'esplorazione a partire dalla poesia. In questo caso il nostro ospite sarà Don Paolo Agliata, autore di vari libri, rettore del Liceo Montini di Milano. e Don Paolo, presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, interverrà appunto attraverso la letteratura e la spiritualità che si incontrano per offrire appunto un orizzonte di senso di cui certamente abbiamo sempre di più bisogno. Al termine di questo evento, grazie al contributo della Proloco di Solaro, sarà offerto anche un aperitivo a tutti i partecipanti.
0: Beh, interessante anche questo, Senti, poi per quanto riguarda altre iniziative che state portando avanti, cosa avete? C'è qualcos'altro?
1: Allora,
0: su cui state lavorando?
1: Per quanto riguarda San Francesco, al momento gli eventi programmati sono questi. Stiamo già valutando il programma culturale da proporre, da offrire nel corso del 2027 e questo magari sarà oggetto di future chiacchierate più in là, non svegliamo troppo in anticipo, ecco.
0: Va bene, allora ci fermiamo per uno stacchetto musicale e poi riprendiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Anna Maria Cecchetto dell'Associazione Il Pensiero Libero e ritorniamo sui due eventi che stanno preparando, che andranno in onda il 3 ottobre al Teatro a Solaro e poi il 10 ottobre ancora con Don Paolo Aliata, e parliamo un po' in maniera approfondita di questi due eventi. Cominciamo dal teatro.
1: Sì, iniziamo dal teatro, dai Fioretti. Dicevo prima che lo spettacolo si articola intorno all'omonima raccolta, un testo veramente classico direi, e lo spettacolo presenterà appunto alcuni Fioretti, ne cito soltanto alcuni, appunto Il Lupo di Gubbio, oppure L'incontro di Francesco con il Lebbroso, un incontro determinante nella vita del santo, o ancora La predica ai pesci, Le tentazioni della carne ed altri Fioretti che saranno appunto all'interno di questo spettacolo. Magari anche due parole sugli artisti. Dicevo anche che sono stati già ospitati a Solaro. Francesco Agnello è un musicista, è un regista, un percussionista, e questo strumento che suonerà si chiama Hang, uno strumento molto particolare, per cui invito tutti gli ascoltatori a partecipare anche solo per la curiosità rispetto a questo strumento che è l'handpan Lang, che viene dalla Svizzera, uno strumento che davvero ci conduce in un viaggio direi mistico, perché è in grado attraverso queste sonorità, queste melodie, di aprire orizzonti nell'anima direi inesplorati, ci fa raggiungere proprio delle vette di spiritualità. E poi abbiamo l'attore Lorenzo Bassotto, che ha una compagnia teatrale a Verona, si chiama Bam Bam Teatro, una compagnia teatrale che organizza spettacoli soprattutto per bambini, ragazzi, ma non solo. E questi due artisti, Francesco Agnello e Lorenzo Bassotto, sono intervenuti a Solaro, dicevo, per lo spettacolo dedicato al vescovo Pierre e al suo autista Mohamed, quindi due protagonisti. Invito a leggere la storia dei martiri d'Algeria, quest'anno proprio ricorre il 30° anno dall'uccisione di questi martiri, direi che è un'occasione per anche approfondire queste occasioni culturali. Poi Francesco, tra l'altro, è anche autore di uno spettacolo dedicato a Saint-Charles de Foucault, forse in un'altra occasione anche qui in radio ne abbiamo parlato, quindi tutte figure che meritano una speciale attenzione, santi ma non solo, che hanno ancora da offrirci qualcosa, anzi direi qualcosa di significativo per il nostro tempo, ci parlano, no? Hanno un'attualità che diventa un messaggio di speranza per tutti noi in questo tempo anche così tribolato. Quindi passando da San Charles a San Francesco, direi che sono proprio figure in grado di darci un orientamento, di condurci in questa stagione che stiamo attraversando, che stiamo vivendo.
0: Bene, questo per quanto riguarda lo spettacolo teatrale del 3 ottobre.
1: Sì, presso la sala polivalente di via San Francesco, quindi è anche facile ricordare il luogo, visto che la via è anche la via del Santo, via San Francesco a Solaro. Comunque poi possiamo anche dare riferimento mail per chi avesse bisogno di ulteriori informazioni, che è incamminoconfrancesco.800, che sta ovviamente per 800, @gmail.com, un evento che ha ingresso con offerta libera e senza prenotazione, quindi entrambi gli eventi sono a ingresso con offerta libera e senza necessità di prenotazione, quindi si può comunque contattare l'ente e l'associazione attraverso questo indirizzo email dedicato.
0: C'è bisogno di prenotare oppure?
1: No, appunto senza prenotazione.
0: Ci sono tanti posti a disposizione, quindi...
1: Sì, ci sono tanti posti e quindi noi aspettiamo ovviamente tanti ascoltatori, tanti partecipanti, perché davvero è una rappresentazione che merita, così come merita l'intervento di Don Paolo Agliati, abbiamo detto che è il secondo evento.
0: Sì, quello del 10 ottobre.
1: Del 10 ottobre alle 18. Don Paolo è appunto, dicevo, autore di vari libri e ama queste passeggiate letterarie. A volte troviamo anche sui social, su YouTube, alcuni esempi di queste passeggiate letterarie, quindi un incontro tra letteratura e spiritualità, la sua mirabile capacità di leggere testi, romanzi, classici, anche testi poetici, e ricavarne, offrirne un messaggio che è anche un messaggio spirituale. Quindi è bello questo fecondo incontro tra discipline che possono veramente aiutarci, in questo caso, a comprendere meglio le lodi di Dio, le laudi di Dio Altissimo, che sono appunto opera di Francesco, e scopriremo quindi questo testo dal teatro, dunque, alla letteratura, presso la sede del Parco delle Groane, che quindi è anche un ambiente che si presta proprio anche per l'attenzione al creato, questa sensibilità che sappiamo essere tipica di Francesco d'Assisi. Quindi anche i luoghi non sono stati scelti a caso, come dire, no? Per questa passeggiata letteraria in cui davvero la letteratura e la spiritualità si abbracciano.
0: Quindi ci saranno dei commenti al libro, quindi con intervento del pubblico, che ovviamente chiederà qualcosa in più, delle informazioni, delle notizie.
1: Sì, una sorta di conferenza. Don Paolo è molto anche capace di coinvolgere il pubblico, e quindi chi parteciperà rimarrà penso incantato da questa sua capacità davvero di leggere i testi e di attualizzarli. Io ho avuto la possibilità di ascoltare altre volte Don Paolo e posso assicurare che anche in questo caso ne vale davvero la pena.
0: Bene, allora facciamo ancora un po' di musica e poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Anna Maria Cecchetto del Pensiero Libero e abbiamo parlato appunto di questi due eventi che si terranno a Solaro nei prossimi giorni, però anche l'ultima volta che ci eravamo visti avevamo parlato delle iniziative che fate per la raccolta fondi e non solo, per Don Polende che lavora in Centrafrica.
1: Sì.
0: Diciamo qualcosa su...
1: Il progetto nel cuore dell'Africa, che è un progetto che l'Associazione Pensiero Libero ha avviato nel 2024, prosegue, un progetto benefico, un progetto solidale che ha lo scopo proprio di aiutare i bambini, i ragazzi della comunità della Petite Fraternité nella Repubblica Centrafricana. È una comunità guidata da Don Polé Biro, sacerdote che ha studiato presso il nostro seminario, il Seminario di Milano, e che svolge la propria missione proprio a Bangui, in questa comunità, ma non solo. Don Polen è cappellano anche degli ospedali di Bangui e delle carceri, quindi una realtà molto delicata, molto complessa. E il Pensiero Libero si sta impegnando attraverso questo progetto a garantire, si impegna a garantire il più possibile una sorta di autonomia della comunità, un autosostentamento. È stato inviato il primo trattore, ne abbiamo parlato anche in qualche altra puntata, il primo trattore che ha raggiunto la comunità nel mese di gennaio scorso e che attraverso proprio la lavorazione dei campi già iniziata e che prosegue potrà garantire un aiuto, offrire un aiuto alla popolazione locale, a questa comunità, ma anche alla popolazione locale. Ora il Pensiero Libero ha il secondo trattore già acquistato, già a disposizione, che aspetta di essere inviato, quindi la spedizione non è ancora ovviamente partita perché stiamo raccogliendo i fondi. Lo scorso mese di luglio abbiamo vissuto una serata benefica a Solaro presso il Palazzetto dello Sport, una serata dedicata esclusivamente al progetto. Questo ci ha consentito di raccogliere un po' di fondi, ma attualmente non sono ancora sufficienti. Sono fondi che certamente sono sul conto dedicato esclusivamente al progetto, ma non abbiamo ancora raggiunto la cifra utile alla spedizione. Ci auguriamo che attraverso la generosità di tanti si possa arrivare presto alla conclusione del progetto, soprattutto per i destinatari, per i beneficiari, che sono questi bambini, per lo più orfani, anche bisognosi di cure, quindi malati, e attendono una mano, cioè una mano che possa davvero essere significativa per il loro futuro, per un futuro che possa essere dignitoso.
0: Beh, i trattori in effetti aiutano a lavorare la terra e quindi a produrre anche sostentamento, no, per la comunità, perché insomma credo che sia questo un po' l'obiettivo.
1: Sì, l'obiettivo è proprio far camminare la comunità diciamo in autonomia, perché la comunità purtroppo, proprio per le drammatiche situazioni in cui versa la popolazione locale, non riceve fondi, non riceve alcun sostentamento dagli enti locali.
0: Certo.
1: Il Centrafrica, non dimentichiamolo, è uno dei paesi più poveri, cioè si colloca alla fine delle classifiche che vengono stilate per quanto riguarda l'indice di sviluppo umano, quindi è il terzultimo posto, comunque fra gli ultimi posti, e la guerra ha contribuito ovviamente a peggiorare una situazione già di per sé molto precaria. Di conseguenza gli aiuti che possono arrivare attualmente sono solo aiuti dagli amici italiani di Don Polen, e con il trattore ci si augura di garantire, di offrire, di favorire un'autonomia. E speriamo insomma che questo possa avvenire al più presto.
0: Beh, perché lì c'è bisogno un po' di tutto, no? Perché ci sono tanti bambini, tante famiglie
1: bisognose. Bambini sono stabilmente residenti sono circa 50 bambini, però in totale ce ne sono 300 che frequentano la comunità per attività di doposcuola o varie attività, quindi sono famiglie a cui bambini, famiglie a cui cerchiamo di offrire almeno un pasto giornaliero, perché anche questo non è scontato. Purtroppo anche questo è un grosso problema.
0: Certo, oltre al materiale per la scuola.
1: Materiale per la scuola, infatti, quando abbiamo inviato il primo trattore nel container abbiamo anche messo del materiale scolastico che ha raggiunto questi bambini che vanno a scuola. Anche lì poi sono costi per la scuola, certamente c'è una serie di spese vive della comunità che è importante sostenere e non è facile.
0: Certo, insomma, materiale scolastico si intende tutto, colori, matite, penne, quaderni, insomma tutte queste cose.
1: Sì, esattamente, proprio così.
0: Va bene, insomma, c'è da tanto da fare, c'è tanto da lavorare. Io vi auguro di poter riuscire a, tra l'altro, a raccogliere i fondi per spedire questo secondo trattore che darebbe una mano d'aiuto per, insomma, per lavorare, per produrre di più per la terra e quindi
1: sì.
0: Per
1: e se qualcuno volesse informazioni si può scrivere all'indirizzo email dedicato al progetto amici della petite fraternite senza accenti @gmail.com. Questo invece è proprio l'indirizzo mail dedicato al progetto Nel cuore dell'Africa. Quindi se qualcuno volesse contribuire può chiedere informazioni al Pensiero Libero tramite questa mail.
0: Ok, allora ricordiamo un attimo le due date e dei due eventi. Allora uno è il 3 ottobre al teatro.
1: Alla Sala Polivalente di Via San Francesco.
0: Esatto.
1: A Solaro.
0: A Solaro, e il 10 ottobre presso il Parco delle Groane.
1: Esatto, sempre a Solaro. Sempre il 3 Solaro. Ottobre alle 21 e il 10 ottobre alle 18.
0: Bene, chiudiamo questa nostra chiacchierata intervista con una canzone di Branduardi che adesso il regista ci manda. Io ti ringrazio di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie a Gianni.
0: Grazie ai nostri radioascoltatori e una buona giornata a tutti.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia, della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Intanto sul campo si continua a combattere. Sono 11 le persone che sono rimaste uccise, 64 quelle ferite nella nuova ondata di raid russi nelle ultime 24 ore, lo riferisce Kiev in Independent. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. E sempre il tycoon ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Sono tre media americani. In un post su Truth l'annuncio, Trump ha accusato le testate di inventarsi le notizie e di scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione definendola un attacco illegale alla libertà di stampa. Il peggioramento della situazione internazionale, il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in seria difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorre agire ora, afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Ascoltiamo.
2: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
1: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei abbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. A bloccarlo un compagno di classe. Odiava la prof per un debito, dicono i compagni. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico. La notizia è riportata da Wall Street Journal e Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti perché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Di nuovo Gianni ai microfoni con Agostino.
1: Buongiorno a tutti.
0: E abbiamo come ospite Cecilia Corsaro di Italia Viva, e al telefono fra qualche minuto ci collegheremo con Salvino Reina, che è il coordinatore provinciale sempre di Italia Viva. Buongiorno intanto e benvenuta.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Buongiorno. Bene, cominciamo la nostra chiacchierata, cominciamo ad avvisare i nostri radioascoltatori che inizieremo a fare delle chiacchierate con gli esponenti politici che oggi non siedono in Consiglio Comunale, che però sono una realtà salonese. Tra queste realtà salonesi c'è Italia Viva, che ricordiamo a chi ci ascolta, si è presentata anche alle elezioni salonesi insieme alla lista civica Insieme per Crescere. C'era Italia Viva, c'era Azione, che hanno fatto questa lista civica, e ora vogliamo sapere da Corsaro Cecilia, prima di tutto, da quanto tempo siete in Salonno come sede ufficiale, poi l'esperienza che avete fatto con questa lista civica Insieme per Crescere, e ci dica come è uscita da questa votazione che purtroppo non vi ha visto rappresentare il Consiglio Comunale.
2: Allora, Italia Viva a Saronno è presente da quando è nato il partito. La coordinatrice prima di me era Rita Romano, che ha svolto un ruolo fondamentale nel radicamento appunto della realtà politica a Saronno, coinvolgendo esponenti di associazioni, facendo proprio un ruolo di presenza attiva anche tramite i canali social del partito. E per esempio appunto io mi sono avvicinata alla realtà di Saronno proprio grazie a Rita Romano. Quindi diciamo siamo una realtà presente da parecchio tempo, abbiamo partecipato anche ad esperienze.
1: E lei sul ruolo di segretaria di Italia Viva a Saronno?
2: Sì, io sono coordinatrice diciamo territoriale, ecco, segretaria territoriale, e in realtà appunto da post elezioni da poco, quindi il ruolo finora era stato appunto ricoperto da Rita Romano. Insieme al nostro coordinatore provinciale abbiamo appunto ritenuto di fare questo passaggio perché appunto diciamo io insieme ad Alessandro Attanasio, che è stato l'altro candidato di Italia Viva alle elezioni amministrative, appunto abbiamo speso un po', no, il nostro nome, il nostro volto per dare sostegno alla candidata sindaca Ilaria Pagani. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato perché le preferenze, noi abbiamo ottenuto 85 preferenze tra me e Alessandro Attanasio, e appunto il nostro apporto alle elezioni è stato fondamentale per il risultato della lista civica.
1: Domanda cattiva: come mai vi siete messo in mente Italia Viva e Azione, che a livello nazionale non vanno d'accordo, a Saronno vi siete abbracciati?
2: Allora, in realtà è una collaborazione che a Saronno c'era già stata anche in occasione delle elezioni appunto regionali, quindi abbiamo, in realtà c'era anche un progetto, no, di terzo polo che purtroppo, e lo dico con grande dispiacere,
1: è fallito,
2: è naufragato, e quindi appunto è un'esperienza di collaborazione che non era nuova sia a livello nazionale che a Saronno appunto. Abbiamo deciso di unirci diciamo in questa lista civica, quindi è una lista che formalmente si è presentata senza simboli, ma sia Azione sia Italia Viva hanno fatto un endorsement appunto come partiti alla sindaca Ilaria Pagani, che per noi era la migliore candidata sindaca possibile per Saronno, e ancora ne siamo convinti, ecco, assolutamente. Quindi abbiamo supportato questa amministrazione come partito tramite lo strumento di lista civica, che oggi è presente comunque in Consiglio Comunale. Ci sono due consiglieri che sono appunto Silvio Barosso e Matteo Sabatti, che siedono in Consiglio Comunale ancora sotto il nome di Insieme per Crescere, anche se appunto noi poi dopo le elezioni ci siamo in un certo senso sfilati dall'esperienza della lista Insieme per Crescere, perché appunto abbiamo abbiamo ritenuto che potessimo dare un maggiore contributo come forza politica esterna a questa lista, non essendo rientrati appunto in nessun ruolo all'interno dell'amministrazione.
1: Mi perdoni, però in questa vostra esperienza con Insieme per Crescere, che ha preso questa lista civica il 3,76% saranno, la vostra lista Italia Viva è uscita con uno 0,9, siamo arrivati neanche all'1. Non c'è un po' di rammarico, un po' di preoccupazione per questo basso voto?
2: No, in realtà noi siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto, perché abbiamo portato, innanzitutto il nostro contributo è stato in termini di...
1: Scusi, un'interferenza.
3: Sì. No, non va bene quel numero lì.
1: Ah, tu lei?
0: Siamo scusati.

0: Perché vogliamo metterci in collegamento anche con il rappresentante provinciale di Italia Viva e la signora Corsaro in questo momento è alle prese col suo cellulare per metterci in linea.
1: Sì, sto provando appunto a contattarlo dal mio... Eccoci qua, Salvino, non si riusciva a contattarti dalla linea per via del numero svizzero, quindi ti mettiamo in collegamento tramite il mio cellulare.
2: Ah sì, davvero, se no fanno lo 0041.
1: 0041?
0: Beh, no, facciamo
1: così, ti avvicino al microfono così quando...
3: Viva voce.
1: Sì, quando devi parlare ti si sente, va bene.
0: Buongiorno prima di tutto, noi siamo di Radio Orizzonte di Saronno, le diamo il buongiorno. In studio abbiamo la Corsaro Cecilia che si sta descrivendo la sua esperienza nelle liste comunali di Saronno, in cui vi siete presentati con la lista civica Insieme per Crescere in compagnia di Azione. Infatti la prima domanda che ho chiesto alla Cecilia: ma come mai a livello nazionale siete divisi, a livello comunale o provinciale siete ancora insieme?
1: Sì, stavo appunto le volevo dare un po' appunto
0: poi faremo delle domande anche al suo consigliere.
1: Visto che mi ha chiesto appunto della soddisfazione post elezioni, allora le ripeto, noi siamo stati molto contenti di questo risultato perché, numeri alla mano, il nostro 0,90, seppur possa sembrare poco come risultato, ha determinato il raggiungimento del risultato elettorale della lista civica. La lista civica ha ottenuto il 3,76%, se a questo 3,76% si toglie lo 0,90 che ha portato Italia Viva in termini proprio di preferenze, si raggiunge il 2,86, per cui la lista non avrebbe preso neanche un consigliere. Quindi diciamo il nostro impatto in termini numerici a livello delle elezioni è stato importante. Oltretutto siamo stati determinanti anche proprio nella costituzione della lista, perché noi abbiamo portato appunto due donne, cui si sa solitamente, ecco, le donne in politica scarseggiano, quindi fino a qualche giorno prima vi era difficoltà, ecco, nel trovare delle donne disponibili a impegnarsi politicamente in questa esperienza appunto elettorale, e quindi noi come Italia Viva abbiamo contribuito con il mio nome e il nome di Marzia Parra. Abbiamo inoltre invitato anche la nostra onorevole Maria Chiara Gadda, che è venuta appositamente per supportare la candidatura di Ilaria Pagani, che ripeto ritenevamo e riteniamo tutt'oggi che sia appunto un sindaco valido per la nostra città, e quindi insomma il nostro contributo è stato consistente. Abbiamo anche portato dei temi, ovviamente nel momento in cui siamo stati interpellati abbiamo presentato delle nostre proposte, alcune sono state recepite, altre magari no. Per esempio, una delle nostre proposte che ho sentito essere ripresa da Azione era quella di creare un portale per le associazioni di Saronno, che sono tantissime. Saronno ha un tessuto vivo sotto questo
0: punto. Sono 40 associazioni.
1: Esatto. E quindi l'idea era quella, presa molto banalmente, ho copiato il sito del Comune di Milano, che ha proprio una pagina ad hoc dedicata alle associazioni. Ciascuna associazione si presenta rispetto all'attività su cui si concentra, e poi ci sono i contatti, e quindi questo consente di facilitare la presentazione delle realtà presenti sul territorio ai cittadini, e anche di facilitare proprio anche l'adesione a queste realtà da parte di chi si vuole impegnare in un'esperienza associativa.
0: Mi perdoni Cecilia, adesso voi dopo questa esperienza avete deciso di abbandonare Insieme per Crescere e camminare con le vostre gambe. Quali sono i vostri obiettivi a breve e a lungo termine?
1: Allora,
0: in quel di Saronno.
1: Allora,
3: poi sentiamo anche il parere del coordinatore provinciale.
1: Sì, allora sicuramente noi abbiamo già fatto dopo le elezioni diversi banchetti proprio come Italia Viva, dove abbiamo portato anche le nostre campagne mediatiche a livello nazionale e le nostre proposte a livello nazionale, perché appunto crediamo fermamente che debba esserci una linea di collegamento e di coerenza a livello territoriale con sicuramente livello provinciale, regionale e nazionale. Quindi innanzitutto la nostra presenza sul territorio. Anche prima delle elezioni abbiamo posto ai cittadini un questionario, un semplice Google Moduli che ha avuto grande riscontro, e questa è un'esperienza che vogliamo riproporre proprio per ricevere, ecco, le istanze dei cittadini saronnesi. Noi abbiamo sostenuto questa amministrazione perché l'approccio era quello di un approccio, ecco, di un ascolto attivo, e noi condividiamo fortemente questo approccio e lo vogliamo attuare anche al di fuori dall'amministrazione. E poi ovviamente, essendo fuori dall'amministrazione, diciamo, fare portare dei risultati, ecco, concreti è un po' complicato, perché formalmente noi non siamo stati coinvolti, ecco, e riteniamo che sia un peccato in un certo senso, perché
0: avete tempo 3 anni o 4 anni ancora per poter pianificare.
1: Sì, assolutamente, ed è nostra intenzione farlo. Oltretutto riteniamo di avere delle forti competenze in determinati settori. Io sono contraria alla tuttologia, personalmente mi sento molto forte nel mio ambito professionale. Io sono un insegnante, ho lavorato anche all'interno dell'equipe formativa territoriale, quindi conosco molto bene i temi educativi e relativi anche alla formazione in ambito, per esempio, sull'utilizzo delle AI a scuole della didattica. A breve inizierò anche un dottorato di ricerca proprio in pedagogia, quindi avrei voluto spendere...
0: Sei impegnata moltissimo, complimenti.
1: Avrei voluto tanto spendere le mie competenze nell'ambito dell'istruzione per la città in cui vivo, in cui lavoro. Abbiamo anche altre figure, diciamo, dall'alto profilo di competenze a livello amministrativo, quindi noi comunque ci auguriamo in qualche modo da qua alla fine del mandato della sindaca Pagani di poter in ogni caso poter dare il nostro apporto in termini proprio di competenze dei nostri settori di competenza.
0: Bene, facciamo qualche domanda al consigliere provinciale Salvino, che ci sta ascoltando tramite telefono. Buongiorno, ci sente?
2: Buongiorno.
0: Senta,
2: voi mi sentite?
0: Benissimo,
3: sì.
0: Dopo questa bella chiacchierata con Cecilia, che è stata molto brava a presentare Italia Viva in quel di Saronno, facciamo un salto dalla provincia poi anche a livello nazionale. Oramai è diffuso nell'opinione pubblica che Italia Viva è uguale a Renzi. Ecco, questo binomio Italia Viva-Renzi non è un po' stretto? Non è che vi limita un po'? Cioè, legare il nome di un personaggio a un partito forse vi ritiene un po' chiusi, ecco. Non è possibile allargare ed ampliare anche la rosa dei candidati, che non sia soltanto Renzi?
2: Ma intanto la ringrazio per aver sollecitato il nostro intervento oggi, grazie per la partecipazione, buongiorno agli ascoltatori. E la ringrazio anche per la domanda, perché mi permette di fare un distinguo. Io faccio il presidente provinciale da circa 3 anni, e il tutto sia a livello provinciale che a livello regionale che a livello nazionale è passato attraverso tutta una serie di votazione, elezioni, programmi, quindi questo la dice lunga sulla volontà del partito di non essere il partito ad personam o il partito con un padre padrone. Italia Viva va avanti con le proprie idee, noi ne abbiamo molti esempi anche a livello provinciale nostro, cioè la nostra referente Maria Chiara Gadda, che è molto attiva soprattutto in quello che sono i temi anche dei territori. Parlo uno per tutti, per esempio parlo del tema dei frontalieri, per cui assimilare ancora oggi Italia Viva solo ed esclusivamente a Matteo Renzi mi sembra molto riduttivo. Chi lo fa sicuramente lo fa anche per proprio interesse, sicuramente non è in buona fede.
0: È chiaro, detto che è il personaggio di spicco, però in Italia Viva non si può negare a quello, è forse uno dei politici più intelligenti che c'è.
2: Assolutamente, e noi rivendichiamo e siamo orgogliosi. E siamo orgogliosi di avere Matteo Renzi. Non è che il Napoli dell'89, dell'88, avendo Maradona, non lo schierava perché magari rischiava di oscurare gli altri giocatori. Anzi, per noi è un punto di forza. Detto questo, però, non è un partito che funziona solo ed esclusivamente a trazione renziana. Lo dimostra anche il fatto che sui tavoli, se mi permette mi sposto anche sul tema che a me è più caro, che è quello delle prossime elezioni provinciali, su tutti i tavoli provinciali, o almeno su quelli più importanti, noi siamo seduti e stiamo lavorando in piena autonomia, proprio nel rispetto dei territori e nel rispetto delle coalizioni che si stanno creando, noi siamo saldamente seduti a tutti i tavoli, a Gallarata, Varese, a Busto, per citarne tre, siamo saldamente collocati nella coalizione di centrosinistra. Siamo però una cosa diversa, perché noi non siamo il campo largo, non siamo, come già è stato ribadito anche a livello nazionale, siamo la parte riformista moderata e popolare di quello che è la coalizione di centrosinistra.
0: Signor Salvino, le posso fare una domanda? Italia Viva è nata come componente del terzo polo con Azione. Rimpiange questa spaccatura che avete fatto con Azione, che avete abbandonato il terzo polo per andare con le larghe intese?
2: Guardi, intanto faccio un distinguo. Italia Viva è nata prima del terzo polo.
0: Sì, d'accordo,
2: il terzo polo è stato una idea, secondo me, illuminante. Che però purtroppo, per i diversi motivi che io non voglio stare qui ad elencare, non è andata in porto. Detto questo, però, le rispondo in altro modo. Le dico, oggi c'è un'area in Italia che è accomunata da principi, da valori, e che va da Forza Italia fino alla parte più moderata del PD. Quell'area lì, non lo dico io, lo dicono le statistiche, vale tra il 15 e il 20%. Quindi quell'idea lì, secondo me, non era sbagliata. Ancora oggi ci sono tentativi di rievocare, rimettere in mezzo. Purtroppo abbiamo un sistema, purtroppo per fortuna, io non mi esprimo su quello, ma quello è, abbiamo un sistema elettorale che a un certo punto ti obbliga a metterti in una coalizione. Ora, è chiaro che
3: abbiamo 30 secondi, Salvino, 30 secondi.
2: Sì, no, io penso di aver risposto alla sua domanda, però le dico anche che, insomma, vedere Vannacci e noi moderati insieme potrebbe essere un obbrobrio laddove questo succeda.
3: Vabbè, sarà tutto da vedere. Va bene, noi la ringraziamo di essere stato con noi, Salvino Reina, coordinatore provinciale di Italia Viva. Salutiamo anche Cecilia Corsaro, invece coordinatrice territoriale. Un saluto a entrambi e buona giornata a tutti.
0: E in bocca al lupo per la vostra attività politica, allora.
1: Grazie, c'è sempre bisogno di fare politica. Grazie per l'invito e grazie per l'appuntamento.
0: Complimenti per l'impegno.
2: Grazie, buona giornata.
3: Grazie Salvino. Buona giornata.
0: Sempre con Radio Orizzonti.

0: vintage.
1: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
2: Buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e quest'oggi con me alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Torna la sagra del Gorgonzola del Milanese in Piazza della Repubblica a Gorgonzola. Si svolgerà nel weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre la tradizionale sagra del Gorgonzola, evento che dal 1998 attira turisti da ogni parte d'Italia e non solo. Nel ricco programma dell'evento, degustazioni di Gorgonzola, proposto in purezza o come ingredienti di specialità salate e dolci da ristoranti, gastronomie, panifici e gelaterie. Per l'occasione, inoltre, il centro storico si riempirà di banchi e banchetti, dove i volontari serviranno delizie di ogni tipo, dove il protagonista sarà sempre lui, lo Zola. La sagra si svolge all'interno del centro storico ed è a ingresso libero. Nella giornata di sabato sarà aperta fino alle ore 23, domenica invece dalle 10 alle 22. Durante le due giorni ci saranno anche concerti, attività per bambini, ma anche laboratori e mostre. A Cernobbio, la mostra Umanità al lavoro, la pittura di Baldassarre Longoni. Presso Villa Bernasconi, in largo Alfredo Campanini 2 a Cernobbio. Fino al 5 ottobre, il venerdì, il sabato, la domenica e lunedì, ingressi alle 10, alle 11, alle 12 e poi nel pomeriggio alle 15, alle 16 e alle 17. Fino al 5 ottobre Villa Bernasconi ospita la mostra Umanità al lavoro. L'esposizione celebra il 150° anniversario della nascita di Longoni e sarà allestita in uno degli spazi più suggestivi della Villa Museo di Cernobbio, la Torretta Liberty, eccezionalmente aperta al pubblico per l'occasione. Cuore dell'evento è il monumentale trittico Terra Dorata d'Italia, composto da tre grandi tele dedicate all'aratura, alla mietitura e al lavoro dei campi. La scelta di Villa Bernasconi, capolavoro del Liberty Lombardo con le decorazioni floreali, la luce della torretta e il carattere intimo dello spazio, accompagnano i visitatori in un percorso raccolto, pensato non come grande retrospettiva, ma come incontro ravvicinato con un artista capace di parlare ancora oggi a temi di grande attualità: la sostenibilità, l'ambiente, la tutela del paesaggio, il legame tra la comunità e la terra. L'esposizione è visitabile gratuitamente su prenotazione nei giorni di apertura del museo, con accesso contingentato a 10 persone per volta. Capolavori da New York e Parigi e un'esposizione da 100 opere. Arriva la grande mostra su Matisse. Al MUDEC, Museo delle Culture a Milano, in via Tortona 56, dall'8 ottobre al 21 febbraio 2027. Il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, il martedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 22.30. Dall'8 ottobre al 21 febbraio il MUDEC ospita Matisse, il mondo in una stanza, un progetto espositivo dedicato al rapporto tra l'artista e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi. La mostra pone al centro le diverse arti, quella africana, islamica, russa, e come queste abbiano plasmato dall'interno il linguaggio di Matisse, ridefinendo i confini stessi del modernismo occidentale. Il percorso si articola in 8 sezioni e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carte e sculture. Biglietti disponibili sul sito dedicato. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti. E noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: radio più vicino a te.
1: Nel blu dipinto di blu, tormentoni estivi. Ancora nel blu dipinto di blu, dedicate queste puntate ai tormentoni estivi. Quest'oggi però la dedichiamo interamente alle novità del 2026, tutto dedicato al 2026, un'estate che ha visto da Samurai J ad Alfa con Jovanotti, poi i soliti Annalisa, Pinguini Tattici Nucleari, Serena Brancale, alcuni li abbiamo già ascoltati in puntate precedenti dedicate per l'appunto ai tormentoni estivi dei vari anni, tra cui anche il 2026. Massimo in studio, Antonio alla regia, viaggi, mare, nostalgia del paese, ossessione, balli di gruppo, siete pronti? E allora andiamo a incominciare. Alla fine di ogni primavera si dice così, che il nemico è scappato, è vinto, è battuto e dietro la collina non c'è più nessuno. Poi al primo caldo, puntuale come le zanzare, rieccolo, il tormentone estivo. Generale, c'è un problema. E se anche questa fosse l'alba dei morti viventi, il ritorno degli zombie già morti ora travestiti da hit, peggio per noi. Peggio perché pure in un panorama più balcanizzato del solito c'è tormentone che viene dall'inverno sanremese e non è difficile, ci arriviamo, e che l'anno scorso ha fatto sentire puzza di bruciate a tanti, vista l'assenza di un vero vincitore, l'anno scorso A me mi piace di Alfa che si ripropone per l'appunto, alla fine siamo lì, cambiano gli ingredienti, pochi, le combinazioni parecchie, ma resta questa voglia di arrivare a tutti i costi in estate, un po' di viralità che leva spontaneità e perfino simpatia a gran parte delle canzoni. E in queste settimane tantissimi artisti italiani e internazionali hanno accompagnato il pubblico con tormentoni estivi. Nel 2026 ricordiamo Anna con White Girl Wasted, a Zara Larsson con Midnight Sun, passando per Irama con Cabana, Paola Iezzi con Stessa Direzione, poi Jovanotti Alfa con Buon Vento, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento e molti molti altri e ancora. E allora noi andiamo a incominciare con Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

e allietati dalle note di Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che hanno aperto il ritmo dell'estate 2006, ecco che arriva in radio il 10 luglio del 2006, Los Angeles, il brano singolo di Blanco, lo pseudonimo di Riccardo Fabriconi, classe 2003, che si ripresenta dopo aver lanciato anche a Sanremo alcune canzoni, tra cui quella di Giorgia, che non è riuscita a entrare nella finale, ma che certamente ha lasciato il segno. Il brano è contenuto in Ma, il terzo progetto discografico del giovane cantautore, che era stato pubblicato nell'aprile del 2026. E Los Angeles racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde all'improvviso ogni significato, che è il simbolo di ricordi condivisi, che diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresentava. A ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, che è un brano del 1971 scritto da Battisti e Mogol, perché Battisti è da sempre uno dei riferimenti musicali di Blanco, e da questa intuizione nasce una metafora intensa e immediata con cui il cantautore trasforma lo spazio domestico nell'immagine di un rapporto concluso, confermando la sua capacità di raccontare la fragilità dei sentimenti attraverso immagini fortemente evocative. Basta pensare a questa frase: ma questa casa è da bruciare perché non serve più a niente. Los Angeles, Blanco.

0: E dal Blanco, che appunto cantava a Los Angeles, torniamo a Jovanotti, che questa volta però a giugno del 2026 esordisce con Gabry Ponte col suo nuovo singolo DNA, che è un brano che anticipa il San Siro Dance 2026, show atteso per la fine di giugno del 2026, che ha visto Gabry Ponte esibirsi nello stadio di San Siro a Milano. DNA è una canzone che unisce artisti in modo singolo che hanno profondamente segnato la storia della musica italiana degli ultimi 30 anni, perché da un lato abbiamo Gabry Ponte, DJ italiano più ascoltato al mondo e il primo a riempire lo stadio di San Siro con la sua musica, e dall'altra abbiamo Jovanotti, il pioniere che ha ridefinito le sonorità urban e il pop in Italia. E quindi il brano va ad unire i beat potenti e l'energia coraggiosa e contagiosa di Gabry Ponte con la scrittura di Jovanotti, e il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un lungo viaggio. Una collaborazione che nasce spontanea da un'amicizia, da una visione artistica uguale, come ha scritto Jovanotti. Ci siamo divertiti ed è uscito un pezzone da paura. Poi la scrittura di Jovanotti ovviamente regala al brano immagini evocative di grande impatto. Per esempio, voglio attorcigliarmi a te, al tuo DNA col mio DNA, al tuo DNA col mio DNA. Le nostre anime che so che esistono, tu mi fai credere all'impossibile. DNA. Gabry Ponte, Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

e di questo brano DNA di Gabri Ponte, Giovanotti lascia proprio il segno. Non solo le parole d'amore lasciano, ma anche l'invito a non arrendersi: non devi credere a chi ti tira giù, gente come noi quando si stanca spinge di più. E quel DNA che si intreccia non è soltanto quello di due persone, ma diventa anche il simbolo di una energia collettiva, quella di chi balla, condivide la musica e si riconosce in quello stesso ritmo. E infatti canta Giovanotti nel finale del brano, se l'avete ascoltato, e la gente danzerà e la gente intreccerà il suo DNA con il mio DNA. Insomma, nel gioco di parole anche tanti significati particolari. E da lì andiamo da Giovanotti e Gabri Ponte, ci spostiamo su Elettra Lamborghini, che dopo il successo e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Voilà e con i festini, quelli bilaterali e trilaterali, tanto decantati nel festival, che hanno incuriosito tanto e creato molto gossip, ecco che Elettra Lamborghini torna con, in estate 2026, con Bam Bam Bambina, raccontando il brano Un inno alla libertà di essere come si vuole, il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile e indipendente. Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: E adesso veniamo alla vera hit, io non dico dell'estate 2026, ma di tutto un buon semestre o settemestre, perché dopo il primo passaggio sul palco dell'Ariston, Ossessione di Samurai J ha realizzato in quel giorno 500.000 di stream su Spotify in meno di 13 ore e il video rilasciato su YouTube si è piazzato subito al sesto posto in tendenze nello stesso arco temporale. E Samurai J ha commentato così subito in sala stampa a Sanremo: Halo, che era il brano dell'estate 2026 che abbiamo avuto modo di ascoltare, ci ha dato tante soddisfazioni, è diventato un fenomeno social e nazional popolare grazie alla frase "è tutto sbagliato". Ossessione è in certo senso il follow up di Halo, la canzone nasce dalla spensieratezza, ci piace giocare con la musica, rincorrere le canzoni, è un brano che esprime gioia, l'ossessione è il motore che funge da motivazione anche quando le cose non vanno bene. E così Samurai J ha debuttato a Sanremo 2026 con questo brano. Così Samurai J, in arte Gennaro Amatore, classe 1998, ci partecipa e ci arriva 17esimo. Ma a pochi giorni dalla conclusione della kermesse, Ossessione è al primo posto nella top 50 Italia di Spotify ed entra anche nella top 200 Global, 164esimo, superando 1,2 milioni di stream giornalieri e 8 milioni di ascolti complessivi. E anche sui social Ossessione è uno dei più virali, potremmo dire, veramente. Nel video è presente anche Brunori Sas, 22 Simba, Joshua, Nayara, Rkomi, Saif e Young Ash. La narrazione del video trae ispirazione proprio dall'immaginario del film Dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez. E allora andiamoci a ascoltare questo tormentone dell'anno 2026, Ossessione di Samurai J.

E da Ossessione di Samurai Jay andiamo a un altro protagonista del Sanremo 2026 che nell'estate del 2026 propone Buona Domenica, prodotto da Dibla e Giz, un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti che dà vita a un risultato esplosivo e dal forte impatto, e il singolo prosegue in maniera naturale il percorso che Saif aveva iniziato con Tu mi piaci tanto a Sanremo, per l'appunto, tracciando però un racconto consapevole di immediatezza, di profondità emotiva, in cui ci sono tante immagini appartenenti alla quotidianità che si intrecciano a sonorità leggere per raccontare tra le righe una distanza familiare fatta di assenze e promesse sospese. Insomma, un bel pezzo che ascoltiamo. Buona domenica, tormentone estivo 2026, Saif.

0: la domenica.
1: E nel pochissimo tempo che ho a disposizione per concludere questa puntata dei tormentoni estivi dedicata al 2026, richiamo al mio paese di Serena Blancale, Levante e Delia, che descrive la nostalgia e la festa del ritorno alle proprie radici nel sud Italia. Madonne nelle chiese, signore sedute fuori casa, piazze piene, viaggio di ritorno che coincide con l'inizio delle ferie, la voglia di restare, il successo dell'estate 2026 di Serena Brancale è Quando torno al mio paese. E buon ascolto a tutti e alla prossima con Nel blu dipinto di blu, da Massimo in studio ed Antonio alla regia su Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area, dice il tycoon. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. In Ucraina si continua a combattere, 11 le persone che sono morte, 64 quelle ferite nelle ultime 24 ore. I raid diffusi hanno preso di mira soprattutto Odessa e Kiev. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% a principali acquirenti di petrolio e gas russi. In Arabia Saudita le allerte alla popolazione lanciate dalle autorità saudite per almeno due esplosioni segnalate nella notte a Riyadh sono state revocate, lo ha fatto sapere la Direzione Generale della Difesa Civile, e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, inclusi quelli diretti a infrastrutture civili ed energetiche. La notizia è riportata da Al Jazeera. In una dichiarazione il Consiglio ha chiesto agli Houthi di cessare immediatamente la loro escalation militare. Ad agosto 2026 i prestiti a imprese e famiglie sono cresciuti del 3,4% su base annua, in aumento rispetto al mese precedente, tornando ai livelli di ottobre 2022, e quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, un nuovo shock energetico sui mercati potrebbe essere fatale per la crescita dell'economia italiana. Secondo Eurocontrol, intanto, i prezzi del carburante per gli aerei sono aumentati del 18% nelle ultime due settimane. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso sui social l'aggressione. Lo studente è stato bloccato da un compagno di classe. Odiava la prof per un debito, dicono i compagni di scuola. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia. Nella sua carriera ha conquistato tra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Figlio di Valentino, capitano del grande Torino, scomparso nel 49 nel disastro aereo di Superga. Ci sarà un minuto di raccoglimento prima delle partite di questo fine settimana. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, senso unico in via Roma. Gerenzano apre la città del benessere. Uboldo al via la festa della Proloco. Saronno, area spettacoli realizzata nel parco della ex seminario. Questi erano i titoli di Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e Gisella e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Saronno, senso unico in via Roma. Sono in programma in via Roma alcuni lavori di potatura dei regolari sulla pista ciclabile. La strada viene quindi regolarmente a senso unico verso il centro città. L'intervento riguarderà in particolare la zona tra le vie Biffi e 24 Maggio, fino all'intersezione con la rotatoria tra le vie Miola, via Piave e via Roma. È quindi previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via Roma, con il restringimento della carreggiata. I veicoli che percorrono in via Marconi in direzione Solaro all'intersezione con la rotatoria delle vie Miola e via Piave dovranno quindi svoltare in una di queste due strade e cercare un percorso alternativo. La strada è stata chiusa per evidenti motivi di sicurezza e non sarebbe stato possibile fare altrimenti.
1: Gerenzano apre la città del benessere. Sarà inaugurata questa mattina in via Inglesina, su iniziativa dell'ASD Salus e del Comune, la città del benessere. E questo un nuovo volto del palazzetto dello sport, che da oggi mette al centro lo sport, la salute e la cura della persona. Alle 10.15 sono previsti i saluti istituzionali del presidente della Salus Pasqualino Marinaro, del sindaco Stefania Castagnoli, del sottosegretario regionale con delega a sport e giovani Federica Picchi e del consigliere regionale Samuele Astuti e Romana D'Erba. Alle 10.30 Alessandro Unghero, direttore della Salus Gerenzano ASD, presenterà la struttura. Seguirà alle 10.45 l'inaugurazione delle nuove aree del complesso. Il palazzetto dunque cambia volto.
2: Uboldo, al via la festa della Proloco. Al via la festa di Uboldo della Proloco. Si partirà con il torneo giovanile di basket dalle 9 alle 18 in palestra, spazio anche alla biciclettata culturale per le vie di Uboldo. Il ritrovo è alle 15.30 al parco Luca Ciccioni e alle 18 all'arrivo aperitivo di Helios e Proloco. L'iniziativa vede la collaborazione del gruppo Insieme Per ed Eco 90. Per i partecipanti al torneo è previsto il pranzo curato dal gruppo Alpini. Domani si terranno naturalmente i concorsi, la campana dell'arte e scatti d'autore. In via San Martino andrà in scena la tavolata in compagnia con specialità e gnocchi preparati da commercianti e Proloco. Non mancheranno laboratori di street art e stand di artigianato e commercio nel pieno centro.

Saronno, un esame importante, un primo vero banco di prova superato a pieni voti. Il grande concerto di 22 Simba ha dimostrato che l'area spettacoli realizzata nel parco dell'ex seminario di Via Varese può davvero ospitare eventi di richiamo, offrendo spazi adeguati per il pubblico e per gli organizzatori. L'occasione è stata l'anteprima di Miria, il nuovo album che il rapper saronnese 22 Simba ha voluto presentare proprio nella sua città. Il comune ha messo a disposizione parco e palco e la risposta del pubblico aveva già fornito un'indicazione delle dimensioni dell'evento. I 2000 biglietti invito gratuiti e disponibili online erano andati esauriti in appena 15 minuti. Già nel primo pomeriggio di giovedì, oltre 200 giovani e giovanissimi erano in attesa davanti all'ingresso. Una situazione gestita ordinatamente, tanto che non si è reso necessario procedere alla chiusura delle strade vicine inizialmente prevista. I vialetti pedonali hanno consentito di muoversi agevolmente nell'area. Il verde si presentava ben tenuto e le panchine hanno offerto ulteriori spazi per la sosta. Positivo anche il giudizio sull'illuminazione, risultata adeguata alle esigenze della serata. Anche qui il responso è stato positivo. L'allestimento ha consentito di realizzare uno spettacolo di dimensioni decisamente superiori rispetto alle normali appuntamenti cittadini. E la cornice del parco si è dimostrata adatta a un evento che, per richiamo di pubblico e organizzazione, a Saronno non si vedeva da tempo. Nella stessa zona ha trovato posto anche lo stand dedicato ai gadget di 22 Simba. Nel complesso, dunque, non soltanto un palco e uno spazio per assistere allo spettacolo, ma una serie di servizi che hanno contribuito a rendere l'area funzionale per una permanenza di diverse ore. Un altro degli interrogativi riguardava inevitabilmente l'impatto di 2000 persone sulla zona circostante. Anche sotto questo profilo, la serata è trascorsa senza particolari problemi. Non si sono registrate criticità di ordine pubblico né particolari disagi per la circolazione, al punto che alcune delle chiusure viabilistiche ipotizzate non si sono rese necessarie. Il concerto si è inoltre concluso alle 22:30, limitando così anche l'impatto acustico per chi abita nelle vicinanze. A completare un quadro particolarmente favorevole ha contribuito una serata gradevole anche dal punto di vista climatico. Il risultato sembra avere sciolto molti dubbi sulla funzionalità dell'area. Accessi, arena, palco, illuminazione, verde, servizi, ristoro e gestione del pubblico hanno funzionato insieme senza particolari criticità. Adesso, dopo una prima volta difficilmente migliorabile, la sfida sarà dare continuità all'utilizzo dell'area. In municipio c'è soddisfazione e soprattutto la disponibilità ad accogliere nuove proposte. Il palco dell'ex seminario ha dimostrato di poter ospitare un grande evento. Ora si attendono i prossimi. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e Il Notiziario. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6:15, alle 8:12, alle 11:50 e alle 19. Da Giuliana e Gisella, con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Giuliana e Gisella e alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Uboldo, è la farmacia Staurenghi in piazza San Pietro al 15. Il telefono è 02 967 80 521. E ora il cinema. Al Silvio Pellico, Cars Motors, Ruggenti. Alle ore 16:30 è un genere di animazione. Al Prealpi, Dov'è la fiesta? Alle ore 19 e alle ore 21 è di un genere commedia.
2: Lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18, la Santa Messa. Al termine, nel chiostro, il falò dei nodi. Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130. Fino al 20 settembre la festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Nelle seguenti date, prossimo appuntamento sarà all'oratorio San Giovanni Battista di Cassina Ferrara, sabato 19 settembre alle ore 20:45. Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle ore 20:45. Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero. Una mostra sull'ex Isotta Fraschini al Centro Sociale di Cassina Ferrara. Si terrà al Centro Sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2, dalle 16 alle 19 il 22 settembre, una mostra organizzata dal gruppo Anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Scopo dell'evento: ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda sul territorio di Saronno. In mostra ci saranno circa 40 pannelli, 50x70, rappresentativi dei vari periodi storici e dell'evoluzione tecnologica, oltre che alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all'interno degli stabilimenti saronnesi. A compendio della mostra, nella serata del 21 settembre, sempre al Centro Sociale, a partire dalle ore 20:45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, e con il proprietario dell'area, ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto adottato dal Comune di Saronno lo scorso dicembre, il cui impatto sarà molto incisivo per il futuro della città.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La domenica 20 settembre comincia presto con le fiabe di Sissi alle 8:27, replicate poi alle 19:40, e con la musica di Nel Blu, dipinto di blu, con Massimo Tallarini alle 8:57. Alle 9:27 Anna e Anna conducono Ciceremo un Cicinin, che va in replica alle 19:10, seguite alle 10 dalla Santa Messa dalla Prepositurale, trasmessa anche sul canale YouTube della radio. Il palinsesto prosegue poi alle 11 con Onda Libera insieme a Gisella, la recita dell'Angelus del Papa alle 12 e Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni alle 13. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi Tutti alle ore 14, Lele e Stefano con Wazanane alle 15 e alle 17:25 Teatro Giocoso in musica con Elena e Elena Maria. Il maestro Claudio Borroni con A Tutta Musica alle 17:55. La giornata festiva termina alle 22 con Le Leggende Metropolitane curate da Stefano Meloncelli.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina ancora, raid russi 64, le vittime, Washington dal via libera alle sanzioni alla Russia, colpiti i settori di difesa ed energia. Famiglie sempre più indebitate, la sola bolletta energetica potrebbe rappresentare al nostro paese un rincaro di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Addio a Mazzola, il grande campione nerazzurro, è morto 83 anni e considerato uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump annuncia un accordo per la difesa della Groenlandia. La firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sentiamo Antonio Soviero.
1: La firma ancora non c'è, sarà apposta dai leader dei tre governi la settimana prossima a margine dell'Assemblea ONU a New York, ma l'intesa è stata raggiunta, lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump, un accordo che mette la parola fine alla crisi groenlandese dopo le minacce del presidente statunitense di invadere l'isola di ghiaccio e lo scontro con la Danimarca. La Groenlandia gode di un'ampia autonomia, ma è formalmente territorio danese. Veniamo ai termini dell'accordo. A Washington va il controllo per permanente sulla difesa e sulla gestione strategica dell'isola artica. La premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, conferma tutto, specificando che il testo concordato tutela la sovranità territoriale danese e groenlandese, rafforzando contemporaneamente la sicurezza della NATO nell'Artico e nel Nord Atlantico. Poco dopo l'annuncio di Trump, la Casa Bianca ha sospeso i dazi doganali commerciali sulla Groenlandia. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E Trump ha firmato le nuove sanzioni statunitensi per fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono almeno 11 le vittime e 64 i feriti, secondo le autorità di Kiev. Sentiamo Elena Seno.
2: Dopo l'approvazione del Congresso americano arriva anche la firma del presidente Trump sulla legge che prevede nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento punta a colpire il settore energetico e quello della difesa della Federazione Russa. A Trump poi la facoltà di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, e in testa ci sono Cina e India. Subito il presidente Zelensky ha ringraziato Trump e ha chiesto di fare presto nell'attuare le misure previste dalla legge. Intanto assumi un condominio residenziale è stato colpito da una bomba russa. Attacchi anche sulle regioni di Odessa e di Kiev con missili e droni in parte intercettati. Il bilancio è di 11 vittime e 64 feriti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver intensificato l'offensiva sul fronte ucraino e rivendica di aver assunto il controllo nel solo mese di settembre di oltre 670 chilometri quadrati e di 27 centri abitati. Elena Seno, linea allo studio.
0: Il presidente americano ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Trump ha accusato le tre testate di inventarsi le notizie e scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa americana. Ora nel Golfo, esplosioni a Riyadh in Arabia Saudita. Le Nazioni Unite chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare l'escalation. Sentiamo Maurizio Dischi.
3: È durata mezz'ora l'allerta lanciata nella notte a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Due le esplosioni sentite poco prima delle 3 ora locale. L'attacco è stato attribuito ai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen. L'agenzia iraniana Tasnim, citando rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, ha riferito che l'attacco ha provocato gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Dallo Yemen l'8 settembre scorso gli Houthi hanno ripreso ad attaccare l'Arabia Saudita bombardando strutture energetiche e provocando vittime. L'attacco di questa notte è il primo contro la capitale saudita Riyadh. I ribelli Houthi nel 2014 hanno intensificato il conflitto nello Yemen, conquistando diverse aree del paese e successivamente spingendo l'Arabia Saudita a guidare una coalizione per un intervento militare a difesa del governo yemenita sotto attacco degli Houthi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Le ricadute della crisi globale si fanno sentire anche nel nostro tessuto sociale. Famiglie sempre più indebitate per mantenere un tenore di vita dignitoso e la sola bolletta energetica potrebbe presentare al nostro paese un rincaro globale di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Il credito al consumo erogato in Italia da banche, finanziarie e le famiglie sfiora ormai 178 miliardi complessivi, il 62% in più rispetto al totale di 9 anni fa. Lo segnala un'analisi del Centro Studi degli Artigiani di Mestre, evidenziando che in media ogni nucleo familiare italiano ha un debito di oltre

0: 6.600 euro. Da parte sua invece Confcommercio focalizza la propria attenzione sul caro energia. Secondo l'organizzazione degli esercenti, lo shock energetico globale dovuto a guerre e instabilità farà lievitare di almeno 1 miliardo la bolletta elettrica nazionale nel secondo semestre di quest'anno, e l'ondata conseguente di rincari potrebbe portare nel 2027 l'inflazione media annua al 3,7%, con una crescita del prodotto interno lordo limitata allo 0,6%. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei riabbracciarlo. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Superata l'incredulità per quanto successo ieri mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere romano di Centocelle, si cerca ora di capire se il tredicenne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio possa essere stato istigato da qualcuno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe acquistato su internet le lame, il caschetto e la telecamera, e l'aggressione sarebbe stata da lui preannunciata su TikTok. Lo studente, dopo aver spruzzato spray urticante contro la docente, l'ha colpita con 3 fendenti al fianco, azione interrotta dall'intervento di un compagno di classe. L'accoltellamento è avvenuto mentre stava facendo una diretta su Telegram con un gruppo di utenti. I carabinieri stanno ora cercando di verificare l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. All'origine del gesto, in base a quanto avrebbero raccontato ai militari, alcuni compagni e lo stesso tredicenne, l'odio covato contro la professoressa per 2 debiti. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, le parole di perdono di Isabella Marsilio. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo per l'età non è imputabile. Si trova ora sotto shock al Policlinico Umberto I. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Stiamo accanto ai nostri sacerdoti, lo raccomanda il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di Sant'Uribio di Mogrovei. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Il cuore in cielo, i piedi sulla strada, così si vive il ministero di vescovo, perché certi aspetti di una diocesi sono difficili da cogliere dalla scrivania. Lo scrive Papa Leone, l'occasione sono i 300 anni della canonizzazione di Sant'Uribio di Mogrovejo, patrono dei vescovi latinoamericani a cui è indirizzata la lettera. Prevost ricorda i suoi trascorsi di vescovo in Perù. Ho ricevuto tanto e sono arrivato a capire meglio cosa vuol dire essere un pastore. Poi parla di scuola della croce per non abbandonare il gregge quando si antepongono comodità, paura o il proprio interesse al bene dei fedeli. Andiamo a cercare, esorta infine chi ha l'opportunità di rado di avvicinare il vescovo, e se il vescovo è un padre, si vede quando i suoi sacerdoti possono bussare con confidenza alla sua porta. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, funerali lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sentiamo Federico Plotti.
4: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 1 titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
1: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgo, non lo sguardo, come

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato usando anche due missili Zircon fatti partire dalla regione di Kursk e 174 droni.

firmato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen si tratta di un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Al momento non ci sono commenti da parte dell'Unione Europea. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. E il primo incidente su Google dopo altre violazioni di altro profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata da Wall Street Journal e da Financial Times. Il caso sarebbe avvenuto a maggio. Le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato che si verificassero problemi. In un tempo nel quale tante voci rivendicano autorità sulla coscienza dei fedeli, spetta al vescovo offrire un insegnamento chiaro per aiutare il suo popolo a riconoscere la voce dell'unico pastore. Così Papa Leone nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovejo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Obiettivo: ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione. Lutto nel mondo dello sport: è morto a Milano Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della nazionale, aveva 83 anni. È tutto, torniamo alle 15.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon weekend qui su Blu 2000, ben ritrovati, questo è l'appuntamento l'ultimo della stagione estiva con le classifiche dell'estate. Ragazzi, ormai l'estate da calendario ce la stiamo giocando e ci siamo giocati anche questo appuntamento che ci ha tenuto compagnia davvero piacevolmente per tutta l'estate. Quasi quasi lo rimpiango perché abbiamo vissuto dei momenti meravigliosi ritornando al passato con le classifiche dell'estate, quindi un'estate in particolare ogni weekend. Questa settimana abbiamo scelto gli anni 90 per chiudere in bellezza e in questo appuntamento con le classifiche dell'estate all'interno di questo weekend siete come al solito voi protagonisti con le vostre emozioni legate alla musica, ai ricordi ma anche alle canzoni attuali che poi insomma scaleremo insieme, le ascolteremo all'interno della chart ufficiale di Blu 2000 e anche quella di Air One che è stata appena rilasciata nella giornata di venerdì. Quindi buon weekend di settembre 19.

È 20 settembre insieme per chi ci ascolta anche la domenica dalle 14 alle 15 con quest'ora bella piena di musica. Vi ricordo i nostri contatti: diretta at radiumblu.it per scriverci un messaggio di posta elettronica, e poi seguiteci dal DAB, dal digitale terrestre canale 728 e anche dalla meravigliosa app Play 2000 da scaricare gratuitamente, dove trovate tutti i nostri contenuti davvero, anche quelli in replay ovviamente che riguardano i vostri podcast preferiti. Detto ciò, iniziamo presentando l'anno in questione, quindi il ritorno al passato per l'ultima volta quest'estate. Lo facciamo con la classifica dell'estate italiana del 1998, e qui mettiamo già in moto i nostri ricordi, la vostra memoria. Fateci sapere cosa facevate di bello in quel periodo, se vi ricordate anche degli attimi particolari, magari, perché no, legati alla musica, alle canzoni che stiamo per ascoltare. Partiamo dal fondo della top 10, dove troviamo al numero 10 un successo davvero incredibile, è di Natalie Imbruglia, questa cantante australiana che è partita, diciamo, per farsi conoscere nel mondo dello spettacolo dalle soap opera, poi è diventata anche una cantante affermata. Fu pubblicato Torn come primo singolo della Imbruglia, ottenne un enorme successo internazionale, superando i risultati delle precedenti cover di questo brano e anche dell'originale, che risaliva un bel po' di tempo prima. Negli Stati Uniti però questo singolo non fu mai pubblicato, cosa incredibile ma vera, dato che tutta l'attenzione fu rivolta alla promozione dell'album. Quindi si sono dimenticati il disco, il singolo, ma l'album l'hanno pubblicizzato. Ciò nonostante, spinto soltanto dall'airplay radiofonico, il brano riuscì ad arrivare fino alle alte posizioni della Billboard 800, alla prima della 800 Airplay, dove rimase per 11 settimane. Mentre in Italia era la numero 10, debutto folgorante davvero di Natalie Imbruglia, era il 1998 e questa è Torn.

Abbiamo iniziato il nostro appuntamento del weekend davvero in maniera gradevole con questa canzone di grande successo internazionale, estate 1998, Natalie Imbruglia con Torn, nell'estate italiana al numero 10. Saliamo al numero 9, altro successo planetario di una girl band che ha fatto la storia, parliamo delle Spice Girls negli anni 90, il loro decennio in assoluto, e l'ultimo addio delle Spice si vociferava fino a qualche settimana fa di una possibile reunion per i 30 anni, però per festeggiare questi 30 anni non ci sarà la reunion delle Spice sul palco, ma ci sarà un cofanetto che uscirà il 6 novembre prossimo, sarà pubblicato in due versioni deluxe, un'edizione da 14 CD incredibile ma vero, ce ne sono veramente tanti, con 160 tracce compresi 4 demo inediti e una limitata con 14 vinili, si fa per dire limitata, colorati con grafiche originali, quindi un bel regalo per tutti voi se siete fan delle Spice Girls. Tra l'altro la canzone che troviamo nell'estate del 1998 e la ricordiamo benissimo è Stop, alla numero 9, terzo singolo estratto dal secondo album delle Spice dal titolo Spice World, e quindi il successo planetario anche in questo caso. Estate 1998 in Italia, si confermavano alla numero 9 le Spice Girls con Stop.

Continuiamo a scalare la chart di oggi, estate 1998, all'interno delle classifiche dell'estate. Buon weekend a tutti voi su Inblu 2000, ci state ascoltando magari anche dal digitale terrestre, lo ricordiamo il 728 il canale. Al numero 8 troviamo gli Aerosmith con un'altra grande canzone di quell'anno, I Don't Want to Miss a Thing, che ci ricorda moltissimo anche la colonna sonora del film Azione con Bruce Willis, Armageddon. Mentre al numero 7 ritroviamo Luciano Ligabue, che è un po' una mosca bianca all'interno di questa top 10, il secondo italiano presente, quindi dei due all'interno della chart della top 10 in assoluto, con Ho perso le parole alla numero 7, canzone che poi abbiamo ascoltato in settimana all'interno delle parole al pomeriggio come anticipazione di questa classifica. Al numero 6 abbiamo Corsi e ricorsi della storia, perché proprio mentre in questo 2026 esce il nuovo album, anzi è già uscito con grande successo il nuovo album di Madonna e anche il relativo singolo che è in vetta alla classifica, parliamo di Danceteria, noi riascoltiamo Madonna con la bellissima Frozen, che si piazzava al numero 6.

E come è capitato spesso in questa stagione estiva, le classifiche dell'estate, vi ho chiesto spesso i vostri ricordi legati alle canzoni che ascoltiamo e che abbiamo ascoltato dell'estate del passato. Permettetemi oggi di ricordare un piccolo ricordo personale per quanto riguarda il 1998. Ero diciamo alle prime armi in radio e quindi i primi anni che facevo questo bellissimo lavoro, e quindi sono particolarmente legato a questa canzone di Madonna, Frozen, che mi ricorda quel bellissimo periodo. L'abbiamo ascoltata, riascoltata piacevolmente al numero 6 in questo weekend su In Blue 2000. Saliamo di un gradino dove troviamo il grande Vasco Rossi. Lui è stato insomma insignito di un prestigioso riconoscimento perché l'Università degli Studi di Salerno conferirà a Vasco il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta, come hanno spiegato dall'Ateneo Salernitano, di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico che rappresenta appunto questa esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera Vasco effettivamente ha saputo interpretare anche le trasformazioni sociali con sensibilità e anche un po' inquietudine di generazioni differenti. A dare la notizia è stato lo stesso Vasco. Attraverso Instagram ha scritto: sono orgoglioso e fiero di condividere con voi questa bellissima notizia. Noi lo riascoltiamo a metà classifica, numero 5 dell'estate 1998, con Io No.

Al numero 5 c'era Vasco Rossi con Io No, uno dei suoi grandi successi. Saliamo di un gradino alla numero 4, Si ballava nell'estate del 1998 con la canzone di Musti dal titolo Horny. Mentre invece saliamo direttamente nella top 3 e troviamo un brano iconico del grande principe, diciamo così, degli appassionati della musica latina. Lui è Ricky Martin, che insomma frequenta spesso i social, ultimamente posta spesso le foto, anche se non abbiamo dei lavori nuovi musicalmente parlando, però ricordando la Coppa della Vida, questa famosa canzone ufficiale dei mondiali di calcio di Francia 1998 per l'appunto, cantata dal cantante portoricano Ricky Martin. Un anno leggendario per lui, il brano è diventato un grande successo ed è rimasto nella memoria davvero di tutti noi, anche quelli che non sono appassionati di sport. La Coppa della Vida di Ricky Martin era al numero 3 nel 1998 ed era estate piena.

Beh, sono scattati i miei ricordi prima citandovi la canzone di Madonna, ovvero Frozen. Salutiamo Marta che proprio nel 1998 si è sposata, quindi ricorda felicemente quel periodo, e la Coppa della Vida è una delle sue canzoni iconiche proprio di quel periodo, che ha ricordato e anzi canticchiato volentieri insieme a noi all'interno delle classifiche dell'estate. Grazie davvero per il tuo messaggio, per i vostri messaggi a diretta a radioinblu.it. Era Ricky Martin al numero 3, saliamo alla 2 dove troviamo un altro grande classico legato al cinema, ovvero il film di James Cameron Titanic, di cui la colonna sonora è curata appunto da Celine Dion, la grandissima canzone premiata anche con l'Oscar My Heart Will Go On, che troviamo alla numero 2 dell'estate del 1998. Un'altra donna incredibile ha raggiunto il successo proprio nell'estate, in quel periodo è Desiree, questa canzone davvero deliziosa che occupa la posizione numero 1, la occupava nell'estate del 1998 in Italia. Parliamo di Life, singolo che fu pubblicato il 2 giugno di quell'anno, in brevissimo tempo divenne un enorme hit in tutta Europa. Il singolo riuscì infatti a giungere alla vetta della classifica di molti paesi, tra cui Austria, Paesi Bassi e anche nel nostro paese, a entrare anche nella top 10 di Belgio, Francia, Svezia, Norvegia e Svizzera. E nel 1999 la canzone permise a Desiree di vincere anche il Brit Award come migliore artista femminile dell'anno. Ricordiamo anche questo delizioso video diretto dal regista Mike Lindscombe, in cui la cantante, inizialmente riparata dal sole, viaggia su quest'auto in pieno clima primaverile in un paesaggio simile a quello dell'America Latina, davvero indimenticabile. La canzone regina dell'estate 1998 in Italia alla numero 1 è questa qui, Life di

Questo è il pomeriggio di Blu 2000, in questo sabato e domenica da vivere insieme, 19 e 20 settembre, alla fine del percorso delle classifiche dell'estate abbiamo decretato anche la canzone regina dell'estate 1998, ricordandola e riascoltandola, ovvero Life di Desiree. Voltiamo pagina, ci sono le canzoni attuali, giusto mix tra il passato e il presente, con i più programmati a questo punto della nostra chart di Blu 2000, che durante la settimana vi abbiamo ricordato dalla posizione numero 20 alla 11 con due new entry, che vi ricordo quella di Leon Bridges al numero 18 con Talk It Over, la più alta nuova entrata alla 15, Ernia con Dedica New Entry. Andiamo subito alla 10, dove troviamo in discesa Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, lei che ha visto anche le balene volare insieme a noi in questo meraviglioso contesto romantico di canzone, la sua nuova ovviamente. E al numero 9 riascoltiamo questa settimana un ex numero 1 di qualche settimana fa, ovvero la canzone di Sombre, tra l'altro lui confermatissimo nella line up del prossimo anno, credo sarà luglio 2027 per l'appunto, agli High Days di Milano, confermatissima la presenza già di Sombre. Questa è My Body Isn't Ready alla numero 9.

Ogni volta che la si ascolta è sempre più bella questa canzone di Sombra, My Body's in Ready, con cui abbiamo inaugurato la chart di Blue 2000 in questo weekend. Era la numero 9 in discesa. Al numero 8 scendono anche i The Strokes con Lonely in the Future. Numero 7 scendono Angelina Mango e Marco Mengoni, che settimana scorsa, forse lo ricorderete o forse no, ve lo ricordo io, occupavano la prima posizione con Canto d'amore. Numero 6 scende anche Benson Boone con The Time of My Life. Saliamo alla numero 5 e loro non li batte nessuno. La grinta, l'energia, le emozioni sul palco, a distanza di tanti anni, ci regalano ancora davvero tante emozioni. Sono i The Rolling Stones, numero 5, salgono con Jealous Lover.

Le classifiche dell'estate, in particolare questa è la chart di Blue 2000, quella nuova, la top 10 aggiornata, e abbiamo ritrovato i Rolling Stones con Jealous Lover, la loro energia in salita alla numero 5. Saliamo di un gradino, numero 4, ci ascoltiamo Olivia Dean in salita con Baby Steps.

raffinato, voce incredibile, e Olivia Dean si riconferma la regina davvero di questo 2026 dopo aver acciuffato, insomma agguantato il premio, il Grammy Award, molto importante per la rivelazione dell'anno. Questa è la sua nuova canzone in salita nella chart di Blue 2000, Baby Steps, alla numero 4. Numero 3 salgono nuovamente Emma e Fabri Fibra, quest'ultimo è il protagonista assoluto della top 3 e tra poco vi dirò anche il perché. Antidroga, la canzone che sale alla numero 3. Numero 2 è stabile Safe, che ascolteremo dopo, ovviamente nella chart di R1 con Parlar d'amore. Andiamo alla nuova numero 1 della settimana, parliamo di Goya Pinguini Tattici Nucleari ovviamente, ma c'è anche Fabri Fibra che è titolare della canzone, mentre il featuring è quello dei Pinguini. Attenzione perché Fabri Fibra re davvero di questa classifica con due canzoni piazzate nella top 3, ha annunciato il nuovo album, l'uscita di Zarathustra al Style insieme a Neffa, album in uscita il prossimo 9 ottobre, disco che rappresenta l'incontro dei due artisti che dopo anni di rispetto reciproco, di stima, di collaborazioni anche estemporanee, hanno scritto e registrato questo album di 23 tracce inedite insieme con una bonus track nel doppio vinile. Quindi segnatevi questa data, sarà un album bomba secondo me, il 9 ottobre Fabri Fibra e Neffa insieme. In questo caso la nuova numero 1 della chart di In Blue 2000, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya. Cosa sono?

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Andiamo davvero veloce a questo punto perché poco tempo ma tante canzoni ancora da ascoltare. Le quattro canzoni che mancano sono quelle della classifica all'interno della chart di Air One, Airplay Radio Nazionale, che sono stati rilasciati, quei dati sono stati rilasciati proprio nella giornata di venerdì, con la top 10 dei brani più ascoltati in radio. Iniziamo subito dalla 10 e lo ascoltiamo, il nuovo singolo di Ernia, In discesa, si intitola Dedica. Che nome dai d'un

Ernia con dedica, e l'avete sentito prima, era anche new entry, la più alta della chart di Blue 2000. L'abbiamo ascoltato all'interno di Year One, alla posizione numero 10, fondo di questa top 10, dove troviamo nuova entrata il nostro disco Blue 2000 della settimana, ovvero Elisa con Kintsugi. Alla numero 8 salgono Alfa e Gigi D'Alessio, che hanno pubblicato questo brano Genova e Napoli, presentato allo stadio di Genova in occasione della prima giornata di campionato di quest'anno di Serie A, la canzone che celebra appunto l'unione di queste due città legate da passioni, sentimenti. L'artista napoletano poi ha raccontato: Genova e Napoli si assomigliano proprio così, cioè cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità. La canzone di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, in salita alla numero 8. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: Stiamo scalando insieme alle classifiche dell'estate in questo weekend di settembre anche la chart di Air One. Siamo arrivati alla numero 8 in salita, abbiamo ascoltato Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Numero 7, la più alta nuova entrata, c'è il nuovo di Marrakesh insieme a Guè dal titolo Casini. Al numero 6 sale Goya, la canzone numero 1 della chart di Blu 2000 ascoltata prima, ovvero Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. Alla 5 scendono Hugel, Imel Hengel, Ultra Nate, insomma ce ne sono veramente tanti, Moving to the Sun la canzone. Numero 4 scende anche la canzone di Tommaso Paradiso, che però in questo caso ascoltiamo, si intitola Agitare Coca-Cola.

Posizione numero 4 per Tommaso Paradiso, che come sapete per problemi di salute ha dovuto interrompere il tour quest'estate. La sua canzone regge ancora nella top 10 di Air One, numero 4 in discesa, Agitare Coca-Cola. Numero 3 scende Madonna, che era la numero 1 la scorsa settimana con Dance Theoria. Tra poco ascolteremo la numero 2 in salita, mentre invece vi comunico che Who Man, questa canzone che piano piano sta occupando le top 10 di molte classifiche in tanti paesi del mondo, la nuova di Peggy Gou con Ira Star, si piazza la numero 1 in salita, il singolo più ascoltato in radio, Who Man di Peggy Gou, questa settimana nella chart di Air One. Ma noi siamo fedelissimi anche alla musica italiana e quindi vi lasciamo alla chiusura delle classifiche dell'estate di questo weekend con la posizione numero 2 in salita, il ritorno di Safe con Parlar d'amore, tra l'altro lui protagonista anche di un featuring nel nuovo album di Biagio Antonacci, così vi butto lì questa chicca, questa novità anche più o meno in anteprima che è stata annunciata recentemente sui social. Con questa canzone di Safe, Parlar d'amore, numero 2 della chart di Air One, vi saluto, vi ringrazio di essere stati con il sottoscritto e naturalmente vi auguro buon weekend sempre qui su Blue.

0: Il tempo senza dire niente, fingere di essere
1: news.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scaghi. Ancora un attacco in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Già nella notte una forte esplosione era stata avvertita in zona, seguita poi dall'allarme lanciato per la popolazione. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza contro l'aggressione saudita, non siamo in guerra con l'Italia. Ma cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale, ricordiamo, è stato colpito un velivolo militare italiano.

avuto accesso a internet e ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per Google dopo le violazioni di alto profilo che in passato hanno riguardato OpenAI e Anthropic. Il caso è avvenuto a maggio. Le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato che si verificassero problemi seri. In un tempo nel quale tante voci rivendicano autorità sulla coscienza dei fedeli, spetta al vescovo offrire un insegnamento chiaro per aiutare il suo popolo a riconoscere la voce dell'unico pastore. Scrive così il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogroveio. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate dal giovane per acquistare i coltelli. Obiettivo dell'indagine è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof. Lutto nel mondo dello sport, è morto a Milano Sandro Mazzola, 83 anni, bandiera dell'Inter e della Nazionale. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: È un piacere ritornare in onda, on air, come si dice in questi ambienti, ma al di là della terminologia abbiamo fatto un'estate dove non ci siamo fatti mancare nulla. Un saluto anche a Carlo Magistretti che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate. Ora un piano piano ritorniamo con la nostra turnazione, dobbiamo ancora metterci un po' a posto, ma quest'oggi vi terrò compagnia io. Benvenuti a tutti da parte di Gary, le parole del weekend, con me c'è Sabino D'Alessandro che ringrazio e saluto. Come sempre faremo un bel tour nel nostro paese a caccia di quegli eventi che ci piacciono tanto sponsorizzare e su cui puntare il riflettore. Vi dico subito, vi dico tutto tra pochissimo, intanto la musica immancabile, si parte con un successo bellissimo firmato Simple Minds.

Let There Be Love per Simple Minds, primo disco di questo pomeriggio insieme. Una puntata, dicevo, molto ricca. Avremo due ospiti quest'oggi. Tra poco, nella prima parte, conosceremo Valentina Colombo, che è responsabile dell'organizzazione di Altro Festival Valmalenco. Ci presenterà l'edizione 2026 di questo che non è solo un festival, scopriremo qualcosa in più e soprattutto qualcosa di interessante in questa bellissima porzione di Lombardia. Resteremo poi ancora in Lombardia, anche se cambieremo zona, andremo sul lago di Como. Nella seconda parte di trasmissione conosceremo anche Paola Dubini, che è presidente di Fondazione Alessandro Volta. C'è un festival che è molto interessante, il Festival della Luce Como Lake. L'edizione di quest'anno è particolarmente ricca di eventi e quindi avremo l'occasione di approfondire il tutto. Tutto questo contornato dalla buona musica, tante notiziole che ho scovato per voi. Ci sono tanti eventi questo fine settimana e avremo anche il tempo di parlarne.

Settembre, la nuova canzone di Bambole e di Pezza, che arrivano da un'estate molto ricca, soprattutto nella loro dimensione live. Nuovo singolo estratto da 5, questa canzone che racconta questa sensazione particolarmente viva in queste giornate che accompagna la fine dell'estate e l'arrivo di una nuova stagione, insomma il tempo che cambia le abitudini. Tra poco torniamo insieme e conosceremo Valentina Colombo, ce ne andremo in Valmalenco. Siete pronti per Altro Festival? Ne parliamo tra poco.

0: Le parole del weekend: quanto è bello girare, soprattutto per il nostro paese. E quest'oggi, anzi in questo momento, andiamo a scoprire una zona che a me, da buon amatore di cibo, mi fa scattare la campanellina per la cucina, ma la Valmalenco ha molto altro da offrire. Salutiamo Valentina Colombo, che è responsabile dell'organizzazione di Altro Festival Valmalenco, ma prima di parlare di questo festival dobbiamo inquadrare la Valmalenco. Buon pomeriggio, Valentina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Corrado.
0: Siamo vicino alla Valtellina, insomma più o meno. Ci descrivi un po' questa magnifica parte e porzione di territorio.
1: Ma certo, vabbè, la Valmalenco è una valle trasversale della Valtellina, insomma parte da Songio per risalire fino al gruppo del Bernina, che comunque è una valle che ha una lontanissima tradizione alpinistica, con tutti dei percorsi interessantissimi di trekking, di alpinismo sulle vette. Appunto abbiamo il Disgrazia, abbiamo il Bernina, abbiamo lo Scalino, che è il nostro, la nostra montagna simbolo, insomma. E, è una valle con una grandissima parte, un grandissimo aspetti naturali molto interessanti, ghiacciaio molto conosciuto per il Pellaria, che insomma è uno di quelli più fotografati in questo momento, anche se, come dire, la nostra filosofia di evento è esattamente il contrario. È una valle che appunto è comunque una vocazione turistica, perché comunque negli anni 60 sono stati costruiti gli impianti da sci, per cui oltre appunto alla parte di trekking ed alpinismo ha affiancato tutta la parte degli sport invernali. Però ecco, quello che ci interessa è che comunque è un territorio ancora in tanta parte da scoprire, da esplorare e a cui prestare attenzione anche fuori dalle rotte consuete, fuori dalle passeggiate più frequentate e ai dettagli, insomma, quindi boschi, torrenti, ruscelli, alte quote, grandi panorami e appunto tante piccole cose interessanti da scoprire.
0: È un'occasione per visitare il posto, ma anche per scoprire qualcos'altro, è appunto questo Altro Festival. Non è un evento da assistere, ma da attraversare.
1: Allora, significa che, proprio per quello che dicevo adesso nella presentazione, insomma, del territorio, l'evento è nato proprio per cercare di far prestare attenzione anche a tutte quelle cose che magari il normale turista che arriva, e come ti dicevi tu all'inizio, va a mangiare il pizzocchero nel rifugio in quota, no? Perché chiaramente noi che attraversiamo il nostro territorio quotidianamente, perché l'organizzazione è tutta fatta di persone, camminatori, guide, insomma persone che comunque conoscono bene i nostri luoghi e hanno un legame molto profondo con i nostri luoghi, no? Quindi l'evento è nato proprio un po' per riscoprire tutte quelle terre di mezzo, quei territori che per noi magari sono casa, no? E per chi invece viene da fuori tante volte non sono conosciuti, non sono attraversati, non sono guardati con il giusto sguardo, no? Con la giusta attenzione. Ecco, per questo che è un evento da attraversare, nel senso che attraversare i luoghi e connettersi, collegarsi con i luoghi.
0: Quando parliamo di queste zone così belle, così meravigliose, ovviamente parliamo di sostenibilità dei luoghi stessi, ma anche spesso sentiamo parlare di turismo lento, dove insomma si invitano le persone a riprendersi il loro tempo. E quindi, tornando al festival, una parte molto importante sono le residenze artistiche. I creativi vivono quindi la valle senza un obiettivo produttivo immediato. Quanto è importante al giorno d'oggi, con la vita frenetica che facciamo, concedere agli artisti il tempo dell'ascolto prima della creazione?
1: Per noi è fondamentale, nel senso che il festival sta andando sempre di più in questa direzione, ma soprattutto perché, cioè, gli artisti che vengono da noi diventano un po' parte della nostra famiglia, no? Mi viene da dire, nel senso che li accogliamo, conoscono le persone, conoscono i posti, conoscono i legami che le persone hanno con i loro luoghi e possono raccontare il territorio avendolo effettivamente vissuto e conosciuto, perché noi siamo partiti in realtà come un evento un po' più standard, no? Quindi eventi che funzionano magari in altri posti, che venivano portati a chi frequentava il nostro territorio. In realtà, man mano che siamo andati avanti, ci siamo resi conto che tante volte quei racconti erano anche racconti un po' sterili, no? Cioè un po', come dire, privi di collegamento reale con i luoghi. E quindi da lì abbiamo iniziato a dire: sì, però ci piacerebbe che gli artisti conoscessero la nostra valle prima di raccontarla, no? Perché la racconterebbero in modo diverso, in modo più personale anche, no? Con un legame effettivamente vissuto. E quindi stiamo sempre più cercando di fare questo, cioè di farli diventare un po' parte della nostra comunità prima di poi restituire, insomma, la loro opera, il loro racconto, insomma quello che è la loro arte.
0: Molte testimonianze di questi artisti, ma anche di altre persone, faranno parte del book delle residenze di quest'anno. Che impatto sta avendo quindi questo nuovo percorso sulla comunità locale? Sappiamo insomma che le comunità montane a volte hanno bisogno dei loro tempi, quindi cosa sta succedendo?
1: Questa è una cosa secondo me molto interessante, perché ovviamente, cioè, come tutti i valtellinesi, anche noi valenchi siamo sempre un po', come dire, restii, no? Cioè lo straniero che arriva da fuori è sempre guardato un po', come dire, ma aspetta, cosa sta facendo, dove sta andando, perché è qui, no? In realtà gli artisti sono sempre stati accolti in modo molto, come dire, molto positivo, perché all'inizio appunto magari con un attimo di diffidenza per capire chi erano, però poi in realtà la comunità si è veramente radunata intorno a loro. È successo 2 anni fa, è successo l'anno scorso, e quindi è proprio molto bello il fatto che la comunità si risvegli quasi intorno al lavoro di queste persone, che hanno una particolarità secondo me, che alla fine ci fanno vedere il nostro territorio con uno sguardo diverso, perché l'hanno scelto per una loro opera. E quindi questa cosa dà un valore che magari non è così scontato per chi abita tutti i giorni in quel posto, no? E quindi si crea proprio fermento intorno al loro lavoro, cioè, e l'idea, come dire, in prospettiva è proprio che anche la comunità diventi parte integrante poi della restituzione artistica di chi viene a risiedere da noi.
0: Valentina, resta con noi, ci fermiamo un attimo, ma voglio tornare a parlare con te, perché appunto abbiamo introdotto altro festival e vogliamo saperne qualcosa di più.

0: romantica.
1: Torniamo insieme alle parole del weekend. Poco fa abbiamo conosciuto Valentina Colombo, lei è responsabile dell'organizzazione di Altro Festival Val Malenco. Ci siamo soffermati, per dire la verità, a demarcare le bellezze di questa valle, ma abbiamo anche capito che cos'è questo festival e soprattutto quello che comporta sulla comunità. Per adesso vorrei un pochino capirne di più di questo festival, che si sviluppa su circa 3 weekend, giusto Valentina?
2: Sì, il festival si articola su 3 weekend, questo weekend, che è il primo che inaugura appunto la rassegna, è dedicato ai cammini naturalistici, e quest'anno abbiamo dedicato il primo sabato agli ornitologi, quindi ci sarà un cammino che alla scoperta della biofauna della valle, e seguirà una sperimentazione, in realtà il cammino, una sperimentazione che abbiamo chiamato colloqui ornitologici, in cui Enrico Bassi, che poi appunto è l'ornitologo che conduce anche il cammino, farà una chiacchierata insomma con un gruppo di persone e proverà a dar voce alle singole specie di uccelli. E la notte ci sarà il consueto appuntamento sotto le stelle con Andrea Mori. Andrea Mori è un nostro caro amico ormai dopo 8 anni di festival, che è iniziato con noi dalla prima edizione, che è una guida escursionistica ambientale, è un terapeuta forestale, un artista, e tutti gli anni ripropone appunto questa immersione forestale col pernottamento all'aperto sotto le stelle, e quindi farà sia questo weekend che poi il weekend successivo. La domenica invece ci sarà Valeria Fazzi, che è una guida escursionistica ambientale ma è anche una grandissima narratrice e anche lei conduttrice di immersione in foresta, e che parlerà di alberi sostanzialmente, accompagnata da Ruggero Spada, che anche lui è un nostro, come dire, abitué, un nostro amico diciamo del festival, che l'accompagnerà in questo cammino di domani domenica. Invece poi il weekend successivo, che è quello del 26 e il 27, è quello dedicato ai cammini d'autore. Questo weekend è da qualche anno che è in collaborazione con CAE Edizioni, quindi anche quest'anno noi ospiteremo 2 dei loro autori, che nello specifico sono Franco Faggiani e Stefano Motta, che appunto condurranno 2 cammini letterari raccontando la loro esperienza di scrittori, i loro libri, e insomma faranno 2 percorsi molto diversi, sempre legati più alla parte antropologica, diciamo così. Stefano Motta attraverserà le nostre contrade abbandonate, parlando appunto del suo ultimo libro che è Felix, e invece Franco Faggiani racconterà anche lui, attraverserà le contrade proprio quelle più di fondovalle, e appunto con degli stralci dei suoi libri, e accompagnerà i partecipanti in questo modo. Alla sera di quel sabato ci sarà il solito aperitivo letterario che facciamo ogni anno, sempre con gli autori che conducono il cammino, e invece la domenica 27 ci sarà la restituzione della residenza letteraria di Emiliano Cribari insieme a Muni, che è appunto il musicista che lo accompagna in questa residenza, e la loro residenza in realtà non è ancora avvenuta, nel senso che loro arriveranno la settimana prossima, quindi restituiranno la residenza proprio il weekend successivo quando arriveranno, e non sappiamo ancora dove andremo, quindi anche per noi è una scoperta. Emiliano è un grandissimo narratore, bravissimo, e quindi sicuramente qualsiasi sia la sua scelta di tracciato, il cammino sarà molto interessante, e ci lascerà appunto la sua produzione poetica a seguito che seguirà la sera la residenza che ha fatto. Il weekend invece del 3-4 ottobre, quindi l'ultimo weekend della nostra rassegna, è dedicato invece alla parte artistica, quindi alle performance artistiche in natura, e abbiamo sul sabato, sono 3 eventi che si concatenano uno con l'altro, quindi partirà Paolo Novellino, che è un ricercatore sonoro con un cammino di ascolto sostanzialmente, che fa parte del suo lavoro che sta facendo da tanti anni in valle, che sta creando un osservatorio sonoro della valle, non solo della Val Malenco ma in particolare della Val Malenco per noi, e quindi restituirà questo suo lavoro di anni, insomma, di esplorazioni del territorio. Dopo di lui ci sarà invece Katia Della Fonte, che è un'artista e una performer che lavora molto in natura, molto sensibile, molto attenta appunto agli aspetti naturalistici del territorio, che porterà questa performance che l'ha intitolata Un idostasi che annienta. E a seguire ci sarà invece il duo artistico Molom, che è il duo che ha fatto la residenza artistica da noi l'anno scorso, che ripropone la restituzione che ha dato l'anno scorso alla residenza, perché a seguito della residenza è nato un disco che è stato pubblicato, e quindi porteranno la presentazione del disco appunto che è stato pubblicato in primavera, in questa primavera. La domenica invece concludo, che è l'ultimo, ci sarà Filippo Macchi, che è un fotografo che ha fatto da noi invece la residenza a luglio, e appunto ha esplorato la valle con il suo sguardo da fotografo, che restituirà quindi la sua esperienza appunto, diciamo, visiva e di esplorazione del territorio la domenica, con un cammino in cui racconterà appunto le sue foto, il suo sguardo sulla valle. E anche con lui poi la produzione ovviamente rimarrà patrimonio del festival e di racconto della nostra valle.
1: Gli eventi sono gratuiti, però ad esempio i cammini so che sono a numero chiuso, quindi concludiamo dando un consiglio su come prenotare e in generale su come prepararsi per chi vuole avventurarsi in questa avventura.
2: Certo, sì, gli eventi sono tutti gratuiti, allora l'importante è prenotarsi sul sito, quindi www.altrofestivalvalmarenco.it, ogni cammino ha il suo form di prenotazione. I numeri sono numeri ristretti, perché ci piace che le persone abbiano un rapporto a tu per tu con l'autore, quindi sono massimo 25 persone, ma massimo proprio quando i cammini lo consentono, e quindi insomma c'è un po' da affrettarsi, perché effettivamente i posti stanno pian piano esaurendo e alcuni sono già completi, anzi parecchi sono già completi, per cui speriamo di, insomma, che, di avere altre persone che vogliono raggiungerci, che vogliono partecipare ai cammini con noi.

Che bella questa canzone, che voce aveva Elisa per Elisa, Alice qui nelle parole del weekend. Grazie ancora a Valentina Colombo, abbiamo scoperto molto di altro festival Valmalenco, ma ci sono diversi eventi questo fine settimana. Allora parliamo ad esempio del Parco Nord di Milano, proprio domani tra le 10 e le 19, un evento totalmente gratuito immerso nel verde urbano con lezioni aperte, dimostrazione di camminata attiva, yoga, tai chi, running e workout all'aria aperta, perfetto quindi per fare attività motoria. E sempre domani, e ci spostiamo a Cunardo, siamo in provincia di Varese, un evento che unisce lo sport dolce all'aria aperta con la solidarietà e la promozione della salute, sostenendo i progetti territoriali di prevenzione oncologica. Quindi parliamo di questa camminata non competitiva di 5 chilometri adatta a tutti, che si snoda tra i boschi e la pista ciclopedonale della zona. Ripeto, da Cunardo si parte dalla baita del Fondista. E poi sempre a livello di solidarietà, Fit Walking for Isle, un ottimo esempio di come il movimento semplice ed economico, come il camminare, possa diventare uno strumento di salute preventiva, aggregazione sociale e beneficenza su scala nazionale. Quindi una camminata non competitiva aperta a tutti per promuovere la disciplina del fit walking, il dove è in vari posti, in varie piazze e parchi urbani in diverse città d'Italia. Si tratta di questo evento nazionale diffuso con tappe centrali, ad esempio a Roma, nel verde del Parco degli Acquedotti o Villa Borghese.

La nostra macchina del tempo musicale ci ha portato indietro nel tempo quando i Sixpence, non The Richer, ci cantavano questa Kiss Me che abbiamo ritrovato qui. Tra poco ritorniamo con la seconda parte delle parole del weekend. Abbiamo ancora tanto di cui raccontarvi, quindi non perdetevelo.

giornate prima degli esami saranno quelle di riparazioni in questo periodo? No, beh, ci sono già stati, lo so. Comunque, Antonello Venditti, sempre un piacere ritrovare le sue canzoni, queste canzoni che hanno fatto parte della nostra cultura, della nostra storia musicale, non solo, perché poi la musica non sono mai solo note. Rientriamo con le parole del weekend, un'altra parte, un'altra porzione molto ricca, e tra poco vi parlo anche di una notizia interessante. Intanto però andiamo a riscoprire una canzone meravigliosa. Abbiamo riaperto con un classico della musica di casa nostra. Questa Porcelain è già diventata un classico a firma di Moby.

piacciono i ricci? Lo credo bene, perché credo che tutti amino i ricci, ma sapete dove preferiscono andare a vivere in questo periodo? Nei nostri giardini. Chi ha un giardino, soprattutto chi ha un giardino in un posto con un clima non troppo caldo, spesso può vedere in estate questi animaletti che sono molto simpatici. È anche stato eletto animale simbolo dell'anno. Il riccio sta vivendo una vera e propria rivoluzione sociale. Scomparsi molti dei suoi habitat naturali, dei boschi puliti, ha trovato rifugio nei giardini di città e nelle aree di periferia. Il problema? La sua più grande minaccia odierna non sono più i predatori classici, ma i robot tagliaterba e delle auto.

Questa è la nuova canzone di John Legend, si chiama Daylight. Lui che è stato un artista vincitore di EGOT, così li chiamano, chi ha vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards, che tra l'altro poco fa ha annunciato l'arrivo del suo nuovo album, si chiamerà Muse e uscirà il prossimo 23 ottobre 2026. Potrete anche ordinare già i formati old style come il vinile ad esempio. Tra poco invece torniamo a parlare di una bella iniziativa, perché incontreremo Paolo Di Bini, presidente di Fondazione Alessandro Volta, e con lei conosceremo il Festival della Luce.

0: parole del weekend. Adesso ci trasferiamo idealmente sul lago di Como, un luogo che non ha assolutamente bisogno di presentazione, soprattutto negli ultimi decenni è diventato un luogo che definire popolare è un eufemismo, ma lo facciamo per un festival molto interessante. Ci spiega tutto Paola Dubini, che è presidente di Fondazione Alessandro Volta e che ci spiegherà appunto questo Festival della Luce. Intanto buon pomeriggio Paola.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Prima di entrare nel vivo di questo festival è giusto parlare di qual è la vostra mission, ovvero la mission della Fondazione Alessandro Volta. Sappiamo che Alessandro Volta è originario di Como, quindi insomma l'equazione in questo senso è semplice, ma che cosa fate?
1: La Fondazione ha come triplice obiettivo, direi, quello di promuovere la scienza e sostenere la ricerca scientifica attraverso una attività di collaborazione con le università, e quindi organizza una serie di summer school per studenti di dottorato in tutto il mondo insieme a un consorzio di 5 università lombarde. La seconda area di attività e la seconda pezzo della mission di della Fondazione è quella di ricordare, valorizzare, far conoscere la figura di questo straordinario scienziato comasco, e la terza è di promuovere i luoghi voltiani, perché Alessandro Volta è estremamente presente nell'architettura e nella città di Como, e quindi la possibilità di valorizzare i luoghi voltiani è un'altra delle aree di lavoro della Fondazione.
0: E poi la Fondazione si occupa di organizzare il Festival della Luce Lake Como, che quest'anno giunge alla sua 13ª edizione e tra l'altro ha come tema la fotonica, illuminare il futuro.
1: Sì, il Festival della Luce è un festival che originariamente si teneva a maggio, perché a maggio, il 16 di maggio è la giornata internazionale della luce, e tipicamente è strutturato attorno ad iniziative e attività a carattere scientifico e divulgativo legato a un tema in particolare. L'anno scorso abbiamo trattato il tema della fisica quantistica, perché ricorrevano i 100 anni dallo sviluppo di questa disciplina, e invece quest'anno andiamo ad analizzare tutte le applicazioni collegate ai laser e tutte le tecnologie che da qua sono partite, ed è qui, ecco, la fotonica. Quest'anno il festival è stato spostato a settembre perché abbiamo una serie di manifestazioni in essere come parte delle celebrazioni voltiane, e quindi abbiamo sfruttato la collaborazione con il teatro e con l'Università degli Studi dell'Insubria per sviluppare un calendario estremamente ricco che parla alla testa e al cuore un po' di tutte le età.
0: E poi c'è un grande colpo quest'anno, perché addirittura non uno, non due, ma ben 3 premi Nobel.
1: Colpaccio, sì, quello che succederà quest'anno è che avremo il 26 di settembre un premio Nobel, l'inventore del grafene, che è uno di questi primi materiali, diciamo super materiali, che sono oggetto di grandissima attività scientifica in questo momento. E poi il 2 ottobre avremo 2 altri premi Nobel, Alan Aspect e William Phillips, perché saranno a Como in occasione della consegna di un premio che la European Physics Society consegnerà in nome di Alessandro Volta.
0: A proposito di Alessandro Volta, perché stiamo parlando dell'edizione 2026, che però è una tappa di avvicinamento, diciamo così, nel percorso verso il 2027, ovvero il bicentenario della morte di Alessandro Volta.
1: Sì, la città si sta davvero animando e sta sviluppando tantissime iniziative per le celebrazioni. Io invito tutti ad andare sul sito alessandrovolta.it, dove noi raccogliamo tutte le iniziative che si tengono a Como e sul territorio, e anche tutte le iniziative che svolgiamo in collaborazione con Milano e con Pavia, perché Alessandro Volpi e Sisk, queste tre città sono i luoghi volpiani. A Como Alessandro Volpi è nato e morto, a Pavia è stato rettore dell'università e ha insegnato, e Milano raccoglie nell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere una straordinaria collezione di carte e di documenti di questo scienziato importantissimo. E noi stiamo collaborando con il Museo della Scienza e con l'Università degli Studi di Pavia, noi come Fondazione Volta, in un grande progetto di valorizzazione che è stato sostenuto da Fondazione Carico.
0: Paolo, resti con noi perché voglio chiederle ancora qualche curiosità e non solo su queste belle iniziative, quindi ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra pochissimo.

0: Rientriamo insieme le parole del weekend. Poco fa abbiamo conosciuto Paola Dubini, che è presidente di Fondazione Alessandro Volta. Alessandro Volta è nato e scomparso a Como, come detto poco fa. Como, Pavia, Milano sono le sue città, e tra poco, nel 2027, per il bicentenario ci saranno diverse altre iniziative. Ma torniamo al 2026 con il Festival della Luce Como Lake, il coinvolgimento della città e della yurta. Di che cosa si tratta?
1: Tipicamente i festival sono delle occasioni straordinarie per coinvolgere su tematiche specialistiche pubblici che magari non sono coinvolti abitualmente, e quindi quest'anno con l'occasione del Teatro Sociale, che ha dedicato tutta la sua stagione alla scienza e ad Alessandro Volta, abbiamo pensato insieme anche all'Università degli Studi di organizzare un festival che fosse particolarmente presente e articolato in città. E quindi quello che succede è che il cuore dell'attività sarà questa yurta, sarà questa tenda nella quale noi svolgeremo tutte le nostre conferenze fra il 24 settembre e il 2 ottobre, ma poi ci saranno attività rivolte ai pubblici delle scuole. Noi abbiamo attivato tutto un processo di coinvolgimento delle scuole superiori, che hanno lavorato nello scorso anno accademico su progetti dedicati a Volta e alle celebrazioni, e quindi avremo una fase di restituzione. La Fondazione ha prodotto una serie di materiali multimediali, dei podcast, dei video che verranno messi a disposizione e saranno fruibili a pubblici di tutte le età. Ci saranno, insieme all'Università degli Studi, delle conferenze scientifiche, ma anche delle attività per bambini e per famiglie. È già visibile in piazza attraverso un visore una ricostruzione dello studio di Volta, del gabinetto di Volta, che è stato realizzato a cura di Dux Youth a Como con il sostegno della Fondazione Volta, e avremo in diversi luoghi della città una serie di iniziative, quindi che siano delle conferenze, degli incontri, dei dibattiti, delle attività ludiche, in modo da vestire e far vivere e trasformare la città genuinamente in una città di scienza. Nello stesso tempo i podcast che abbiamo realizzato per diffondere la figura, per far conoscere la figura di Volta, saranno visibili contemporaneamente a Milano, Pavia e Como, durante la notte delle ricercatrici e dei ricercatori, che è questa manifestazione europea che si tiene ormai da tanti anni e che coinvolge tutte le università e le istituzioni scientifiche, di cui noi ovviamente siamo parte.
0: So che le iniziative sono tante, insomma, in questo arco temporale che si concluderà il prossimo 2 ottobre. Ci sono però appunto qualche iniziativa su cui mettere l'accento?
1: Sì, allora noi diciamo stiamo immaginando il festival come un momento particolarmente visibile di un'attività che in realtà dura tutto l'anno. Noi stiamo sviluppando un progetto con le scuole che riguarda, diciamo, la fase 0-19 anni, quindi abbiamo una serie di progetti in corso che per tutte le fasce di età. Abbiamo cicli di incontri e di conferenze per un pubblico adulto che riguardano le tematiche più varie, quindi che riguardano Alessandro Volta, ma anche la scienza in generale. Abbiamo una serie di concerti, incontri, visite guidate, passeggiate che valorizzano i luoghi voltiani e che mettono un po' in dialogo, diciamo, la testa e il cuore, perché senza la curiosità lo sviluppo scientifico non è possibile. Volta era una persona straordinariamente curiosa, e quindi il mio consiglio è davvero di andare sul sito alessandrovolta.it, guardare un po' che cosa che cosa sta succedendo a Como e noi vi aspettiamo con grande gioia.
0: È stato un piacere parlare con lei, quindi se avete la possibilità, perché non visitare questa città che è stupenda ovviamente. Il lago di Como non ha di certo bisogno di presentazioni e quando arrivate potete non solo guardare il lago ma anche in alto, perché ci sarà proprio un faro da cogliervi e quello è il faro Voltiano. Grazie a Paola Dubini, presidente di Fondazione Alessandro Volta, che ci ha presentato Festival della Luce Como Lake. Grazie Paola.
1: Grazie mille per l'ospitalità.

Questo è un pezzo meraviglioso firmato Zucchero Sugar Fornaciari, la sua madre dolcissima. Torniamo con un po' di eventi, perché ci sono altre iniziative sempre riguardanti questo weekend. Ripartiamo con Sport City Day 2026, la festa dello sport nei parchi d'Italia. Domani oltre 140 città italiane in simultanea, dalle aree verdi urbani come Pedara, il parco dell'Etna fino ai castelli romani e anche i grandi parchi cittadini. Quindi un grande evento che offre attività gratuite e non competitive come camminata sportiva, ginnastica nei parchi, yoga e percorsi multisport. Cercate l'evento più vicino a voi. E poi ci spostiamo nel nord Italia. Domani Pedonata del Vajont, i percorsi della memoria. Siamo a Longarone, Erto e Casso, quindi siamo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Un gancio forte per raccontare come il trekking outdoor possa farsi veicolo di memoria storica, rispetto per il territorio e riscoperta della natura alpina. E poi un evento che tra poche ore prenderà il via. Alle 19:30 siamo tra Brescia, Colle Cidneo e il Castello di Brescia. Parliamo di questa Cidneo Urban Trail, camminata e corsa non competitiva, appunto in serale, storica strada del soccorso ai boschi del Colle Cittadino. Si partecipa muniti di lampada frontale o torcia dello smartphone. Quindi questi sono alcuni eventi per questo fine settimana. Tra poco i saluti.

Che bello concludere con un pezzo così importante. James Taylor, You've Got a Friend, per quanto riguarda le parole del weekend che volgono al termine per questa puntata. Ringrazio quindi i miei ospiti, Paola Dubini, di presidente di Alessandro, di Fondazione Alessandro Volta, ci ha parlato del Festival della Luce Como Lake, e nella prima parte abbiamo conosciuto anche Valentina Colombo, responsabile dell'organizzazione di Altro Festival Val Malenco. Vi ricordo che questi eventi, queste chiacchierate di cui abbiamo parlato, le potete trovare anche sulla nostra app, cercate il tutto quindi su Play 2000. Che dire, ringrazio e saluto Sabino D'Alessandro che si è occupato della parte tecnica. Le parole del weekend tornano tra 7 giorni. Da Gary è tutto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. In Ucraina non si ferma la guerra. 10 persone sono morte, 64 ferite negli attacchi russi nel mirino, soprattutto Odessa e Kiev. Intanto il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni a Mosca, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, intervistato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma che cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif. Intanto oggi nuove esplosioni vicino all'aeroporto di Riyadh, dove si registrano ritardi e cancellazioni. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A un giornalista e a un fotografo di Ems Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato anche ai giornalisti di Politico e della CNN. Intanto l'editore del New York Times afferma: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10. Il padre ha presentato oggi la denuncia. Gli sportivi mostrino al mondo che la via della condivisione e dell'amore è l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace. Così Papa Leone, che stamane ha salutato gli atleti italiani di Special Olympics che hanno partecipato ai mondiali invernali di

scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali dell'ex calciatore del Milan, Franco Baresi. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radio Giornale delle 18.

0: 7:20 sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Giuliana e Gisella e alla regia Antonio. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Uboldo, è la farmacia Staurenghi in piazza San Pietro al 15. Il telefono è 02 967 80 521. E ora il cinema. Al Silvio Pellico, Cars Motors, Ruggenti. Alle ore 16:30 è un genere di animazione. Al Prealpi, Dov'è la fiesta? Alle ore 19 e alle ore 21 è di un genere commedia.
2: Lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15 Santo Rosario e consacrazione a Maria, alle ore 18 la Santa Messa. Al termine, nel chiostro, il falò dei nodi. Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storie e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130. Fino al 20 settembre la festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Nelle seguenti date, il prossimo appuntamento sarà all'oratorio San Giovanni Battista di Cassina Ferrara, sabato 19 settembre alle ore 20:45. Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle ore 20:45. Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero. Una mostra sull'ex Isotta Fraschini al Centro Sociale di Cassina Ferrara. Si terrà al Centro Sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2, dalle 16 alle 19 il 22 settembre, una mostra organizzata dal gruppo anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Scopo dell'evento: ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda sul territorio di Saronno. In mostra ci saranno circa 40 pannelli, 50x70, rappresentativi dei vari periodi storici e dell'evoluzione tecnologica, oltre che alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all'interno degli stabilimenti saronnesi. A compendio della mostra, nella serata del 21 settembre, sempre al Centro Sociale, a partire dalle ore 20:45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, e con il proprietario dell'area, ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto

0: adottato dal comune di Saronno lo scorso dicembre, il cui impatto sarà molto incisivo per il futuro della città.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon...
2: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
3: Ed eccoci appunto alla prima parte di Orizzonti Magazine di questo sabato 19 settembre 2026. E come spesso accade quando sono io alla conduzione del programma, mando queste novità musicali, ma io sono andato a trovare delle novità musicali che tante volte sembrano dei restyling, ma soprattutto però gli artisti che ce la propongono sono veramente delle cose mostruose e colossali, come si dice. Partiamo dalla prima novità, che è una novità musicale, lei non è una novità perché lei è una realtà assoluta, Gianna Nannini. Errare è umano, perseverare è diabolico, ma se l'errore è meraviglioso ne esce veramente un capolavoro. Meraviglioso errore, punto, è il nuovo singolo di Gianna Nannini e racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Al centro del banano c'è la scelta di lasciarsi andare alle emozioni, anche quando non ci sono certezze, tutto sembra che vada nella direzione sbagliata. Gianna dà voce a un sentimento intenso e contraddittorio, capace di ferire e sorprendere, ma anche di trasformare un errore in qualcosa di prezioso, o magari, che ne so, meraviglioso errore.

Meraviglioso errore, ma fantastica questa canzone scritta da Gianni, da Gianna Nannini, che oltretutto poi non so, sarà l'età o meno, ma sta andando sul morbido, una rock star come lei si ripropone in maniera veramente molto più morbida, ma bellissima la canzone, bellissimo il suo timbro della voce, per cui che dire. Andiamo alla seconda proposta di questa mattina, Ale Scatizzi, con questo progetto puntuale conferma una visione artistica fondata sull'interpretazione e sulla ricerca espressiva, scegliendo di rileggere un grande classico, perché è una rivitazione, dopo lo capirete, senza sfumature, senza snaturarne l'identità, ma arricchendola appunto di nuove sfumature, no? Come dicevo appunto, sonore ed emotive. Il titolo, L'estate sta finendo, è una realtà oggettiva perché siamo ormai al 19 di settembre, ma L'estate sta finendo è una canzone classica che abbiamo ascoltato e vissuto nella nostra gioventù, un classico della musica italiana appunto torna a vivere attraverso una nuova sensibilità artistica. Lontano dall'idea di una semplice cover, il singolo nasce dall'esigenza di restituire al brano il suo valore più universale. Il tempo che scorre, la nostalgia dei ricordi e la consapevolezza che ogni estate rappresenti una stagione della vita destinata a lasciare un segno. Sentiamocelo, Ale Scatizzi, L'estate sta finendo.

Che dire, meglio questa versione o quella di Righeira? Punto esclamativo. Vabbè, sono due ritmi completamente diversi, allora magari era più ritmato, per cui era qualcosa di più tormentone estivo, se lo vogliamo considerare tale, mentre adesso è più morbido, per cui gli ha comunque dato questo aspetto di internazionalità, come diceva appunto l'artista. Benvenga invece il terzo pezzo, qui torniamo indietro di... cioè io lo veramente me lo ricordo questa canzone, ero piccolo. Loro erano già grandi, perché loro compiono 60 anni, no? Perché in effetti il mito dei Pooh compie 60 anni, ma i Palasport, che sono praticamente la loro band ufficiale per i tributi, appunto quando presentano le canzoni dei Pooh in Italia, ha voluto proporre questa nuova versione di questa canzone che si chiama Piccola Katie, che è, la conosciamo tutti, no? Penso, no? Però in una versione più trasversale, no? Viene riproposto appunto da Palasport, che è il nome del gruppo, no? Con un vestito nuovo. Non si tratta di una semplice replica, ma di un riagganciamento mirato a tradurre l'essenza di un classico intramontabile, secondo i nuovi gusti e i codici musicali appunto della generazione Z. Per cui loro si propongono con una canzone che era della generazione zero, che era la nostra magari, adesso qua c'è la Z, per cui cioè, noi siamo veramente antichi, rendendolo comunque un pezzo perfetto per la playlist estive e i palinsesti radiofonici contemporanei. Guarda caso a me è balzata all'orecchio e la voglio riproporre. Palasport, Piccola Katie.

Che dire, piccola Katy versione anni che furono, piccola Katy versione generazione Z. Certo che è un brano ponte per tenere incollati all'ascolto genitori e figli, per cui benvengano, e i Pooh hanno apprezzato questa novità fatta appunto dai Palasport. Complimenti, chapeau come dicono in Francia. Noi proseguiamo invece con la quarta proposta. E qui c'è da dirne tante, perché prima di tutto sono due artisti che io stimo e apprezzo. Uno è un po' il mieloso, se vogliamo, della musica napoletana, ma della musica italiana, stiamo parlando di Gigi D'Alessio. Alfa invece è un ragazzo veramente con tanta intelligenza, che io ho apprezzato Sanremo, specialmente nella cover cantata con il grande di Lucio San Siro, ecco, tanto per non darvi altri nomi. Alfa dice appunto di questa canzone che si chiama Genova e Napoli. E Genova e Napoli si parlano da sempre, sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie, le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. La canzone napoletana è una delle radici della musica italiana, e non è un caso che prima ancora che nascesse il Festival di Sanremo come lo conosciamo oggi, proprio a Sanremo si celebrasse la grande tradizione della canzone napoletana. Poi è arrivata la scuola dei cantautori genovesi, e questa è storia, questa è verissima. Gigi D'Alessio invece dice che Genova e Napoli è una canzone d'amore, racconta due città che, pur essendo lontane, condividono la stessa anima, la stessa passione e lo stesso modo di vivere, i sentimenti. Sono due cuori nello stesso mare che attraverso queste acque si cercano e si baciano, diverse nei colori ma unite nelle emozioni. È il mare che sembra dividerle, ma in realtà è ciò che le ha sempre unite. A Genova come a Napoli il battito della squadra del cuore accompagna generazioni intere, attraversando vittorie e delusioni, gioie e sofferenze, attese e rinascite, proprio come cade nelle storie d'amore più vere. Ma è un sentimento che non si spegne mai. È stato bello condividere questo brano con Alfa, quello che con lui è stato un incontro naturale, perché Genova e Napoli si assomigliano proprio così. Cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità. Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

Che dire di questa canzone? A parte che sono due artisti e io andrei ad ascoltarli tutte e due nel vero senso della parola, perché ti trasmettono emozione e la vera passione per la loro città. Alfa con Genova e Gigi adesso con Napoli. È il mare che li unisce veramente, quello di stare di fronte al mare e non vedere l'orizzonte, però la mente ti porta oltre, per cui veramente puoi toccare Napoli, no? E puoi toccare Genova nello stesso momento. Vediamo a questo punto la quinta proposta invece di questa mattinata di novità musicale. Qui stiamo sempre nel napoletano, se vogliamo, perché Pulcinella è partenopeo, no? Per cui Talira, che è la, appunto il Erika Miccio, per cui l'artista che ci propone questa novità musicale, in arte Talira è un'artista pop nata tra il mare e la musica. Il suo nome fonde fra Talassa, la dea del mare, e Lira, che è il simbolo della melodia. No. Un inno leggero e sincero per tutti quelli che non hanno ancora capito cosa vogliono fare da grandi, anche se grandi lo sono già. Questo brano è il racconto di una ragazza che prova a stare al passo con le aspettative del mondo, ma finisce sempre per inciampare nei propri pensieri. Tra matrimoni altrui, baby shower, impeccabili consigli non richiesti su come si dovrebbe vivere, arriva un domani da semplice: e se smettessimo di rincorrere la perfezione? Che ne so. Ascoltiamoci Pulcinella e Talira.

com'è bella la città di Pulcinella. Questa era la canzone originale, rivisitata in maniera fantastica da questa artista, giovane ma brava, veramente, cioè, abbiamo ballato tutti in radio, per cui siamo felici e contenti. Mentre per chiudere questa mattinata musicale di novità musicali con il sottoscritto e con Paolo alla regia, ritorniamo da lei, la grande Gianna Nannini, però non è sola questa volta, è con Marrakesh, no? L'incontro con Gianna, dice Marrakesh, è stato mitologico. Lo è stato anche essere contattato da lei proprio per collaborare a questo brano. America, che è America Inc. in questo momento, è un pezzo iconico, e in questa versione rinfrescata si attualizza rappresentando un sogno che si è sciolto davanti ai nostri occhi. Gianna è l'icona del rock, del femminismo e di ciò che ci accomuna davvero, delle autenticità. Siamo due grandi urlatori, ma soprattutto due persone senza peli sulla lingua. Anche al rock e al rap hanno qualcosa in comune, non cercano di compiacerti o di indolarti la pillola, dicono le cose come stanno. E tutto sommato forse hanno ragione, per cui salutandovi, Gigi Volpi, Paolo alla regia, vi ringraziano di essere stato con noi e ascoltiamoci America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Chuck e Sipario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio.
2: Ho visto Ritorno a Buenos Aires, dentro cui c'è una vecchia conoscenza anche di questa trasmissione, che è Marcella Serli, che è al telefono con noi. Intanto benvenuta, Marcella.
3: Grazie.
2: Eccoci.
3: Grazie per l'invito e buongiorno a tutte e a tutti.
2: È bello ritrovarti, intanto per la tua storia artistica e poi per questo film, perché Marcella ha in questo film un compito ingratissimo, cioè incarnare il male per antonomasia. Ma poi ci torniamo, perché, come tu, Marcella, sai, qui c'è una domanda feticcio che è il punto del percorso della persona con cui stiamo chiacchierando, in cui arriva quello di cui stiamo parlando. In questo caso, nel tuo caso, questa domanda ha un senso particolare, perché arrivare sul set di Ritorno a Buenos Aires per te ha una storia personale di vissuto con l'Argentina soprattutto, e poi adesso ce la racconti meglio, che ha molto senso scoprire. Quindi, se ti va, raccontaci come arrivi sul set di Marco Bechis, come ci arriva l'artista Marcella Serli e come ci arriva Marcella, anche perché ci ha detto Marco a Milano che questo film in realtà non è stato girato in Argentina, per cui tu in qualche modo sei la quota argentina del film, o sbaglio?
3: Cioè, la quota che vive in Italia, cioè sono una delle due che vivono in Italia e che sono argentine, perché le altre argentine invece venivano dall'Argentina. È stato girato una parte in Brasile e una parte a Torino. Uh-huh. Infatti è una coproduzione, e questo ci tiene, insomma, a sottolinearlo anche spesso Marco nelle interviste, Marco Bechis, è una coproduzione tra il Brasile e l'Italia, perché era impensabile che potessero produrre gli argentini in un momento politico storico, insomma, come è questo, con quel governo che si trova adesso in questo momento. Quindi è dolente la nota, ma è reale, è terribile, e bisogna fare i conti con questo schiacciamento della cultura da parte della destra, soprattutto in Sud America, ma che adesso si sta propagando anche in altre parti del mondo. Sì. E il mio arrivo in questo film è stato perché io ho conosciuto Marco grazie a Vigea Bechis Boll, che è la figlia di Marco, che è anche co-sceneggiatrice insieme a lui del film, e li ho conosciuti grazie al fatto che loro sono venuti a vedere a vedermi a teatro in più occasioni. Le prime occasioni è stato proprio quando io ho fatto i primi spettacoli sull'indagine di genere, parlavamo del 2010-2011, insomma, quando ancora neanche la parola queer era presente nel nostro sì. vocabolario, però insomma però loro erano stati, avevano seguito con molta attenzione tutto quel percorso mio, e per dir la verità poi Marco Bechis ha continuato ad assistere, a venire a vedere gli spettacoli. Sono spettacoli quelli che io ho trattato nel mio caso come regista, come drammaturga e in alcuni casi anche come attrice, sono spettacoli che parlano, che in un qualche modo hanno una denuncia sociale, ma è proprio filtrati totalmente attraverso l'arte teatrale, nel senso mm-hmm. non c'è non so come dirti, non c'è la performance politica, certo. ma il linguaggio è proprio quello del teatro in diversi stili e forme. Quindi per me è stato anche una continuità da qualcosa che ti sto per dire, grande surprise e grande cosa, ovvero che io, per me è una continuità, cioè io mi sono
2: con il lavoro di prima, certo,
3: esattamente, i temi della minoranza. Comunque ti dico, addirittura da prima, nel senso che io mi sono laureata all'Università di Trieste, è vero, in una tesi in drammaturgia contemporanea, però drammaturgia contemporanea argentina, parlando proprio di quegli autori di teatro che scrivevano durante la dittatura e la fine che avevano fatto. Per fare quello in quell'epoca, quando io mi sono laureata, non c'era tutto questo internet così, insomma, ho dovuto accedere alle carte dei tribunali, degli atti, dei processi in modo diverso per poter studiare i casi e anche di come alcuni, parlava di memorie di oblio la mia tesi, e di come alcuni, parte del popolo aveva dimenticato tante cose. Il negazionismo è un virus, è una malattia che prende a tutti in modo trasversale. Mm-hmm. E quindi questo anche per me, quindi da lì in poi, da quella mia tesi in poi, che comunque mostrava un pochino anche la mia anima politica, militante, da lì in poi mi sono occupata moltissimo di repressione, di potere repressivo, ed è per questo anche che sono approdata all'identità di genere e poi a tutto quello che ho fatto, cioè le minoranze anche nell'ambito proprio dell'immigrazione, mm-hmm. Eccetera, insomma prostituzione, insomma tantissimi argomenti che ho toccato negli anni parlando proprio di chi, di quella parte della società repressa. Quindi da qua secondo me c'era già un legame tra me e Marco Bechis in qualche modo, che è proprio purtroppo lo studio del potere repressivo, e credo poi è venuto a vedere Troiane all'Elfo, e Troiane la guerra ai maschi, che è questa riscrittura mm-hmm. che ho fatto e che portava in scena non solo Eva Robbins ma insomma anche altre donne. E transfemminista, proprio uno spettacolo fortemente transfemminista, lui è venuto a vederlo e lì lui, io facevo un personaggio tra l'altro maschile, quindi non c'entrava una mazza
2: con questo,
3: e lì lui mi ha detto vorrei coinvolgerti in questo film. Scusami, sono stata lunga.
2: No, sei stata precisissima ed è perfettamente il racconto di questo filo che poi appunto tiene davvero tutto, anche i linguaggi. E appunto tu prima ci parlavi dei tribunali, e su quel set in quei tribunali ci sei entrata appunto dalla parte della cattiva. Adesso non voglio fare troppi spoiler, ma questo penso si possa dire, per cui ti chiedo intanto com'è stato sia artisticamente che personalmente lavorare su quel personaggio.
3: Allora, la cosa bellissima di Marco Bechis è che ha una capacità di rielaborare quello che ha scritto, quello che hanno scritto, quello che aveva già deciso. Quindi tu sai, la preproduzione è un lavorone pazzesco mm-hmm. che porta nel suo caso anche la scrittura anni, sì. È tantissimo studio, però lui è capace ed è coraggioso nel riutilizzare, rimischiare le carte, riscrivere lì sul momento, dare fiducia agli attori, e quindi questo è stato fortissimo per me. Lui ha capito e mi ha suggerito delle cose. Mentre stavo, quindi io a volte seguivo il testo che avevano scritto, la sceneggiatura, e a volte andavo a braccio per tentare proprio di essere più autentica possibile in questa cosa, in questo personaggio. Quindi questo, grazie a lui, posso dirlo, veramente è stato fattibile, perché era una libertà dentro una gabbia che era già bellissima, precostruita da lui, e dopo però nella quale potevi sentirti libero di scrivere, di riscrivere. Il personaggio in particolare, poi io ho tentato di guardare, no, alcune donne avvocate, l'avvocata dei militari in questo caso, e per dir la verità ho osservato una che è la vicepresidente degli argentini in questo momento, quindi la vice di Milei, anzi è un uomo che, come ha detto Marco, bisogna citarlo meno perché se ne vada via prima,
2: cosa che chiude il cerchio da cui eravamo partiti, tra l'altro.
3: Esattamente, e lei è stata l'avvocata di Rafael Videla, mm-hmm. Che è stato il più efferato, insomma il generale peggiore di quel triumvirato, di quel trittico che si è passato di mano in mano il governo in quegli anni orrendi, e quindi praticamente, diciamo, è stata lei a difendere lui, poi addirittura ha aiutato a costruire, anche ha scritto un libro anche su questo, si chiama Villarruel, ma insomma non ha importanza, appunto anche lei bisogna dimenticarla, Victoria Villarruel, ma insomma anche lei, diciamo, è stata la... Adesso mentre parlo con te stavo tentando di legarmi in internet proprio a lei e alla sua... al suo legame con lui, ma insomma, poi te lo manderò, e così anche se qualcuno è curioso mentre ascolta questo programma, posso aiutarli a approfondire più di questa.
2: Io nel frattempo,
3: comunque,
2: dimmi.
3: No, comunque era, e lei è stata per me fortissima per tentare di capire come fare questa donna borghese, questa donna comoda, il male contemporaneo, perché in realtà in questo stesso film c'è un altro male, che è un male più archetipico, che è quel male di quell'altro personaggio, che è un personaggio maschile, un altro attore argentino, che diciamo rappresenta il male per antonomasia, la grande paura del protagonista, che è Adriano Giannini, e dobbiamo ricordarlo perché è bravissimo, sì. Questa veramente ha interpretato un ruolo in modo pazzesco, e lei per me, dal mio punto di vista, rappresenta più un personaggio, più un male contemporaneo, che quel male più ambiguo, più borghese, più quasi il male gentile, si potrebbe dire, per certi versi.
2: Sì, un male vestito elegante, ma che poi è anche, credo, un tema di nuovo di genere, perché è come poi, non a caso è un'avvocata, cioè come poi di fatto le donne si mettono a servizio del sistema che le schiaccia, e che schiaccia tutti, con questa appunto faccia di perfetta borghesia. Tu sei un'attrice soprattutto teatrale, radicalmente teatrale. Credo che ci sia qualcosa di molto teatrale anche nell'approccio a questo set. Com'è stato questo passaggio di stato?
3: Sì, no, sono d'accordo. Guarda, io ho fatto altri film, però in questo caso...
2: Sì.
3: Comunque anche io ho visto l'ambiente, la luce dove eravamo immersi, cioè noi eravamo in una luce fatta da questo bravissimo fotografo, insomma, chi ha lavorato proprio sulla fotografia del film, che era veramente questi chiaroscuri, era quasi un luogo... era realistico, perché rappresentava qualcosa di realistico, ma era allo stesso tempo un incubo, eravamo dentro un incubo, e quindi a me mi ha ispirato questa cosa. Anche un altro racconto di Marco, sempre che quando lui è andato a testimoniare nel 2010, sempre per una causa, quindi anche lui ha fatto questo ritorno a Buenos Aires, che è questo, no, il plot di questo film, cioè ovvero Adriano Giannini, un argentino, cioè uno che ha vissuto in Argentina di origini italiane e che ormai è tornato in Italia, è stato 2 anni prigioniero, torturato, e viene richiamato per un processo nel 2008. Questa è l'ambientazione tutta nel 2008. E quindi lui si riferisce, Marco Becchis, al 2010, quando lui è stato chiamato a testimoniare. In un momento un'avvocata, in quel caso giovanissima, inesperta, gli ha detto sì, perché l'imputato ha detto poco fa, e la giudice gli ha detto scusi, non è un imputato, è un testimone, la persona che sta parlando è stata chiamata a testimoniare, cioè persino si è sbagliata sul termine, e questo lui ha voluto che io lo mettessi, quindi io addirittura, e questo me l'ha chiesto proprio in improvvisazione, l'ho detto proprio lì, sbagliando addirittura il termine, quindi anche questo è un po' teatrale, cioè nel senso, e qua mi piaceva anche l'idea di mettere un personaggio che avesse un po' di tic, un po' di quella superficialità, di chi non è concentrato, non ascolta esattamente quello che gli viene detto, ma in un altro punto, e poi arrivavo a un certo punto del film dove secondo me poteva essere acuita, si dice,
2: sì,
3: il piano, questa intensità della recitazione. È stato un approccio, una prova, lui era con me, anzi lui mi spingeva a questa cosa, e io ho detto va bene. Con questo non voglio dire se mi sono piaciuta o meno nel film, perché ovviamente uno non si piace mai.
2: Lo diciamo noi. Vabbè, a me sei piaciuta molto.
3: Però aveva questa cosa sul bordo, no? Quasi sul confine di questo personaggio da incubo quasi, no? E questo, insomma, abbiamo spinto, detto va bene, proviamo, lavoriamo su questo.
2: Sì, tra l'altro questa ambiguità tra testimone e imputato è un po' l'architrave del film, nel senso che effettivamente poi chi lo vedrà lo scoprirà, ma è proprio la percezione di dove si situa il confine fra la colpa e quello che si fa per salvarsi, che è un tema. Io credo che Bekis sia riuscito, dimmi se sei d'accordo, a fare una cosa delicatissima, cioè a fare un film anche molto poetico di una cosa infernale innanzitutto, e poi a non essere mai giudicante. Nel senso, c'è un lavoro sull'umanità di questi personaggi che credo che abbia qualcosa profondamente di nuovo a che fare con il modo in cui si sta in scena o si porta in scena personaggi così complessi.
3: Questa è stata una cosa interessante perché è la prima volta che veramente si parla di un sopravvissuto, come lui dice, racconta sempre, no? Parlo di un sopravvissuto che vive con il senso di colpa di essere in qualche modo essere stato anche qualcuno che ha collaborato. Ecco, questa presenza è molto frequente, no? Cioè, se è stato così esteso la dittatura, e attenzione che adesso stanno negando il numero in Argentina, c'è un atto di diffamazione in questo momento, il numero che si ipotizzava era 30.000, ma non si erano 30.000, era come minimo, come minimo 30.000, perché i centri di detenzione erano tantissimi, e quindi se solo si calcola i centri più grandi si arrivava in realtà a un numero superiore, però insomma era stato questo un numero ipotetico che si era fatto in un'epoca. Se pensiamo che scusami, non so da dove sono partita perché mi sono un attimo distratta. No. Sono in questo momento sono in montagna vicino all'Ecco a fare un'altra residenza per un altro lavoro.
2: E che nel frattempo si continua. No, dicevamo questo dell'umanità, del lavorare sul confine.
3: Ah sì, della colpevole, della contraddizione anche, sì. Esattamente. Umanità, lo puoi dire, perché nell'umano c'è proprio il contraddittorio, no? Anche il bene c'è nel male, sicuramente in questi tremendi che hanno circondato quest'epoca e che hanno sono stati anche i colpevoli dell'epoca, sicuramente avranno avuto momenti di umanità, questo non c'è dubbio, ma soprattutto se si è allargata così tanto il numero era perché ovviamente questi torturati arrivavano a degli estremi dove nominavano, dove nessuno è così coraggioso da rimanere, e ci sono stati dei coraggiosi che poi ovviamente sono morti per rimanere fedeli a non dire il nome, no? Di colleghi, di compagni, e a volte alcuni inventavano, dicevano cose inventate pur di salvarsi, cioè nel momento in cui sei lì tra la vita e la morte provi a salvarti, no? Questo credo che sia anche, e però molto chi vive e si è salvato con quella cosa là vive una vita terribile. E questi sopravvissuti sono tantissimi nel mondo, ci sono e vivono con questa colpa che è terribile, sì, perché la porterai dietro per sempre.
2: Sì, sì, e anche con questo vissuto, con queste anime rotte, credo, che poi si vede bene nel personaggio appunto di Mariano Guerra, e appunto la forza di vedere queste figure dove appunto si capisce benissimo dov'è il male, quello vero, quello enorme, quello inenarrabile, però tutto il resto in qualche misura ha una dimensione di complessità raccontata appunto in un modo estremamente poetico, e poi ci sono le aperture sulla realtà. Io penso che ormai quello che accadeva in quegli anni in Argentina sia risaputo, però anche tutto quello che riguarda il rapporto con i bambini strappati alle loro madri e cresciuti dalle famiglie dei militari, piuttosto che le violenze sulle donne dentro quei centri di detenzione, insomma c'è un pezzo di storia che è importante oggi più che mai, io credo, tenere fermo, raccontato però con grande eleganza. Io ti ringrazio di cuore, Marcel.

in diretta dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, trasmettiamo la Santa Messa. Buon ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: C'è chi andava da Gesù nel Vangelo perché lo stomaco aveva fame, e c'è chi va da Maria nei santuari perché si hanno dei nodi da sciogliere. O piuttosto si può andare da Gesù perché lui è il pane vivo disceso dal cielo, e da Maria perché è consolatrice, modello e madre nel nostro cammino di vita cristiana da discepoli. Con questo sguardo e questo cuore qui riuniti cantiamo la gloria di Dio.

0: La Torah profetica ci guidi sulla via della vita.
1: Lettura del profeta Isaia. In quei giorni Isaia pregò il Signore dicendo: se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti, come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici e le genti tremino davanti a te. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Ma si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in te. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come un panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Signore, non adirarti fino all'estremo, non ricordarti per sempre dell'iniquità. Ecco, guarda, tutti siamo tuo popolo. Le tue città sante sono un deserto. Un deserto è diventato Sion, Gerusalemme una desolazione. Il nostro tempio, santo e magnifico, dove i nostri padri ti hanno lodato, è divenuto preda del fuoco. Tutte le nostre cose preziose sono distrutte. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore. Nella notte le mie mani sono tese e non si stancano. L'anima mia rifiuta di calmarsi. Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito.

0: Ripenso ai giorni passati, ricordo anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Medito e il mio spirito si va interrogando.
1: Vieni, o Signore, sei tu la nostra forza.
0: Forse il Signore ci respingerà per sempre. Non sarà mai più benevolo con noi? È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre?
1: Vieni, o Signore, sei tu la nostra forza.
0: O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.

0: chi desidera sedersi può avanzare, ci sono dei posti liberi qui dietro l'altare.
1: Benedici, mio Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettera agli Ebrei. Fratelli, anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario terreno. Fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani dell'offerta. Essa veniva chiamata il Santo. Dietro il secondo velo, poi, c'era la tenda chiamata Santo dei Santi, con l'altare d'oro per i profumi e l'arca dell'alleanza tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovano l'urna d'oro contenente la manna, la verga di Aronne, che è fiorita, e le tavole dell'alleanza. E sopra l'arca stavano i cherubini della gloria, che stendevano la loro ombra sul propiziatorio. Di queste cose non è necessario ora parlare nei particolari. Disposte in tal modo le cose, nella prima tenda entrano sempre i sacerdoti per celebrare il culto. Nella seconda, invece, entra solamente il sommo sacerdote una volta all'anno, e non senza portarvi del sangue che egli offre per se stesso e per quanto commesso dal popolo per ignoranza. Lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora stata manifestata la via del santuario, finché restava la prima tenda. Essa, infatti, è figura del tempo presente, e seconda essa vengono offerti doni e sacrifici che non possono rendere perfetto nella sua coscienza colui che offre. Si tratta soltanto di cibi, di bevande e varie abluzioni, tutte prescrizioni carnali, valide fino al tempo in cui sarebbero state riformate. Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano dell'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedicimi, Padre.
1: Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, quando la folla vide che il Signore Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Date di da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
0: La folla, abbiamo sentito, che cercava Gesù. Ci verrebbe da dire: che bello che la gente lo cerchi per stare con lui. Ma quella ricerca era interessata. Nella giornata precedente, il racconto che abbiamo appena letto, Gesù aveva compiuto il grande prodigio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. La gente lo cercava, sì, perché vede in lui la soluzione di tutti i problemi. A questa ricerca Gesù risponde: mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato quei pani e vi siete saziati. Gesù cerca di far comprendere la differenza tra un miracolo e un segno. Già nel deserto il diavolo l'aveva tentato, sì, gli aveva suggerito: di che questi sassi diventino pane. Aggiungo, così Gesù, così tu risolverai il problema della fame nel mondo. Cosa ci vuole? Gesù si sente cercato solo per un fine economico, per un vantaggio personale o per un'idea un po' ristretta che si sono fatta di lui. Capita anche a noi, rischiamo di cogliere di lui solo una piccola parte, senza riuscire ad approdare al suo cuore. Allora lo pensavano come uno che potesse dare del pane, ma che fosse lui il pane, no, proprio non riuscivano a pensarci. E Gesù cerca di aiutare la folla, e forse anche noi oggi, a capire il significato di quel miracolo, ad andare oltre, capire il segno che attraverso quel miracolo ci è stato rivelato. Dice Gesù: dategli da fare, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Siamo invitati a fare una prima divisione tra il cibo che soddisfa le nostre esigenze ed elimina un po' il senso di fame solo per il momento ed essere solo una soluzione temporale e la sua parola. Gesù ci dice che c'è un altro pane che una volta mangiato ci sazierà per sempre. Ed è questo il pane che ci invita a cercare Gesù, quello che ci aiuta a vedere una vita piena, una vita pienamente realizzata. Anche noi, come quella folla quel giorno, possiamo chiederci: ma cosa dobbiamo fare? Quali azioni? Quali riti? E Gesù risponde che dobbiamo credere in Lui, avere fiducia innanzitutto nella Sua parola, perché non è una questione di dare, avere, non è una questione di contabilità, è una questione innanzitutto di fiducia. La fiducia in Dio viene prima di ogni gesto d'amore, prima di ogni preghiera, prima di ogni rito. Gesù ci sembra dire: non vi siete interrogati sul segno dei pani e ora vi interrogate sul desiderio che vi porta a cercarmi. Sì, perché anche noi oggi forse siamo qui per tanti motivi che ci opprimono, che ci stancano. Anche noi abbiamo tanti nodi forse da sciogliere, io per primo. Ma Gesù ci dice: forse mi cerchi anche per altro, soprattutto per altro. E allora anche noi oggi dobbiamo porci questa domanda: ma perché cerchiamo Gesù? E la risposta ce l'ha data in quel segno, perché vedete, quel segno non l'ha fatto da solo Gesù, per farlo ha chiesto: cosa avete? Sì, 5 pani e 2 pesci, cosa saranno mai? Poca roba. E forse anche noi oggi si dice: sì, puoi andare a dire una buona parola al tuo vicino, puoi andare a trovare il tuo vicino malato, puoi dare una parola a chi è in difficoltà. Sono solo 5 pani e 2 pesci forse, ma Gesù è capace di moltiplicarli, di farli diventare tanto. E non si ferma lì, chiede come allora ai suoi discepoli di distribuirlo, di darlo agli altri, come quel pane moltiplicato. Non ci si ferma lì, si deve dare ad altri quell'amore che Lui ci ha dato. Sì, si prosegue così nella ricerca di Dio. E Lui ci chiede solo e sempre di fare quello che possiamo fare, non ci chiede di più. Quando battezzo i bambini qua, faccio sempre questo esempio ai loro genitori. Vedete, Dio chiede la fiducia. È come se voi chiedete tra qualche anno a vostro figlio di saltare da questo gradino. Loro, i genitori, sono sicuri che lui lo può fare. E così Dio è sicuro che noi possiamo compiere quel passo. E quel pane è quello che noi oggi celebriamo qui, nell'Eucarestia. Eucaristia che è condivisione, perché quel pane è spezzato, è distribuito a tutti. E quel vino è sangue e acqua. Sì, è vero, ricorda il sangue e l'acqua uscito dal fianco trafitto di Gesù. Ma a me ricorda anche quando, da buon diacono, verso una goccia di acqua in quel calice, ricorda anche tutte le vostre difficoltà. Sì, perché in confronto a un vino buono le nostre difficoltà sono acqua, ma Gesù è capace, come a Cana, di trasformarle in qualcosa di bello e in qualcosa di buono. È capace di darci la forza di vivere quella nostra difficoltà con amore, prima di tutto pensando ad altri che sono in difficoltà. Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.

insieme all'inizio di questa novena la preghiera alla Madonna che scioglie i nodi che trovate sul foglio in mezzo alla chiesa. Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te, sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Amen. O Dio, Padre di misericordia, che in Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio, ci hai dato una madre sempre pronta a soccorrerci, concediti, preghiamo, che implorando assiduamente la sua materna

0: Ci alziamo, che cosa dobbiamo fare? Domanda la folla pratica nel Vangelo, ma Gesù risponde: questa è l'opera di Dio, che crediate. E con fede proclamiamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. O Dio, che nel pane e nel vino offri all'uomo l'alimento dell'esistenza terrena e i segni del sacramento che nutre e rinnova lo spirito, non lasciarci mancare mai il tuo paterno sostegno, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

veramente santo, veramente benedetto sei tuo Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita con il Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli. Se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti, e noi elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione, che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio, quale sacramento di salvezza perenne, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati». Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me, predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunciamo la morte. Manda a noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce l'hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso, a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione con il nostro Papa Leone e con il nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata libertà. Tu che ora ci raduni con il vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, serbaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria, con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, Sant'Ambrogio e tutti i santi.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e aiutaci a riconoscerti nella volontà da compiere, come Gesù ci ha insegnato pregando, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace, la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la comunione una fila a destra, l'altare di San Carlo Acuti, su una sinistra la Madonna che scioglie i nodi e due qui davanti e poi anche dietro questo altare, che è fuori nel chiostro, può entrare dalla porta laterale.
1: Il canto sul foglietto della messa a pagina 6.

Chi fosse celiaco può andare al tabernacolo per la comunione.

0: Restiamo seduti, la preghiera della novena che troviamo sul foglio in mezzo alla chiesa, uno spunto sulla preghiera di questo primo giorno. Ci rivolgeremo a Maria dicendole: so che tu interverrai perché mi ami con amore eterno. Anche le letture, la parola di Dio ci parlava di eternità. Nel Vangelo Gesù ci ricordava di darci da fare per il cibo che dura in eterno, così come l'Apostolo nella seconda lettura parlava di una redenzione eterna, perché è così l'amore di Dio. Noi siamo qua per dei problemi forse, dei problemi che non sono eterni, sono di questo mondo, e anche le soluzioni che cerchiamo o che desideriamo non sono eterne, saranno degli snodi provvisori. È soltanto l'amore di Dio che è eterno, è soltanto questa provvidenza che è eterna, che nel tempo, nei nostri giorni, cercherà di farci intuire cosa fare, cosa evitare, cosa accettare, cosa scegliere. E allora, di fronte a tante cose che passano, fissiamo il nostro sguardo, il nostro cuore su questo amore che resta per sempre. Ci alziamo e ci rivolgiamo a Maria con le parole della novena. Santa Madre mia amata, Santa Maria che sciogli i nodi che opprimono i tuoi figli, stendi le tue mani misericordiose verso di me. Ti do oggi questo nodo. E ogni conseguenza negativa che essa provoca nella mia vita, ti do questo nodo che mi tormenta, mi rende infelice e mi impedisce di unirmi a te e al tuo Figlio Gesù, Salvatore. Ricorro a te, Maria, che sciogli i nodi, perché ho fiducia in te e so che non hai mai disdegnato un figlio peccatore che ti supplica di aiutarlo. Credo che tu possa sciogliere questi nodi perché sei mia madre. So che lo farai perché mi ami con amore eterno. Grazie, Madre mia amata. Maria, tu che sciogli i nodi, prega per noi. Chi cerca una grazia la troverà nelle mani di Maria. Preghiamo. O Dio, che in questa celebrazione in onore di Maria che scioglie i nodi ci hai resi partecipi della tua redenzione, fa che godiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prendete l'orizzonte mensile, prendete il foglio settimanale con tutti gli avvisi, prendetene anche due, portatene uno a chi pensate possa avere un nodo che da sempre con amore eterno Dio ha già a cuore. E ci accompagni la benedizione del Signore. Domani, 17:15, nuovamente l'esposizione della statua, il rosario, la messa delle 18 con la seconda preghiera della novena.

0: E ora onol.
1: Dal santuario della Beata Vergine dei Miracoli in Saronno abbiamo trasmesso la Santa Messa. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, senso unico in via Roma. Gerenzano apre la città del benessere. Uboldo al via la festa della Proloco. Saronno, area spettacoli realizzata nel parco della ex seminario. Questi erano i titoli di Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Giuliana e Gisella e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Saronno, senso unico in via Roma. Sono in programma in via Roma alcuni lavori di potatura dei regolari sulla pista ciclabile. La strada viene quindi regolarmente a senso unico verso il centro città. L'intervento riguarderà in particolare la zona tra le vie Biffi e 24 Maggio, fino all'intersezione con la rotatoria tra le vie Miola, via Piave e via Roma. È quindi previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via Roma, con il restringimento della carreggiata. I veicoli che percorrono in via Marconi in direzione Solaro all'intersezione con la rotatoria delle vie Miola e via Piave dovranno quindi svoltare in una di queste due strade e cercare un percorso alternativo. La strada è stata chiusa per evidenti motivi di sicurezza e non sarebbe stato possibile fare altrimenti.
1: Gerenzano apre la città del benessere. Sarà inaugurata questa mattina in via Inglesina, su iniziativa della ASD Salus e del Comune, la città del benessere. E questo un nuovo volto del palazzetto dello sport, che da oggi mette al centro lo sport, la salute e la cura della persona. Alle 10:15 sono previsti i saluti istituzionali del presidente della Salus Pasqualino Marinaro, del sindaco Stefania Castagnoli, del sottosegretario regionale con delega a sport e giovani Federica Picchi e del consigliere regionale Samuele Astuti e Romana Derba. Alle 10:30 Alessandro Unghero, direttore della Salus Gerenzano ASD, presenterà la struttura. Seguirà alle 10:45 l'inaugurazione delle nuove aree del complesso. Il palazzetto dunque cambia volto.

Insieme per ed Eco 90. Per i partecipanti al torneo è previsto il pranzo curato dal gruppo Alpini. Domani si terranno naturalmente i concorsi, la campana dell'arte e scatti d'autore. In via San Martino andrà in scena la tavolata in compagnia con specialità e gnocchi preparati da commercianti e Proloco. Non mancheranno laboratori di street art e stand di artigianato e commercio nel pieno centro.

Saronno, un esame importante, un primo vero banco di prova superato a pieni voti. Il grande concerto di 22 Simba ha dimostrato che l'area spettacoli realizzata nel parco dell'ex seminario di Via Varese può davvero ospitare eventi di richiamo, offrendo spazi adeguati per il pubblico e per gli organizzatori. L'occasione è stata l'anteprima di Miria, il nuovo album che il rapper saronnese 22 Simba ha voluto presentare proprio nella sua città. Il comune ha messo a disposizione parco e palco e la risposta del pubblico aveva già fornito un'indicazione delle dimensioni dell'evento. I 2000 biglietti invito gratuiti e disponibili online erano andati esauriti in appena 15 minuti. Già nel primo pomeriggio di giovedì, oltre 200 giovani e giovanissimi erano in attesa davanti all'ingresso, una situazione gestita ordinatamente, tanto che non si è reso necessario procedere alla chiusura delle strade vicine inizialmente prevista. I vialetti pedonali hanno consentito di muoversi agevolmente nell'area. Il verde si presentava ben tenuto e le panchine hanno offerto ulteriori spazi per la sosta. Positivo anche il giudizio sull'illuminazione, risultata adeguata alle esigenze della serata. Anche qui il responso è stato positivo. L'allestimento ha consentito di realizzare uno spettacolo di dimensioni decisamente superiori rispetto alle normali appuntamenti cittadini. E la cornice del parco si è dimostrata adatta a un evento che, per richiamo di pubblico e organizzazione, a Saronno non si vedeva da tempo. Nella stessa zona ha trovato posto anche lo stand dedicato ai gadget di 22 Simba. Nel complesso, dunque, non soltanto un palco e uno spazio per assistere allo spettacolo, ma una serie di servizi che hanno contribuito a rendere l'area funzionale per una permanenza di diverse ore. Un altro degli interrogativi riguardava inevitabilmente l'impatto di 2000 persone sulla zona circostante. Anche sotto questo profilo, la serata è trascorsa senza particolari problemi. Non si sono registrate criticità di ordine pubblico né particolari disagi per la circolazione, al punto che alcune delle chiusure viabilistiche ipotizzate non si sono rese necessarie. Il concerto si è inoltre concluso alle 22:30, limitando così anche l'impatto acustico per chi abita nelle vicinanze. A completare un quadro particolarmente favorevole ha contribuito una serata gradevole anche dal punto di vista climatico. Il risultato sembra avere sciolto molti dubbi sulla funzionalità dell'area. Accessi, arena, palco, illuminazione, verde, servizi, ristoro e gestione del pubblico hanno funzionato insieme senza particolari criticità. Adesso, dopo una prima volta difficilmente migliorabile, la sfida sarà dare continuità all'utilizzo dell'area. In municipio c'è soddisfazione e soprattutto la disponibilità ad accogliere nuove proposte. Il palco dell'ex seminario ha dimostrato di poter ospitare un grande evento. Ora si attendono i prossimi. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il notiziario. Vi ricordiamo che Orizzonti

News la domenica va in onda alle 6:15, alle 8:12, alle 11:50 e alle 19. Da Giuliana e Gisella, con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni e oggi abbiamo come ospite Anna Maria Cecchetto. Ciao Anna Maria, benvenuta.
1: Grazie, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: È già stata nostra ospite, fa parte dell'associazione che si chiama...
1: Il Pensiero Libero.
0: Pensiero Libero e siamo qui per parlare di due eventi che si stanno preparando, che saranno proprio nei prossimi giorni a Solaro. Ecco, da dove cominciamo, Anna Maria?
1: Beh, anzitutto vorrei cominciare dal senso di questo progetto, di questa rassegna culturale dedicata a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. È una rassegna che si intitola 800 in cammino con Francesco d'Assisi e gli eventi che l'associazione di Solaro e Pensiero Libero insieme ad altre realtà ha programmato sono eventi che intendono celebrare la memoria così attuale di questo protagonista del patrimonio storico, culturale e religioso del nostro paese. Il progetto nasce, abbiamo detto, dall'Associazione di Solaro e Pensiero Libero, ma anche dall'Azione Cattolica, con il patrocinio del Comune di Solaro, e quindi approfitto anche già in questa sede per fare i dovuti ringraziamenti, il sostegno preziosissimo della Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali e la collaborazione di varie realtà del territorio, tra cui la comunità pastorale Discepoli di Emmaus di Solaro e Villaggio Brollo e anche il Parco delle Groane e la Proloco di Solaro. Quindi una serie di realtà che hanno contribuito, a offrire una importante rassegna che intende esplorare questo protagonista del nostro patrimonio storico, davvero direi a 360 gradi.
0: Certo. Dunque, per quanto riguarda i temi, sono questa rassegna culturale è partita da giugno, hai detto, e 800 in cammino con Francesco d'Assisi era stata un'iniziativa che era stata svolta sul territorio, era una camminata. E poi però ci sono questi due eventi che state preparando, il 3 ottobre e il 10 ottobre. Dunque, uno a Solaro. Tutte e due a Solaro,
1: sì, in due sedi diverse.
0: Ecco, parlane pure.
1: Sì, allora, dopo l'evento, diciamo, che ha inaugurato l'estate, l'evento artistico, l'intervento di Luca Frigerio a giugno, che ci ha condotti un po' in un viaggio attraverso l'arte, quindi i capolavori dedicati a San Francesco, la comunità solarese ha vissuto anche un pellegrinaggio sulle orme di San Francesco nel mese di agosto, ma il cuore degli eventi, il cuore delle celebrazioni è proprio a ottobre. Il primo appuntamento, sabato 3 ottobre alle 21, avrà luogo presso la Sala Polivalente di Via San Francesco a Solaro e sarà una rappresentazione teatrale, I Fioretti. I Fioretti che vedono la presenza del musicista e regista Francesco Agnello e dell'attore Lorenzo Bassotto, due artisti che sono già stati ospitati a Solaro per lo spettacolo Pierre Mohamed, ispirato alla storia dei martiri d'Algeria, quindi al vescovo Pierre e al suo autista Mohamed. Ma lo spettacolo, che si articola intorno all'omonima raccolta appunto dei Fioretti, ripercorre la vita di Francesco e di alcuni suoi compagni. È uno spettacolo direi prestigioso perché ha ottenuto il patrocinio di enti importanti, in particolare il Consiglio d'Europa Itinerari Culturali, il Pontificio Consiglio della Cultura del Mondo, il Comitato Nazionale della Musica di Francia e lo stesso ente per l'Italia, il Consiglio Internazionale della Musica dell'UNESCO e il Comitato Europeo della Musica, quindi prestigiosi enti che danno lustro a questo spettacolo teatrale che inaugura appunto i festeggiamenti francescani, diciamo. Il secondo appuntamento invece sarà sabato 10 ottobre alle 18 e sarà invece un'esplorazione a partire dalla poesia. In questo caso il nostro ospite sarà Don Paolo Agliata, autore di vari libri, rettore del Liceo Montini di Milano. e Don Paolo, presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, interverrà appunto attraverso la letteratura e la spiritualità che si incontrano per offrire appunto un orizzonte di senso di cui certamente abbiamo sempre di più bisogno. Al termine di questo evento, grazie al contributo della Proloco di Solaro, sarà offerto anche un aperitivo a tutti i partecipanti.
0: Beh, interessante anche questo, Senti, poi per quanto riguarda altre iniziative che state portando avanti, cosa avete? C'è qualcos'altro?
1: Allora,
0: per cui state lavorando?
1: Per quanto riguarda San Francesco, al momento gli eventi programmati sono questi. Stiamo già valutando il programma culturale da proporre, da offrire nel corso del 2027 e questo magari sarà oggetto di future chiacchierate più in là, non svegliamo troppo in anticipo. Ecco.
0: Va bene, allora ci fermiamo per uno stacchetto musicale e poi riprendiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Anna Maria Cecchetto dell'Associazione Il Pensiero Libero e ritorniamo sui due eventi che stanno preparando, che andranno in onda il 3 ottobre al Teatro a Solaro e poi il 10 ottobre ancora con Don Paolo Aliata, e parliamo un po' in maniera approfondita di questi due eventi. Cominciamo dal teatro.
1: Sì, iniziamo dal teatro, dai Fioretti. Dicevo prima che lo spettacolo si articola intorno all'omonima raccolta, un testo veramente classico direi, e lo spettacolo presenterà appunto alcuni Fioretti, ne cito soltanto alcuni, appunto Il lupo di Gubbio, oppure l'incontro di Francesco con il lebbroso, un incontro determinante nella vita del santo, o ancora La predica ai pesci, Le tentazioni della carne ed altri Fioretti che saranno appunto all'interno di questo spettacolo. Magari anche due parole sugli artisti. Dicevo anche che sono stati già ospitati a Solaro. Francesco Agnello è un musicista, è un regista, un percussionista, e questo strumento che suonerà si chiama Hang, uno strumento molto particolare, per cui invito tutti gli ascoltatori a partecipare anche solo per la curiosità rispetto a questo strumento che è l'handpan Lang, che viene dalla Svizzera, uno strumento che davvero ci conduce in un viaggio direi mistico, perché è in grado attraverso queste sonorità, queste melodie, di aprire orizzonti nell'anima direi inesplorati, ci fa raggiungere proprio delle vette di spiritualità. E poi abbiamo l'attore Lorenzo Bassotto, che ha una compagnia teatrale a Verona, si chiama Bam Bam Teatro, una compagnia teatrale che organizza spettacoli soprattutto per bambini, ragazzi, ma non solo. E questi due artisti, Francesco Agnello e Lorenzo Bassotto, sono intervenuti a Solaro, dicevo, per lo spettacolo dedicato al vescovo Pierre e al suo autista Mohamed, quindi due protagonisti. Invito a leggere la storia dei martiri d'Algeria, quest'anno proprio ricorre il 30° anno dall'uccisione di questi martiri, direi che è un'occasione per anche approfondire queste occasioni culturali. Poi Francesco, tra l'altro, è anche autore di uno spettacolo dedicato a Saint-Charles de Foucault, forse in un'altra occasione anche qui in radio ne abbiamo parlato, quindi tutte figure che meritano una speciale attenzione, santi ma non solo, che hanno ancora da offrirci qualcosa, anzi direi qualcosa di significativo per il nostro tempo, ci parlano, no? Hanno un'attualità che appunto diventa un messaggio di speranza per tutti noi in questo tempo anche così tribolato. Quindi passando da San Charles a San Francesco, direi che sono proprio figure in grado di darci un orientamento, di condurci in questa stagione che stiamo attraversando, che stiamo vivendo.
0: Bene, questo per quanto riguarda lo spettacolo teatrale del 3 ottobre.
1: Sì, presso la Sala Polivalente di Via San Francesco, quindi è anche facile ricordare il luogo, visto che la via è anche la Via del Santo, Via San Francesco a Solaro. Comunque poi possiamo anche dare riferimento mail per chi avesse bisogno di ulteriori informazioni, che è incamminoconfrancesco.800, che sta ovviamente per 800, @gmail.com, un evento che ha ingresso con offerta libera e senza prenotazione, quindi entrambi gli eventi sono a ingresso con offerta libera e senza necessità di prenotazione, quindi si può comunque contattare l'ente e l'associazione attraverso questo indirizzo email dedicato.
0: C'è bisogno di prenotare oppure
1: no, appunto senza prenotazione,
0: tanti posti a disposizione, quindi
1: sì, ci sono tanti posti, e quindi noi aspettiamo ovviamente tanti ascoltatori, tanti partecipanti, perché davvero è una rappresentazione che merita, così come merita l'intervento di Don Paolo Agliat, abbiamo detto che è il secondo evento.
0: Sì, quello del 10 ottobre.
1: Quello
0: sì.
1: Del 10 ottobre alle 18. Don Paolo è appunto, dicevo, autore di vari libri e ama queste passeggiate letterarie. A volte troviamo anche sui social, su YouTube, alcuni esempi di queste passeggiate letterarie, quindi un incontro tra letteratura e spiritualità, la sua mirabile capacità di leggere testi, romanzi, classici, anche testi poetici, e ricavarne, offrirne un messaggio che è anche un messaggio spirituale. Quindi è bello questo fecondo incontro tra discipline che possono veramente aiutarci, in questo caso, a comprendere meglio le lodi di Dio, le laudi di Dio Altissimo, che sono appunto opera di Francesco, e scopriremo quindi questo testo dal teatro, dunque, alla letteratura, presso la sede del Parco delle Groane, che quindi è anche un ambiente che si presta proprio anche per l'attenzione al creato, questa sensibilità che sappiamo essere tipica di Francesco d'Assisi. Quindi anche i luoghi non sono stati scelti a caso, come dire, no? Per cioè, questa passeggiata letteraria in cui davvero la letteratura e la spiritualità si abbracciano.
0: Quindi ci saranno dei commenti al libro, quindi con intervento del pubblico, che ovviamente chiederà qualcosa in più, delle informazioni, delle notizie.
1: Sì, una sorta di conferenza. Don Paolo è molto anche capace di coinvolgere il pubblico, e quindi chi parteciperà rimarrà penso incantato da questa sua capacità davvero di leggere i testi e di attualizzarli. Io ho avuto la possibilità di ascoltare altre volte Don Paolo e posso assicurare che anche in questo caso ne vale davvero la pena.
0: Bene, allora facciamo ancora un po' di musica e poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Anna Maria Cecchetto del Pensiero Libero e abbiamo parlato appunto di questi due eventi che si terranno a Solaro nei prossimi giorni, però anche l'ultima volta che ci eravamo visti avevamo parlato delle iniziative che fate per la raccolta fondi e non solo, per Don Polend che lavora in Centrafrica.
1: Sì.
0: Diciamo qualcosa su...
1: Il progetto nel cuore dell'Africa, che è un progetto che l'Associazione Pensiero Libero ha avviato nel 2024, prosegue, è un progetto benefico, un progetto solidale che ha lo scopo proprio di aiutare i bambini, i ragazzi della comunità della Petite Fraternité nella Repubblica Centrafricana. È una comunità guidata da Don Polebiro, sacerdote che ha studiato presso il nostro seminario, il seminario di Milano, e che svolge la propria missione proprio a Bangui, in questa comunità, ma non solo. Don Polen è cappellano anche degli ospedali di Bangui e delle carceri, quindi una realtà molto delicata, molto complessa. E il Pensiero Libero si sta impegnando attraverso questo progetto a garantire, si impegna a garantire il più possibile una sorta di autonomia della comunità, un autosostentamento. È stato inviato il primo trattore, ne abbiamo parlato anche in qualche altra puntata, il primo trattore che ha raggiunto la comunità nel mese di gennaio scorso e che attraverso proprio la lavorazione dei campi già iniziata e che prosegue potrà garantire un aiuto, offrire un aiuto alla popolazione locale, a questa comunità, ma anche alla popolazione locale. Ora il Pensiero Libero ha il secondo trattore già acquistato, già a disposizione, che aspetta di essere inviato, quindi la spedizione non è ancora ovviamente partita perché stiamo raccogliendo i fondi. Lo scorso mese di luglio abbiamo vissuto una serata benefica a Solaro presso il Palazzetto dello Sport, una serata dedicata esclusivamente al progetto. Questo ci ha consentito di raccogliere un po' di fondi, ma attualmente non sono ancora sufficienti. Sono fondi che certamente sono sul conto dedicato esclusivamente al progetto, ma non abbiamo ancora raggiunto la cifra utile alla spedizione. Ci auguriamo che attraverso la generosità di tanti si possa arrivare presto alla conclusione del progetto, soprattutto per i destinatari, per i beneficiari, che sono questi bambini, per lo più orfani, anche bisognosi di cure, quindi malati, e attendono una mano, cioè una mano che possa davvero essere significativa per il loro futuro, per un futuro che possa essere dignitoso.
0: Beh, i trattori in effetti aiutano a lavorare la terra e quindi a produrre anche sostentamento, no, per la comunità, perché insomma credo che sia questo un po' l'obiettivo.
1: Sì, l'obiettivo è proprio far camminare la comunità diciamo in autonomia, perché la comunità purtroppo, proprio per le drammatiche situazioni in cui versa la popolazione locale, non riceve fondi, non riceve alcun sostentamento dagli enti locali.
0: Certo.
1: Il Centrafrica, non dimentichiamolo, è uno dei paesi più poveri, cioè si colloca alla fine delle classifiche che vengono stilate per quanto riguarda l'indice di sviluppo umano, quindi è il terzultimo posto, comunque fra gli ultimi posti, e la guerra ha contribuito ovviamente a peggiorare una situazione già di per sé molto precaria. Di conseguenza gli aiuti che possono arrivare attualmente sono solo aiuti dagli amici italiani di Don Polen, e con il trattore ci si augura di garantire, di offrire, di favorire un'autonomia. E speriamo insomma che questo possa avvenire al più presto.
0: Beh, perché lì c'è bisogno un po' di tutto, no? Perché ci sono tanti bambini, tante famiglie
1: bisognose. Sì, i bambini sono stabilmente residenti sono circa 50 bambini, però in totale ce ne sono 300 che frequentano la comunità per attività di doposcuola o varie attività, quindi sono famiglie a cui bambini, famiglie a cui cerchiamo di offrire almeno un pasto giornaliero, perché anche questo non è scontato. Purtroppo anche questo è un grosso problema.
0: Certo, oltre al materiale per la scuola.
1: Materiale per la scuola, infatti, quando abbiamo inviato il primo trattore nel container, abbiamo anche messo del materiale scolastico che ha raggiunto questi bambini che vanno a scuola. Anche lì poi sono costi per la scuola, certamente c'è una serie di spese vive della comunità che è importante sostenere e non è facile.
0: Certo, insomma, materiale scolastico si intende tutto, colori, matite, penne, quaderni, insomma tutte queste cose.
1: Sì, sì, sì, esattamente, proprio così.
0: Va bene, insomma, c'è da tanto da fare, c'è tanto da lavorare. Io vi auguro di poter riuscire a, tra l'altro, a raccogliere i fondi per spedire questo secondo trattore che darebbe una mano d'aiuto per, insomma, per lavorare, per produrre di più per la terra e quindi per.
1: Sì. E se qualcuno volesse informazioni, si può scrivere all'indirizzo email dedicato al progetto amici della petite fraternite senza accenti @gmail.com. Questo invece è proprio l'indirizzo mail dedicato al progetto Nel cuore dell'Africa. Quindi se qualcuno volesse contribuire può chiedere informazioni al Pensiero Libero tramite questa mail.
0: Ok, allora ricordiamo un attimo le due date e dei due eventi. Allora, uno è il 3 ottobre al teatro.
1: Alla Sala Polivalente di Via San Francesco.
0: Esatto.
1: A Solaro.
0: A Solaro. E il 10 ottobre presso il Parco delle Groane.
1: Esatto, sempre a Solaro. Sempre il 3 Solaro. Ottobre alle 21 e il 10 ottobre alle 18.
0: Bene, chiudiamo questa nostra chiacchierata intervista con una canzone di Branduardi che adesso il regista ci manda. Io ti ringrazio di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie a Gianni.
0: Grazie ai nostri radioascoltatori e una buona giornata a tutti.

0: sentivo.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Di nuovo Gianni ai microfoni con Agostino.
1: Buongiorno a tutti.
0: E abbiamo come ospite Cecilia Corsaro di Italia Viva, e al telefono fra qualche minuto ci collegheremo con Salvino Reina, che è il coordinatore provinciale sempre di Italia Viva. Buongiorno intanto e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Buongiorno. Bene, cominciamo la nostra chiacchierata, cominciamo ad avvisare i nostri radioascoltatori che inizieremo a fare delle chiacchierate con gli esponenti politici che oggi non siedono in Consiglio Comunale, che però sono una realtà salonese. Tra queste realtà salonesi c'è Italia Viva, che ricordiamo a chi ci ascolta, si è presentata anche alle elezioni salonesi insieme alla lista civica Insieme per Crescere. C'era Italia Viva, c'era Azione, che hanno fatto questa lista civica. E ora vogliamo sapere da Corsaro Cecilia, prima di tutto, da quanto tempo siete in Salonno come sede ufficiale, poi l'esperienza che avete fatto con questa lista civica Insieme per Crescere, e ci dica come è uscita da questa votazione che purtroppo non vi ha visto rappresentare il Consiglio Comunale.
2: Allora, Italia Viva a Saronno è presente da quando è nato il partito. La coordinatrice prima di me era Rita Romano, che ha svolto un ruolo fondamentale nel radicamento appunto della realtà politica a Saronno, coinvolgendo esponenti di associazioni, facendo proprio un ruolo di presenza attiva anche tramite i canali social del partito. E per esempio appunto io mi sono avvicinata alla realtà di Saronno proprio grazie a Rita Romano. Quindi diciamo siamo una realtà presente da parecchio tempo, abbiamo partecipato anche ad esperienze.
1: Che lei sul ruolo di segretaria di Italia Viva a Saronno?
2: Sì, io sono coordinatrice diciamo territoriale, ecco, segretaria territoriale, e in realtà appunto da post elezioni, da poco, quindi il ruolo finora era stato appunto ricoperto da Rita Romano. Insieme al nostro coordinatore provinciale abbiamo appunto ritenuto di fare questo passaggio, perché appunto diciamo io insieme ad Alessandro Attanasio, che è stato l'altro candidato di Italia Viva alle elezioni amministrative, appunto abbiamo speso un po', no, il nostro nome, il nostro volto per dare sostegno alla candidata sindaca Ilaria Pagani. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato, perché le preferenze, noi abbiamo ottenuto 85 preferenze tra me e Alessandro Attanasio, e appunto il nostro apporto alle elezioni è stato fondamentale per il risultato della lista
1: civica.
2: Domanda
1: cattiva: come mai vi siete messo in mente Italia Viva e Azione, che a livello nazionale non vanno d'accordo, a Saronno vi siete abbracciati?
2: Allora, in realtà è una collaborazione che a Saronno c'era già stata anche in occasione delle elezioni appunto regionali, quindi abbiamo, in realtà c'era anche un progetto, no, di terzo polo che purtroppo, e lo dico con grande dispiacere,
1: è fallito,
2: è naufragato, e quindi appunto è un'esperienza di collaborazione che non era nuova sia a livello nazionale che a Saronno appunto. Abbiamo deciso di unirci diciamo in questa lista civica, quindi è una lista che formalmente si è presentata senza simboli, ma sia Azione sia Italia Viva hanno fatto un endorsement appunto come partiti alla sindaca Ilaria Pagani, che per noi era la migliore candidata sindaca possibile per Saronno, e ancora ne siamo convinti, ecco, assolutamente. Quindi abbiamo supportato questa amministrazione come partito tramite lo strumento di lista civica, che oggi è presente comunque in Consiglio Comunale. Ci sono due consiglieri che sono appunto Silvio Barosso e Matteo Sabatti, che siedono in Consiglio Comunale ancora sotto il nome di Insieme per Crescere, anche se appunto noi poi dopo le elezioni ci siamo in un certo senso sfilati dall'esperienza della lista Insieme per Crescere, perché appunto abbiamo abbiamo ritenuto che potessimo dare un maggiore contributo come forza politica esterna a questa lista, non essendo rientrati appunto in nessun ruolo all'interno dell'amministrazione.
1: Mi perdoni, però in questa vostra esperienza con Insieme per Crescere, che ha preso questa lista civica il 3,76% saranno, la vostra lista Italia Viva è uscita con uno 0,9, siamo arrivati neanche all'1. Non c'è un po' di rammarico, un po' di preoccupazione per questo basso voto?
2: No, in realtà noi siamo molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto, perché abbiamo portato, innanzitutto il nostro contributo è stato in termini di...
1: Scusi, un'interferenza.
3: Sì. No, non va bene quel numero lì.
1: Siamo scusati.

0: Perché vogliamo metterci in collegamento anche con il rappresentante provinciale di Italia Viva e la signora Corsaro in questo momento è alle prese col suo cellulare per mettersi in linea.
1: Sì, sto provando appunto a contattarlo dal mio... Eccoci qua, Salvino, non si riusciva a contattarti dalla linea per via del numero svizzero, quindi ti mettiamo in collegamento tramite il mio cellulare.
2: Ah sì, davvero, o se no fanno lo 0041.
1: 0041?
0: Beh, no, facciamo
1: così, ti avvicino al microfono così quando...
3: Viva voce.
1: Sì, quando devi parlare ti si sente, va bene.
0: Buongiorno prima di tutto, noi siamo di Radio Orizzonte di Saronno, le diamo il buongiorno. In studio abbiamo la Corsaro Cecilia che si sta descrivendo la sua esperienza nelle liste provinciali comunali di Saronno, in cui vi siete presentati con la lista civica Insieme per Crescere in compagnia di Azione. Infatti la prima domanda che ho chiesto alla Cecilia: ma come mai a livello nazionale siete divisi, a livello comunale o provinciale siete ancora insieme?
1: Sì, stavo appunto le volevo dare un po' appunto,
0: poi,
1: visto
0: ecco,
1: che
0: poi faremo delle domande anche al suo consigliere.
1: Visto che mi ha chiesto appunto della soddisfazione post elezioni, allora le ripeto, noi siamo stati molto contenti di questo risultato perché numeri alla mano, il nostro 0,90, seppur possa sembrare poco come risultato, ha determinato il raggiungimento del risultato elettorale della lista civica. La lista civica ha ottenuto il 3,76%, se a questo 3,76% si toglie lo 0,90 che ha portato Italia Viva in termini proprio di preferenze, si raggiunge il 2,86, per cui la lista non avrebbe preso neanche un consigliere. Quindi diciamo il nostro impatto in termini numerici a livello delle elezioni è stato importante. Oltretutto siamo stati determinanti anche proprio nella costituzione della lista, perché noi abbiamo portato appunto due donne, cui si sa solitamente, ecco, le donne in politica scarseggiano, quindi fino a qualche giorno prima vi era difficoltà, ecco, nel trovare delle donne disponibili a impegnarsi politicamente in questa esperienza appunto elettorale, e quindi noi come Italia Viva abbiamo contribuito con il mio nome e il nome di Marzia Parra. Abbiamo inoltre invitato anche la nostra onorevole Maria Chiara Gadda, che è venuta appositamente per supportare la candidatura di Ilaria Pagani, che ripeto ritenevamo e riteniamo tutt'oggi che sia appunto un sindaco valido per la nostra città, e quindi insomma il nostro contributo è stato consistente. Abbiamo anche portato dei temi, ovviamente nel momento in cui siamo stati interpellati abbiamo presentato delle nostre proposte, alcune sono state recepite, altre magari no. Per esempio, una delle nostre proposte che ho sentito essere ripresa da Azione era quella di creare un portale per le associazioni di Saronno, che sono tantissime. Saronno ha un tessuto diciamo vivo sotto questo
0: punto. Sono 40 associazioni.
1: Esatto. Esatto, e quindi l'idea era quella, presa molto banalmente, ho copiato il sito del Comune di Milano, che ha proprio una pagina ad hoc dedicata alle associazioni. Ciascuna associazione si presenta rispetto all'attività su cui si concentra, e poi ci sono i contatti, e quindi questo consente di facilitare, no? La presentazione delle realtà presenti sul territorio ai cittadini, e anche di facilitare proprio anche l'adesione a queste realtà da parte di chi si vuole impegnare in un'esperienza associativa.
0: Mi perdoni Cecilia, adesso voi dopo questa esperienza avete deciso di abbandonare Insieme per Crescere e camminare con le vostre gambe. Quali sono i vostri obiettivi a breve e a lungo termine?
1: Allora,
0: in quel di Saronno.
1: Allora,
3: poi sentiamo anche il parere ovviamente del coordinatore provinciale.
1: Sì, allora sicuramente noi abbiamo già fatto dopo le elezioni diversi banchetti proprio come Italia Viva, dove abbiamo portato anche le nostre campagne mediatiche a livello nazionale e le nostre proposte a livello nazionale, perché appunto crediamo fermamente che debba esserci una linea di collegamento e di coerenza a livello livello territoriale con sicuramente il livello provinciale, regionale e nazionale. Quindi innanzitutto la nostra presenza sul territorio, anche prima delle elezioni abbiamo posto ai cittadini un questionario, un semplice Google Moduli che ha avuto grande riscontro, e questa è un'esperienza che vogliamo riproporre proprio per ricevere, ecco, le istanze dei cittadini saronnesi. Noi abbiamo sostenuto questa amministrazione perché l'approccio era quello di un approccio, ecco, di un ascolto attivo, e noi condividiamo fortemente questo approccio e lo vogliamo attuare anche al di fuori dall'amministrazione. Poi ovviamente, essendo fuori dall'amministrazione, diciamo, fare portare dei risultati, ecco, concreti è un po' complicato, perché formalmente noi non siamo stati coinvolti, ecco, e riteniamo che sia un peccato in un certo senso, perché
0: avete tempo, 3 anni o 4 anni ancora per poter pianificare.
1: Sì, assolutamente, ed è nostra intenzione farlo. Oltretutto riteniamo di avere delle forti competenze in determinati settori. Io sono contraria alla tautologia, personalmente mi sento molto forte nel mio ambito professionale. Io sono un insegnante, ho lavorato anche all'interno dell'equipe formativa territoriale, quindi conosco molto bene i temi educativi e relativi anche alla formazione in ambito per esempio sull'utilizzo delle AI a scuole della didattica. A breve inizierò anche un dottorato di ricerca proprio in pedagogia, quindi avrei voluto spendere...
0: Sei impegnata sì. Moltissimo, complimenti.
1: Avrei voluto tanto spendere le mie competenze nell'ambito dell'istruzione per la città in cui vivo, in cui lavoro. Abbiamo anche altre figure, diciamo, dall'alto profilo di competenze a livello amministrativo, quindi noi comunque ci auguriamo in qualche modo da qua alla fine del mandato della sindaca Pagani di poter in ogni caso poter dare il nostro apporto in termini proprio di competenze dei nostri settori di competenza.
0: Bene, facciamo qualche domanda al consigliere provinciale Salvino che ci sta ascoltando tramite telefono. Buongiorno, ci sente?
2: Buongiorno.
0: Senta,
2: sì, voi mi sentite?
0: Benissimo,
3: sì.
0: Dopo questa bella chiacchierata con Cecilia, che grazie, è stata molto brava a presentare Italia Viva in Quartier Saronno, facciamo un salto dalla provincia poi anche a livello nazionale. Oramai è diffuso nell'opinione pubblica che Italia Viva è uguale a Renzi. Ecco, questo binomio Italia Viva-Renzi non è un po' stretto? Non è che vi limita un po'? Cioè, legare il nome di un personaggio a un partito forse vi ritiene un po' chiusi, ecco. Non è possibile allargare ed ampliare anche la rosa di candidati che non sia soltanto Renzi?
2: Ma intanto la ringrazio per aver sollecitato il nostro intervento oggi, grazie per la partecipazione, buongiorno agli ascoltatori. E la ringrazio anche per la domanda, perché mi permette di fare un distinguo. Io faccio il presidente provinciale da circa 3 anni e il tutto sia a livello provinciale che a livello regionale che a livello nazionale è passato attraverso tutta una serie di votazione, elezioni, programmi, quindi questo la dice lunga sulla volontà del partito di non essere il partito ad personam o il partito con un padre padrone. Italia Viva va avanti con le proprie idee, noi ne abbiamo molti esempi anche a livello provinciale nostro, cioè la nostra referente Maria Chiara Gadda, che è molto attiva soprattutto in quello che sono i temi anche dei territori. Parlo uno per tutti, per esempio parlo del tema dei frontalieri, per cui assimilare ancora oggi Italia Viva solo ed esclusivamente a Matteo Renzi mi sembra molto riduttivo. Chi lo fa sicuramente lo fa anche per proprio interesse, sicuramente non è in buona fede.
0: È chiaro che è il personaggio di spicco, però in Italia Viva non si può negare a quello, eh. È forse uno dei politici più intelligenti che c'è.
2: Assolutamente, e noi rivendichiamo e siamo orgogliosi. E siamo orgogliosi di avere Matteo Renzi. Non è che il Napoli dell'88, avendo Maradona, non lo schierava perché magari rischiava di oscurare gli altri giocatori. Anzi, per noi è un punto di forza. Detto questo, però, non è un partito che funziona solo ed esclusivamente a trazione renziana. Lo dimostra anche il fatto che sui tavoli, se mi permette mi sposto anche sul tema che a me è più caro, che è quello delle delle prossime elezioni provinciali, su tutti i tavoli provinciali, o almeno su quelli più importanti, noi siamo seduti e stiamo lavorando in piena autonomia, proprio nel rispetto dei territori e nel rispetto delle coalizioni che si stanno creando. Noi siamo saldamente seduti a tutti i tavoli, a Gallarate, a Varese, a Busto, per citarne tre, siamo saldamente collocati nella coalizione di centrosinistra. Siamo però una cosa diversa, perché noi non siamo il campo largo, non siamo, come già è stato ribadito anche a livello nazionale, siamo la parte riformista moderata e popolare di quello che è la coalizione di centrosinistra.
0: Signor Savino, le posso fare una domanda? Italia Viva è nata come componente del terzo polo con Azione. Rimpiange questa spaccatura che avete fatto con Azione, che avete abbandonato il terzo polo per andare con le larghe intese?
2: Guardi, intanto faccio un distinguo. Italia Viva è nata prima del terzo polo.
0: Sì, d'accordo,
2: il terzo polo è stata una idea, secondo me, illuminante. Che però purtroppo, per i diversi motivi che io non voglio stare qui ad elencare, non è andata in porto. Detto questo, però, le rispondo in altro modo. Le dico, oggi c'è un'area in Italia che è accomunata da principi, da valori, e che va da Forza Italia fino alla parte più moderata del PD. Quell'area lì, non lo dico io, lo dicono le statistiche, vale tra il 15 e il 20%. Quindi quell'idea lì, secondo me, non era sbagliata. Ancora oggi ci sono tentativi di rievocare, rimettere in mezzo. Purtroppo abbiamo un sistema, purtroppo per fortuna, io non mi esprimo su quello, ma quello è, abbiamo un sistema elettorale che a un certo punto ti obbliga a metterti in una coalizione. Ora è chiaro che
3: abbiamo 30 secondi, Salvino, 30
2: sì,
3: secondi.
2: Sì, no, ma, io penso di aver risposto alla sua domanda, però le dico anche che, insomma, vedere Vannacci e noi moderati insieme potrebbe essere un obbrobrio laddove questo succeda.
3: Vabbè, sarà tutto da vedere. Va bene, noi la ringraziamo di essere stato con noi, Salvino Reina, coordinatore provinciale di Italia Viva. Salutiamo anche Cecilia Corsaro, invece coordinatrice territoriale. Un saluto a entrambi e buona giornata a tutti.
0: E in bocca al lupo per la vostra attività politica, allora.
1: Grazie, c'è sempre bisogno di fare politica. Grazie per l'invito e grazie per l'appuntamento.
0: Complimenti per l'impegno.
2: Grazie, buona giornata.
3: Grazie Salvino. Buona giornata.
0: Sempre con Radio Orizzonti.

0: News.
1: Guerra senza sosta in Ucraina, prese di mira dai bombardamenti di Mosca, Odessa e Kiev. Domani la chiusura del voto in Russia. Nuovi raid in Arabia Saudita, gli Houthi dicono non siamo in guerra con l'Italia. Accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti e Groenlandia. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace, così stamane Papa Leone accogliendo Special Olympics. E il mondo dello sport saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni, lunedì funerali della bandiera interista e della nazionale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la guerra in Ucraina. Ancora bombardamenti russi, colpiti Odessa e Kiev. Vito De Torre.
2: 11 morti nelle ultime 24 ore, un bilancio destinato a salire dopo gli attacchi russi contro l'Ucraina. I feriti sono più di 60, alcuni in gravi condizioni. Il bilancio più pesante nell'oblast di Kharkiv, dove un attacco con droni contro un'abitazione a Balaklia ha ucciso 4 persone. Zelensky si è intanto complimentato con gli ingegneri dei servizi segreti militari che avrebbero messo a punto un nuovo drone intercettore contro gli Shahed. In Russia proseguono le operazioni elettorali per il rinnovo della Duma. Gli oppositori all'estero invitano a manifestare il dissenso. Kasparov propone di annullare la scheda o non recarsi alle urne. La moglie di Navalny ha invece chiesto di votare per qualunque partito tranne Russia Unita, il partito di Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Andiamo in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo, nuovi attacchi a Riyadh. Massimiliano Cochi.
3: Dopo l'attacco di ieri dei ribelli Houthi contro la base Tahif, sede della Task Force Air Arabia, dove opera anche il contingente italiano, e la distruzione di un nostro aereo, i ribelli yemeniti hanno dichiarato di non voler coinvolgere il nostro paese, ma criticano la presenza militare italiana in Arabia Saudita. Il conflitto intanto si allarga. Dopo gli allarmi aerei suonati nella notte sulla capitale saudita, questa mattina è stato colpito un deposito petrolifero vicino all'aeroporto King Khalid di Riyadh, provocando un vasto incendio e pesanti disagi al traffico aereo, con voli cancellati in ritardo. Sullo sfondo resta il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, con la diplomazia che da mesi non riesce a fare passi avanti verso un accordo di pace. Cresce il rischio di una nuova spirale di attacchi e ritorsioni nell'area del Golfo, che rischia così di diventare un unico enorme e pericolosissimo fronte di guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per il controllo permanente della sicurezza. Marco Mulini.
4: Trump canta vittoria per un accordo sulla Groenlandia confermato dalla premier danese Frederiksen e quello groenlandese Nielsen. La firma non c'è, potrebbe arrivare nei prossimi giorni a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ma il boss

0: Sicurezza e stabilità dicono dall'Alleanza Atlantica, ma le incognite restano tante. Marco Burini, linea allo studio.
1: Veniamo all'Italia. Nel 2025 le famiglie si sono indebitate per quasi 178 miliardi di euro, in media oltre 6.500 euro a nucleo. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che non considerano i mutui casa. Allarme anche per le imprese. Chiara Placenti.
2: Le famiglie al netto dei mutui casa si indebitano per due motivi: il bisogno di liquidità immediata per spese impreviste, arrivare a fine mese, oppure l'acquisto di beni durevoli come automobili e elettrodomestici. L'aspetto più preoccupante è che dati della CGA si riferiscono al 2025, quando ancora non dovevamo affrontare le implicazioni della guerra nel Golfo, con prezzi energetici alle stelle e pesanti ricadute su cittadini e aziende, come denunciato anche oggi da Confcommercio, che per evitare che gli aumenti si scarichino interamente sulle bollette chiede interventi strutturali come incentivi fiscali per l'efficienza energetica e un ulteriore intervento sugli oneri di sistema. Per ora l'unica certezza è che l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto di stipendi e pensioni, praticamente fermi. La Banca Centrale Europea è intervenuta aumentando i tassi di interesse di un quarto di punto, che nell'immediato però si traduce in mutui e prestiti ancora più cari per famiglie e imprese. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Una buona notizia: sono state trovate le due sorelline Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, a San Cataldo, nelle quali il padre aveva denunciato ieri la scomparsa. Secondo le prime informazioni, le bambine stanno bene. 7 giorni di prognosi per la docente accoltellata ieri a Roma da un suo studente. Gli investigatori intanto hanno sequestrato lo smartphone al giovane, che ha compiuto il macabro gesto in diretta social. Come un minore schivo e riservato di buona famiglia, si è arrivato a pianificare un simile atto. Lucia Ascione lo ha chiesto ad Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'Università di Milano.
3: In questa vicenda in realtà la cosa che è accaduta è che c'è un ragazzo che si sente onnipotente, che attacca nella sua fantasia una professoressa fino all'idea di ucciderla, e quando questo genere di pensieri lo porti nel mondo reale, il mondo reale immediatamente ridimensiona tutto, dai giusti confini e ti fornisce i giusti limiti. Se tu invece porti tutto questo all'interno di un mondo virtuale, dove non esistono limiti, non esistono adulti con supervisione educativa ed eventualmente esiste una community di altri coetanei che sono tanto sregolati quanto impreparati e poco allenati alla vita come te, ecco che un pensiero delirante, onnipotente, può diventare un pensiero da mettere in gioco anche nel mondo reale.
1: Voltiamo pagina. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace. Così stamane Papa Leone, accogliendo la grande famiglia di Special Olympics. Cristiana Caricato.
4: Atleti speciali sportivi che gareggiano per mostrare al mondo che solo la condivisione porta alla pace. In Vaticano arrivano 150 tra uomini e donne provenienti da 190 paesi, in rappresentanza di milioni di persone che usano lo sport come strumento di inclusione sociale, dignità e superamento delle barriere. Nella Sala Clementina Leone li incontra, fanno parte della Special Olympics, organizzazione internazionale che promuove lo sport per chi ha disabilità intellettive. E il Papa, che gioca a tennis e fa regolarmente attività fisica, si confessa.
5: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici. Inoltre offre la possibilità di testimoniare questi valori nell'attività agonistica e amatoriale.
4: Lo sport come linguaggio universale che testimonia nell'attività agonistica valori come lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra e coraggio, una bellezza che proprio gli atleti speciali, dice il Papa, testimoniano e di cui il mondo ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E ieri Papa Leone, aprendo l'Assemblea diocesana della Diocesi di Roma, ha annunciato l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas Romana. Rita Salerno.
4: Scomparso il 12 ottobre 1997, il prete degli ultimi, come era conosciuto da tutti, fu promotore nel 1974 dell'appuntamento diocesano sulla responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma, il famoso convegno sui mali di Roma. Povertà, emarginazione, problemi sociali della capitale erano il suo pane quotidiano. Non c'è

0: carità senza giustizia e l'epitaffio sulla tomba che custodisce le spoglie traslate dal cimitero del Verano il 1° ottobre 2025. Un'idea di carità del tutto originale, perché non basata sull'elemosina o sull'assistenzialismo, ma improntata al fare rete per garantire primariamente giustizia sociale. Centri di ascolto, case alloggio e l'emporio della solidarietà sono tutte iniziative che portano la sua firma, un impegno il suo che non conosceva soste, per il quale non si perdeva mai d'animo. Da Roma, Rita Salerno.
1: Ed ora a Napoli, in festa, si è sciolto oggi il sangue di San Gennaro. Paolo Fucili.
2: Il sangue è sciolto.
3: La commozione si trasforma in applauso. Il sangue liquefatto di San Gennaro oscilla su e giù dentro l'ampolla che lo custodisce. È l'atteso prodigio avvenuto ancora oggi, 19 settembre, festa del santo patrono di Napoli. Occasione per l'arcivescovo cardinal Domenico Battaglia di chiedere una strana grazia, dice lui stesso, a San Gennaro.
4: Quando torneremo qui il prossimo anno, fa che l'unico sangue di cui dovremmo parlare sia il tuo.
3: Il riferimento è all'Ucraina, la Palestina e tante altre terre ferite, ma anche la camorra, scandisce il cardinale, è una guerra. E siccome nella camorra non c'è niente di religioso,
4: puoi accendere 100 candele a San Gennaro. Se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti nei Paesi Bassi all'Aia per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo messe in campo dall'Unione Europea. Ci sono stati anche momenti di tensione con gli agenti che erano schierati in strada in assetto antisommossa. La Casa Bianca ha iniziato a attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump a un giornalista e a un fotografo di MS Now. È stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato, aveva annunciato Trump, anche alla CNN e a Politico. L'editore del New York Times intanto scrive: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ed ora il mondo dello sport che saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni. Lunedì pomeriggio a Milano i funerali della bandiera interista e della nazionale. Federico Plotti.
5: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputano in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
1: A partire naturalmente dall'incontro in corso all'Olimpico in vetta alla classifica tra la Roma e appunto la sua Inter. Nella MotoGP Martin ha vinto la sprint di Spielberg davanti a Marc Marquez. Vi ricordo che questa edizione del GR è disponibile per essere riascoltata sulla app Play 2000 che potete naturalmente prendere sugli store in modo gratuito. Daniele Izzi ha curato la parte tecnica, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
6: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.

0: vita che volevi, perché la vita non è questa.
1: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
2: Buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce e quest'oggi con me alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta. Torna la sagra del Gorgonzola del Milanese in Piazza della Repubblica a Gorgonzola. Si svolgerà nel weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre la tradizionale sagra del Gorgonzola, evento che dal 1998 attira turisti da ogni parte d'Italia e non solo. Nel ricco programma dell'evento, degustazioni di Gorgonzola, proposto in purezza o come ingredienti di specialità salate e dolci da ristoranti, gastronomie, panifici e gelaterie. Per l'occasione, inoltre, il centro storico si riempirà di banchi e banchetti, dove i volontari serviranno delizie di ogni tipo, dove il protagonista sarà sempre lui, lo Zola. La sagra si svolge all'interno del centro storico ed è a ingresso libero. Nella giornata di sabato sarà aperta fino alle ore 23, domenica invece dalle 10 alle 22. Durante le due giorni ci saranno anche concerti, attività per bambini, ma anche laboratori e mostre. A Cernobbio, la mostra Umanità al lavoro, la pittura di Baldassarre Longoni, presso Villa Bernasconi, in largo Alfredo Campanini 2 a Cernobbio. Fino al 5 ottobre, il venerdì, il sabato, la domenica e lunedì, ingressi alle 10, alle 11, alle 12 e poi nel pomeriggio alle 15, alle 16 e alle 17. Fino al 5 ottobre Villa Bernasconi ospita la mostra Umanità al lavoro. L'esposizione celebra il 150° anniversario della nascita di Longoni e sarà allestita in uno degli spazi più suggestivi della Villa Museo di Cernobbio, la Torretta Liberty, eccezionalmente aperta al pubblico per l'occasione. Cuore dell'evento è il monumentale trittico Terra Dorata d'Italia, composto da tre grandi tele dedicate all'aratura, alla mietitura e al lavoro dei campi. La scelta di Villa Bernasconi, capolavoro del Liberty Lombardo con le decorazioni floreali, la luce della torretta e il carattere intimo dello spazio, accompagnano i visitatori in un percorso raccolto, pensato non come grande retrospettiva, ma come incontro ravvicinato con un artista capace di parlare ancora oggi a temi di grande attualità: la sostenibilità, l'ambiente, la tutela del paesaggio, il legame tra la comunità e la terra. L'esposizione è visitabile gratuitamente su prenotazione nei giorni di apertura del museo, con accesso contingentato a 10 persone per volta. Capolavori da New York e Parigi e un'esposizione da 100 opere. Arriva la grande mostra su Matisse. Al MUDEC, Museo delle Culture a Milano, in via Tortona 56, dall'8 ottobre al 21 febbraio 2027. Il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, il martedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 22.30. Dall'8 ottobre al 21 febbraio il MUDEC ospita Matisse, il mondo in una stanza, un progetto espositivo dedicato al rapporto tra l'artista e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi. La mostra pone al centro le diverse arti, quella africana, islamica, russa, e come queste abbiano plasmato dall'interno il linguaggio di Matisse, ridefinendo i confini stessi del modernismo occidentale. Il percorso si articola in 8 sezioni e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carte e sculture. Biglietti disponibili sul sito dedicato. Ed eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante in questi appuntamenti. E noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni

0: e la salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Benvenuti, bentornati amici ed amiche sulle frequenze di Blue Night, o meglio sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu. Blue Night è la trasmissione all'interno della quale troverete tanti argomenti, e Blue Night è all'interno di Radio Orizzonti in Blu. Sugli 88 FM ci potete ascoltare anche e soprattutto ovviamente sul web www.radioorizzonti.eu, e se scaricate l'app è molto tutto più facile, trovate qualsiasi cosa, compresi i podcast che potete ascoltare quando vorrete, compresa questa trasmissione. Si stanno svolgendo in questo periodo le selezioni per il Saranno Famosi Contest, che avrà la sua serata finale il 18 ottobre, lo ricordo, al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Potete acquistare i biglietti, che hanno un costo di 10 euro, li potete acquistare direttamente al teatro, sul sito del teatro o comunque contattandoci. Quindi mi raccomando, è molto importante per tutti i ragazzi che sognano un futuro nel mondo della musica, sia come cantanti che come strumentisti o entrambe le cose. Avremo anche quest'anno la sezione, io li chiamo diversamente giovani, cioè i senior che si vogliono rimettere in gioco, hanno un talento che magari hanno messo da parte o che comunque sfoggiano con gli amici, ed è il momento di allargare la platea, perché indipendentemente da quello che si fa nella vita, c'è chi scrive, c'è chi decanta poesie, è sempre importante avere qualcos'altro, un'altra anima che ci aiuta ad andare avanti nella vita di tutti i giorni. E prossimo pezzo, il primo pezzo anzi che ascoltiamo in questo sabato 19, è di Luis Capaldi, famosissimo il titolo Before You Go.
2: Feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

uno dei cantanti americani, dei cantautori americani più sensibili e più efficaci nel veicolare sentimenti, emozioni anche con le sue ballad, parlo di Luis Capaldi. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti in Blu, saremo insieme fino alle 22 come ogni sabato, e l'argomento di oggi è portante, sono i luoghi della musica, quei luoghi che sono diventati famosi perché sono diventati musica in qualche modo, grazie ad un gruppo, ad una band o a un cantante che ha reso famoso quel luogo, o perché comunque è sede di festival insomma la musica o l'artista hanno fatto di quel luogo un vero e proprio tempio di pellegrinaggio. E sicuramente non potevamo non iniziare da Liverpool e camminare per Liverpool e camminare dentro la storia dei Beatles. C'è un luogo simbolo, il Cavern Club, che nasce nel 57 come jazz club, in uno scantinato di Matthew Street. In pochi anni diventa uno dei centri della nuova musica britannica e da lì passano centinaia di musicisti, prima ancora dai Beatles, e tra di loro appunto i Beatles, ovvero John, Paul, George e Ringo, e che poi hanno trovato il loro spazio nel mondo partendo proprio dal Cavern Club, da una cantina al resto del mondo. E quando la storia cambia, a volte cambia anche la geografia, e Liverpool è diventata letteralmente un'intera città da ascoltare, perché dopo i Beatles altri artisti hanno potuto crescere e formarsi proprio in quella città. Che ascolteremo fra poco? Una canzone dello Zecchino d'Oro? No, direi di no. Ovviamente ascolteremo una canzone dei Beatles, e una canzone che è rivolta a una persona in particolare che ha un nome: Hey Jude. Hey.

0: State ascoltando Blue Night, la notte di Radio Orizzonti in Blu, con Giovanni Nastasi.
1: One, two. Ho bisogno di qualcuno

Abbiamo da poco superato la metà del mese di settembre, questa è una nuova puntata di Blue Night, abbiamo ripreso da pochissimo con molta gioia dopo il periodo estivo. Vi ricordo che siamo in onda sempre dalle 21 alle 22 tutti i sabati. Stiamo parlando di città o comunque località o posti che sono diventati famosi grazie alla musica o che hanno fatto diventare qualcuno famoso. Abbiamo aperto con Liverpool e un altro posto magico che vuol dire jazz, appena lo si pronuncia, è Montreux, con il suo jazz festival, anche se poi in realtà da quest'anima un po' più elegante, quasi esclusiva, in questa venue, in questa location, sono passati anche gruppi rock. Per esempio è il 4 dicembre 1971 quando succede l'imprevisto. Frank Zappa suona al casino di Montreux quando un incendio lo distrugge e i Deep Purple sono in città per registrare e vedono tutto, e da lì nasce Smoke on the Water, uno dei riff di chitarra più famosi, ma non del mondo, dell'universo proprio, e che racconta proprio quell'incendio. Quindi un dramma che diventa in qualche modo identità. Ovviamente Montreux non è solo quella canzone, è diventata una capitale internazionale dove jazz, rock, soul, pop si incontrano, ed è un legame talmente forte che l'archivio del festival, la Claude Knobs Collection, è entrato nel 2013 nel registro della memoria del mondo, diventando patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità. Quindi il festival dura pochi giorni, ma se una storia come questa, con pochi giorni di vita ogni anno, diventa storia, perché voglio dire, è davvero un patrimonio intellettuale dell'umanità. Come patrimonio dell'umanità sono anche le canzoni di Sade, una delle protagoniste di alcuni dei festival di Montreux.

King of Sorrow, Shadei. Se vi dico Bethel, vi viene in mente qualcosa? Bethel? Niente, eh? Bethel è una cittadina dove si è tenuto forse il più grande festival della storia della musica. Perché se vi dico Woodstock, qualcosa invece vi scatta. E dico Woodstock e pensi a una città. In realtà il festival di Woodstock del 69 non si è mai tenuto a Woodstock, si è tenuto appunto a Bethel, nello stato di New York, nella fattoria di Max Yasgur, dal 15 all'8 agosto, dove oltre mezzo milione di persone arrivano da ogni parte degli Stati Uniti per quello che doveva essere un festival di musica, di arte. E sul palco salgono 32 artisti, fra cui Jimi Hendrix con delle esibizioni straordinarie, Janis Joplin, The Who, Santana, Joan Baez, i Creedence Clearwater Revival. Era proprio vicino a casa sua, ma Bob Dylan non ha partecipato. Si sa che Bob Dylan è uno di quelli un po' alla Nanni Moretti. Che dite? Si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo? Sì, allora vengo. No, allora ho cambiato idea, non vengo. Comunque non ci è andato. Ma Woodstock è stato clamoroso in ogni caso, anche senza la presenza di Bob Dylan. È il simbolo vero e proprio di una generazione. Negli anni 60, in America in particolare, il rock, il pacifismo, la libertà, la controcultura parlano la stessa lingua. La musica è proprio un linguaggio comune. Tre giorni all'inizio diventano poi quattro, poi arriva la pioggia, fango, c'è traffico, girano le droghe, il pubblico è più grande del previsto, c'è sesso ovunque, tanti saranno i figli di Woodstock, quelli nati proprio durante quei giorni. E Santana è proprio all'inizio della carriera internazionale, e Woodstock insomma smette di essere un punto sulla cartina e diventa un vero e proprio concetto, un concetto di libertà, di ribellione, di gioventù, di perdizione, un po' tante cose, tutte insieme. E loro c'erano appunto, l'abbiamo detto, Creedence Clearwater Revival. Someone.

0: Sempre Blue Night, sempre Radio Orizzonti in Blu. Io sono Giovanni Nastasi che vi terrà compagnia fino alle 22 di questa sera e come ogni sabato, come ogni puntata, Blue Night apre le porte a un musicista vero, non che quelli che sentiamo siano musicisti falsi, però insomma uno in carne ed ossa con cui parlare e che ci racconta un po' di sé, della propria carriera, della propria musica. A noi piace abbracciare tutto il repertorio musicale, dal rock al pop e anche a musica un po' più considerata di nicchia, ma che ha una sua nobiltà sicuramente. Parliamo del jazz, del swing ed è il caso appunto del nostro ospite Joe De Caprio. Joe, benvenuto a Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Allora Joe, tu inizi suonando il pianoforte, un po' da autodidatto, un po' studiando, insomma, il tuo è un percorso un po' come dire da montagne russe, perché tu nel frattempo nella vita, oltre che l'artista, hai trovato il tempo anche di fare altro. Un po' mi vengono in mente esempi come Iannacci, lo stesso Vecchioni o Paolo Conte che era un avvocato. Quindi hai più anime, mi sembra di capire.
1: Sì, sì, effettivamente è così, è anche una bella esperienza perché poi conosci anche tanti altri aspetti della vita. E certamente, sai, hai nominato dei mostri sacri ai quali non oso neanche lontanamente avvicinarmi, cioè Paolo Conte, insomma, Iannacci, però è così, ho avuto una vita un po' anche avventurosa sotto certi aspetti, ma alla fine a un certo punto ho fatto la mia scelta, magari tardi, però.
0: Ma non è mai troppo tardi. Di recente ho anche intervistato un'attrice molto brava, fra l'altro, che ha fatto film con Virzì, con Nanni Moretti. Lei ha iniziato a 46 anni, faceva l'avvocato prima, quindi è una visione dell'artista diversa da quello che viene venduta oggi, per cui bisogna performare subito fin da quando si è ragazzini.
1: Esatto, sono pienamente d'accordo, anche perché molto spesso poi sono delle performance anche fasulle sotto certi aspetti, insomma, non supportate da una vera e propria scelta ponderata, insomma, maturata, ecco.
0: E poi bisogna avere qualcosa anche da raccontare nella vita, soprattutto se si vuole scrivere canzoni, quindi ci vuole un po' di tempo per vivere e un po' di tempo poi per scrivere. Intanto toglimi una curiosità, ma sei il fratello segreto di Sergio Caputo? Perché ascoltando i tuoi pezzi è inevitabile non fare un po' un paragone, magari sbaglio, perché c'è quell'ironia, l'utilizzo tagliente anche se leggero delle metafore che è tipico di Sergio Caputo.
1: Sì, hai ragione, ma sai, ognuno di noi nella vita si ispira a qualcuno, a qualcosa, no? Quindi io devo essere sincero, sì, Sergio Caputo mi è sempre piaciuto, i suoi brani erano divertenti, erano anche molto intelligenti, sono, perché poi non è giusto dire erano.
0: Certo.
1: Erano molto intelligenti e io in un certo senso mi sono ispirato per alcune cose anche a lui, però devi anche ascoltare altri brani che adesso usciranno con l'EP che hanno delle sonorità completamente diverse. Io ho un po' pescato qua e là, se devo essere sincero, no? E, ho fatto una pesca un po', come si dice, a strascico tra le cose che più mi piacevano, mi attraevano, e quindi ho cercato di fare una cosa mia, una cosa originale, personale, però certo l'influsso c'è. Io adoravo Sergio Caputo negli anni fine anni 80, insomma.
0: Sì, quello era l'epoca. Ecco, fra l'altro ho tirato in ballo Sergio Caputo anche perché anche musicalmente io ho avuto modo di intervistarlo, lui mi spiegava che negli anni 80, che andava molto il playback, il suo album Un Sabato Italiano gliel'hanno fatto fare con le basi registrate, cosa che lui odiava, quindi poi quando ha potuto se l'è rifatto con i veri strumenti suonati. Okay. E siccome la tua è una musica suonata, una musica non da base, ecco, quello che ti chiedo è difficile trovare e registrare con dei musicisti di un certo tipo o come dire, tu mi sembra di capire, perché ho letto un po' la tua biografia, che hai avuto la fortuna di lavorare con altri musicisti e quindi di poter registrare non con delle basi, non col computer, ma con strumenti veri, insomma. insomma.
1: Assolutamente sì, certo. E ho avuto questa, secondo me, una grande fortuna, perché ho incontrato Dario Rosciglione, che è non soltanto un contrabbassista, ma un musicista a 360 gradi di altissimo livello, Amedeo Ariano, batterista, jazzista, penso tra i più bravi che siano in circolazione, e abbiamo registrato la sessione ritmica insieme, quindi è un'esperienza fantastica, un'esperienza che forse oggi si è un po' persa, perché sai, oggi se hai un buon PC o una buona attrezzatura, sì, hai tutto a casa, crei tutto, però farlo con altri, soprattutto con persone di quel livello, è veramente qualcosa di stratosferico, cioè di emozionante anche, perché poi tutti con mano quello che fai, capisci?
0: E poi secondo me nel momento in cui poi tu dalla sala di registrazione passi al palco, se sei in grado di suonare si sente, cioè fondamentalmente non puoi portarti il computer sul palco, o meglio, c'è chi lo fa, ma se parliamo di musica elettronica è un altro discorso. Ecco, dal vivo come ti ci ritrovi? Ci stai bene sul palco?
1: Sì, ma guarda, io ti dico una cosa, io sono molto spontaneo, cioè evito di precostituirmi le cose, sono spontaneo perché vado lì e dico vabbè, quello che so fare faccio, quindi devo essere anche sincero, ringrazio sempre i musicisti che collaborano con me, che sono veramente bravissimi, sai, io non ho una storia di musicista come loro, no? Perché io vengo da altre esperienze, l'abbiamo detto prima, quindi è chiaro che mi appoggio anche a loro sul palco, perché loro sono bravissimi, però non mi pongo il problema di quello che faccio, cioè faccio quello che so fare e cerco di farlo al meglio possibile, certo non mi reputo né un virtuoso, sai, né un pianista prettamente jazzistico, ho rubacchiato un po' qua e là nelle mie esperienze, ecco, se, ho fatto un po' il ragazzo di bottega adesso.
0: Sì, cioè, ma
1: andava a bottega sì, e si cercava di rubare qualche cosa, insomma, dal principale, e io l'ho fatto con la musica, insomma.
0: Sì, mi sembra di capire che a te piaccia o piacesse in passato appunto l'esperienza sul campo più che fare tutto il percorso necessariamente classico. È l'urgenza della vita in qualche modo, c'è chi per imparare si mette lì e poi c'è chi vuole imparare invece facendole le cose.
1: Sì, certo. A studiare, però questo
0: no, questo assolutamente, la differenza fra chi ha studiato e chi non ha studiato, molto spesso quello si sente sicuramente.
1: Certo.
0: Ecco, veniamo un po' alle tue canzoni, fra poco parleremo appunto di Santo Subito, ma prima di questa è uscita Udinì. Le tue canzoni hanno quell'ironia leggera ma molto efficace, e lavora e si esprime molto per immagini. Ecco, quindi la canzone, prima che pensarla a livello di parole, ti piace immaginarla in qualche modo, la canzone, come una storia quasi cinematografica?
1: Sì. Questa componente, diciamo, cinematografica c'è, perché io ho sempre adorato, per esempio, le colonne sonore dei film, perché la colonna sonora dei film, secondo me, è la migliore produzione,
0: certo,
1: musicale.
0: Sì, perché assolutamente.
1: È sempre connessa con le immagini, con le sensazioni che un film esprime, che diventa poi coessenziale allo stesso racconto, e effettivamente, diciamo, quello che ho fatto finora è un pochino tratto dall'osservazione della realtà che mi circonda, no? E ho cercato, insomma, di immaginare prima ancora che creare. Io premesso che poi, sai, quando componi un brano non lo fai mai intenzionalmente, è difficile che tu ti sieda alla scrivania e dici ah, oggi voglio scrivere una canzone, non esiste. E i brani musicali, come anche le poesie, come qualunque altra forma, diciamo, di espressione, nascono sempre in maniera diciamo imprevista, in situazioni, magari mentre sei in treno vedi una cosa, vedi un'immagine e quella magari ti suggerisce anche un motivo, delle parole, e così nascono le cose. Sai, c'è un aneddoto che, se mi permetti di
0: assolutamente citarlo. vai il microfono è tuo.
1: È diventato leggendario questo aneddoto. Totò scrisse quella canzone, lui raccontava di aver scritto Mala Femmena, che è una canzone meravigliosa, stupenda, no? È passata la storia della musica italiana. La scrisse, sai dove? In macchina, mentre era a Formia, perché lui amava trascorrere le vacanze a Formia, e aveva l'autista, quindi lui era seduto dietro, gli venne in mente questa canzone, e non avendo un pezzo di carta, sai che fece? Prese un pacchetto di sigarette, perché era un grande fumatore, e scrisse le parole della canzone sul pacchetto di sigarette, pensa, cioè in un momento in cui nessuno penserebbe di scrivere.
0: Certo. Questa del pacchetto di sigarette non la sapevo, sapevo di altre canzoni scritte magari sui tovaglioli dei ristoranti piuttosto che però è sicuramente un aneddoto molto carino e vabbè, poi canzone straordinaria, quindi bisogna acchiappare e catturare la creatività nel momento in cui arriva.
1: E poi è molto importante anche guardarsi intorno, perché io per esempio sono uno che ama molto guardarsi intorno, anche se vado al supermercato, no? Mi guardo le facce delle persone, e non perché siano brutte, attenzione, però guardo le espressioni e mi piace anche immaginare, andare oltre, no? Dico, chissà dietro quel finto sorriso che cosa può esserci, oppure dietro quello sguardo magari c'è qualche cosa, c'è una storia, e quindi magari diviene anche in momenti poco come dire, insomma, che non sembrano momenti in cui uno può scrivere o avere qualche idea, però la realtà che ti circonda ti offre sempre spunti.
0: Ecco, veniamo alla tua canzone Santo Subito, da cosa hai preso spunto? E premetto per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che ancora non avessero sentito la canzone che non si tratta di un pezzo religioso.
1: Certo, certo, ci tengo a precisarlo questo, sì. Guarda, il brano nasce perché è un pochino una presa in giro di un certo tipo di personaggi che tutti quanti nella vita abbiamo incontrato, no? E sono quei personaggi che magari è quel vicino di casa, il parente, molte volte è un parente, no? Un amico, e che si credono depositari della verità assoluta, quelli che credono di essere santi già in vita, insomma, no? Sono quelli che ti fanno i pistolotti, no? Ti fanno e ti fanno la predica e ti dicono: ma tu devi fare così, ti danno i consigli quando non li hai richiesti. E insomma, sono queste persone un po' pedanti, se vogliamo, ma anche grottesche sotto certi aspetti. E io penso che ognuno di noi nella vita abbia incontrato queste persone che.
0: A voglia, voglia. Sì.
1: Sono tante, no?
0: Vedi, me ne vengono già in mente alcuni, già solo parlando.
1: Io a proposito di quello che dicevi prima della religiosità eccetera, in realtà io non ho voluto fare satira religiosa, ho utilizzato semplicemente delle immagini, delle tematiche religiose come metafora, ecco, per diciamo tratteggiare questo personaggio, che poi insomma è un personaggio, ripeto, che fa parte della nostra quotidianità. Tutti noi abbiamo incontrato il personaggio, capito, che ti dice: ah, ma qua stai sbagliando, ma sai, tu devi fare così. Io mi ricordo una volta, no, guarda, non te la dico questa, perché comprai tanto tempo fa, io amo la bicicletta, mi piace andare in giro in bici, no? Comprai una bellissima bicicletta vintage, sai, quel rosso, quel colore rosso porpora, bellissima,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Con le borse, eccetera. E insomma, la prima uscita che feci, incontrai appunto un mio conoscente che era appunto uno di questi Santo Subito, che adesso Santo Subito. E che invece di dire: è bella sta bicicletta, la prima cosa che disse: ah, attenzione perché questa la rubano. io nella canzone non l'ho detto, poi mi hanno fregato davvero.
0: ma magari più che Santo Subito era Mariuolo Subito, chi lo sa.
1: Ho evitato di enfatizzare questo aspetto, però è, capito, il classico tipo, certo, che ti dico, cioè tu c'hai la macchina nuova, dice: però questa devi stare attento perché non so, si rompe, si fa, e quindi ho voluto ironizzare su questa cosa.
0: Comunque la canzone è molto gustosa, molto divertente e è anche un bel ritmo, quindi adesso l'ascolteremo fra pochissimo e siamo in attesa, quindi a questo punto mi sembra di capire anche di altre canzoni, quindi di un album, giusto?
1: Sì, uscirà un mini album, un EP, okay. Penso verso la fine di novembre, e uscirà un altro brano, credo a fine ottobre, adesso il terzo, e poi usciranno appunto i sei brani di questo
0: E noi saremo attentissimi appunto alle prossime uscite e magari ci risentiremo. Intanto ti ringrazio per essere stato nostro ospite qui a Blue Night su Radio Orizzonti Blu.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti quanti gli ascoltatori e mi raccomando, io lo dico sempre, streammate
0: e seguite il consiglio di Joe, streammate. Nel frattempo noi non abbiamo bisogno di streamare perché la canzone ce l'abbiamo già qui e la ascoltiamo. Santo su

Davvero un bel sound questo di Joe DeCaprio che abbiamo appena ascoltato con Santo Subito, molto ironico, irriverente, stile come già avevo detto a Joe, stile un po' il grandissimo, quando non mi vengono in mente gli artisti che sto per nominare divento matto, lo ha pure appena detto nell'intervista. Il grandissimo Sergio Caputo, ecco, dovrei prendere più magnesio per la memoria. Giovanni Nastasi con voi ancora per poco in questa Blue Night. Cosa state facendo questo sabato? Siete già usciti? Resterete a casa? Fateci sapere un po', siamo curiosissimi di sapere mentre ci ascoltate cosa fate. Vi sto parlando oggi di luoghi che sono diventati famosi grazie a movimenti musicali che hanno dato modo, anche grazie ai locali giusti, ai club, a tutto un movimento culturale musicale che poi ha dato adito a grandi, è stata una fucina di artisti come il Cavern Club e Liverpool per i Beatles e la stessa Seattle per negli anni 90 per tutto il movimento grunge con Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. In realtà più che anni 90 questo movimento parte dalla metà degli anni 80 nel Pacific Northwest, e chitarre pesanti, punk, metal, testi molto introspettivi, e poi negli anni 90 c'è l'esplosione proprio definitiva e la città di Seattle riconosce proprio questo periodo che sta fra il 1989 e il 1996 come la grunge era. E in Italia abbiamo avuto anche in Italia tanti movimenti in alcune città che poi hanno creato hanno dato vita anche a band, ad artisti, in particolare parliamo di Napoli col Neapolitan Sound, la stagione di James Senese, di Zurzolo e del grandissimo Pino Daniele. Il protagonista appunto, oltre a Pino Daniele, James Senese, sassofonista proprio figlio della Napoli, del rhythm and blues, del jazz, del funk e della tradizione partenopea, che viene dagli Showmen, e quando gli Showmen si sciolgono nel 75 fondano i Napoli Centrale, e già il nome dice tutto, cioè la stazione centrale che è un crocevia di storie, di culture, ed è anche la loro idea musicale. Quindi da un lato c'è il jazz rock, il funk americano, e dall'altra la musica popolare, il dialetto, quindi storie di strada, vita quotidiana, e poi ad un certo punto si unisce un giovanissimo Pino Daniele come bassista, e poi sarà quello che poi darà la direzione, sarà la stella polare per tutti da seguire, e faranno la storia non solo di Napoli e della musica napoletana, ma della musica italiana. Quando?

0: mio Daniele, che conclude degnamente questa puntata di Blue Night in questo sabato 19 settembre. Gianni Anastasi, il sottoscritto, vi dà appuntamento a settimana prossima, sempre sabato, sempre dalle 21 alle 22. Oggi appunto abbiamo parlato di luoghi della musica, e molti luoghi mi viene da pensare che ce li ricordiamo e li conosciamo non tanto perché li abbiamo visti, ma perché in qualche modo li abbiamo ascoltati. E dopo questa perla, non lo so, mi è venuta così, direi di salutarvi con un grandissimo ciao.
1: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Anastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
2: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: No, questa è una canzone che

affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

Sito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi. Tu

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

giorno che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

ma sei bella davvero. Son di Torino, ma sai, conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini, e mi sembra un sogno che poi diventa un incubo.

sto sul ponte della musica, a termini ho terminato, tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.